Sport. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.
2: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Peter Pan, Forever Fun, Forever Young.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: Sport. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squatch.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.
2: Mami, a me me gusta tu descendencia entera.
3: Perché?

0: che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Forever Fun, Forever Young. Radio Peter

0: Stasera, buongiorno, ci siete, è giovedì, tra poco l'ultimo appuntamento, no, non è vero, il penultimo, no, ce ne abbiamo ancora un altro, delle sveglie indesiderate.
1: Sveglie indesiderate.
0: Partiamo proprio bene,
2: eh? Showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 6 da 2 minuti, sveglia.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan. Spot.
3: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
12: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Fun, forever fun, forever young. Svegli indesiderati.

0: Buongiorno mondo, buongiorno gente che avete dormito stanotte, buongiorno.
1: Dormito.
0: Intanto
1: magari.
0: Io ne ho finita un'altra di notte.
1: Hai capito?
0: E adesso mi eclisso a nanna.
1: Sì, ma aspetta.
0: Ciao!
1: Sì, ciao, buongiorno, ma noi ci dobbiamo svegliare, non dobbiamo andare a dormire.
2: No!
3: Sveglia ragazzi! No! Dai, che vi aspettano la radio!
4: Non mi voglio alzare, mamma, non mi voglio alzare! Ma in quale radio ci aspettano?
5: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
6: Un'ora in te.
4: No!
5: Sveglie indesiderate. Con Fede.
7: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
5: Sveglie indesiderate.
8: Una bella idea. Complimenti.
9: Sei svegliato!
1: Buongiorno, 6 e 11, giovedì 14 maggio 2026, penultimo appuntamento della settimana con le sveglie indesiderate. Ciao a tutti, io sono Fede, se hai acceso la radio per la prima volta nella tua vita, questa è Radio Peter Pan e queste sono le sveglie indesiderate, il programma che tutte le mattine non solo vi sveglia ma apre anche la radio. Ok. A posto, ho aperto le ultime porte che mi erano rimaste da aprire. Come state? Come non state? Mamma mia, c'ho un sonno assurdo. Perché? Perché ieri c'è stata la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. Io sono della Lazio, complimenti all'Inter che si è portata a casa il risultato e la Coppa 2-0. Però la cosa più bella di ieri è che ci sono stati tutti i ragazzi a casa. C'era Joe, c'era Edo che è tornato dalle ferie bello abbronzato, c'era Andrea Nordio, c'era Emma Rossato, insomma eravamo in tantissimi, eravamo in 10, abbiamo fatto un bordello, siamo finiti a mezzanotte a cantare le canzoni con la chitarra, però qualcuno mi chiede ma...
10: Buongiorno! Ciao Fede!
1: Buongiorno.
10: Allora, com'è andata ieri sera il derby in casa con Joe?
1: Beh,
10: è andata male, pilotto.
1: Beh,
10: un abbraccio a Giovannino.
1: Beh, è andata male, però ha vinto la compagnia. Giovanni era bello concentrato, io ho strillato qualche volta, soprattutto quando Dia si è mangiato quel gol al 78esimo che minimamente poteva riaprire un po' di possibilità, però vabbè, la cosa bella è che abbiamo mangiato la pizza e proprio ieri è uscito uno studio su Focus che dice quanti chili di pizza mangiano gli italiani durante l'anno. Tra poco ne parliamo, prima il nuovo

0: Buongiorno Fede.
1: Buongiorno.
0: Ho appena finito il turno di notte in fabbrica, è stata una grandissima notte di merda, un sacco di problemi. Ora tappa in panificio, una bella pizzetta o un bel paninetto col prosciutto crudo e poi dritti a nanna. Ciao
1: Andre, buon riposo, no, buon lavoro tu già hai dato, buona pizzetta. A proposito di pizza, ieri è uscito appunto questo studio che ci dice che gli italiani mangiano circa 8 kg di media di pizza durante l'anno. Si parla di una pizza almeno a settimana, con 3 miliardi di pizze sfornate ogni anno. La classica margherita rimane sempre la preferita, 57%, poi c'è la Napoli, la 4 stagioni, e quindi insomma siamo ancora grandi mangiatori di pizza. E proprio ieri sera che abbiamo fatto tanta festa tutti insieme, nonostante poi la partita ha visto l'Inter trionfante, quindi ha visto un Giovanni trionfante rispetto alla Lazio, la mia Lazio poverina, quella squadra che ieri è sembrata un po' arrendevole, insomma si mangia sempre la pizza.
2: Buongiorno Fede, oggi si rientra al lavoro dopo 3 giorni di malattia, ma ovviamente sono ancora messo uno schifo.
1: Sì?
2: Mia moglie mi ha detto che mi butta nell'indifferenziato perché non ne può più, che sono un catorcio.
1: Ma no dai, ma come sei un catorcio? E poi ci abbiamo il nostro compare, ma che oggi c'è il suo pensiero. Sentiamo un po' un attimo, c'è una domanda da fare ai nostri ascoltatori, vediamo.
3: Buongiorno compare.
1: Buongiorno.
3: Ma... senti qua una cosa.
1: È
3: ma
1: combinato.
3: C'è per caso qualche ascoltatore o tu che sa la differenza tra una casa, un prosciutto e un palo?
1: Una differenza.
3: Fammi sta cortesia per favore, fai questo sondaggio. Grazie.
1: Vediamolo un po': 393-7366-240. La differenza tra una casa, un prosciutto e un formaggio. Se qualcuno la sa, io non ci sono arrivato.

0: La differenza tra una casa, un prosciutto e un palo, non formaggio. Oh. Sveglia!
1: Sveglia! Vabbè, con calma, oh, con calma. Differenza tra casa, prosciutto e il palo, se qualcuno la sa. 393 73 66

0: Mannaggia. Vabbè, ora ci arriviamo, vale, differenze.
1: Grande Fede, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io la differenza tra un palo, una casa e un prosciutto non la so.
0: Ok.
1: Ma quello che so è che mio papà, avendo una pizzeria da sport, in famiglia la pizza la mangiamo, non dico tutti i giorni, almeno una fetta, due, ma... anzi sì, tutti i giorni.
0: Tutti i giorni si mangia pizza, infatti proprio questo studio di Focus parla di quanto gli italiani mangiano la pizza, almeno una volta a settimana. Io ho fatto il conto sta settimana, che ancora non stavo benissimo con lo stomaco, l'ho mangiata tre volte, e poi ieri l'ho presa leggera, giusto le patatine, insomma. Vabbè, sta differenza tra sto palo, sto prosciutto e il formaggio, la casa, insomma, qual era? Sentiamo.
2: Il prosciutto lo affetti e la casa la...

0: fitti.
1: E il palo te lo metti in culo. Vabbè, lo sapevamo, non ci avevamo dubbi. Dai, compare, ma buongiorno, qua tocca rivoluzionare, tocca fare qualcosa, tocca. Facciamo. E allora facciamo le cose fatte bene, va, facciamo le cose fatte bene. C'è la rassegna rottambola, ovvero tutte quelle notizie che trovo al mattino quando apro gli occhi e faccio, mamma mia che monnezza. In Brasile fidanzata si tatua il nome del fidanzato sulla guancia ma poi si lascia, allora si fidanza con un altro uomo, fa sbarrare il nome vecchio del tatuaggio e si fa scrivere il nome nuovo sotto. Insomma, speriamo non si lascino più, che figura. Undicenne morso da un cane in strada, il padrone gli getta 20 euro e se ne va, che brutta scena. L'episodio è avvenuto intorno alle 20 di lunedì 11 maggio nei pressi della chiesa di Santa Maria Addolorata. Alle croci lui e un suo amico, quindi bambini di 11 anni, stavano camminando quando improvvisamente il cane è uscito da una macchina di colore scuro che aveva un finestrino abbassato, mordendo l'undicenne. Il padrone con disprezzo ha preso questi soldi, 20 euro, e ha detto, vatteci a mangiar gelato, e a quanto pare adesso sono finiti per vie legali. Chiudiamo con l'ultima notizia della rassegna nottambula. Donna spende i soldi destinati all'operazione al cuore del figlio per un concerto di Beyoncé. Il marito chiede il divorzio. Secondo quanto riportato online, il denaro era stato messo da parte per finanziare un delicato intervento chirurgico salvavita per il bambino, ma la donna avrebbe preferito, insomma, spendere i soldi per andarsi a vedere il concerto di Beyoncé. Io lo dico, è una questione di priorità. Il bambino non sta poco bene, insomma, ma è il concerto di Beyoncé nella versione VIP, pure col volo incluso e pure con la foto con Beyoncé.

0: oggi vado in gita. Ciao.
1: Come no? Ciao, ciao, divertiti, mi raccomando, fai il bravo. Oh, fai un po' di festa anche per noi, perché insomma le gite sono belle se te le vivi, se te le godi e soprattutto se fai un sacco di foto con le macchinette istantanee. So se ve le ricordate quando facevamo le foto tipo con le Canon, non ricordo se si chiamavano le Canon, le Nikon, quelle usa e getta, ci avevi 30 scatti e poi arrivavi puntualmente al pullman che già l'avevi finite, perché foto all'amico, foto al cugino, foto al compare, foto all'insegnante, che bei tempi.

0: quelle macchinette istantanee.
1: Erano le Kodak.
0: Le Kodak.
1: Kodak, macchinette usa
0: bravo,
1: e getta.
0: Bravo, bravo, bravo. C'hai ragione, quelle usa e getta.
2: Fede, guarda che belli occhialini mi sono preso ieri per lavorare.
0: Meris, buongiorno, sono molto belli i tuoi occhialini blu riflettenti con le lenti a specchio, ma io non posso farle vedere ai nostri ascoltatori. Vabbè, un messaggio tra me e te. Vabbè, ci sta, torno tra poco, dai.
3: Svegli indesiderati.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Butrio.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Fan, forever fan, forever young. Radio Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede.

0: Più o meno.
1: Ciao Fede.
0: Buongiorno Matte, buongiorno. Potevi farla un po' meglio, però vabbè, apprezziamo comunque l'impegno. Stamattina di nuovo buongiorno a tutti, giovedì 14 maggio, penultima puntata della settimana delle sveglie indesiderate. Scusate, prendo il calendario infame perché me lo sono dimenticato di strappare al momento giusto tutte le buone intenzioni che Millantavi avresti avuto oggi. Tutte le buone intenzioni che Millantavi avresti avuto oggi sono rimaste nel letto. E beato chi è rimasto nel letto. Approfitto per fare un po' di polemica come sempre.
2: Buongiorno. Ma i svizzeri oggi non lavorano, che sono tutti qua in tangenziale a fare il traffico già alle 6:15 di mattina. Ma è possibile?
0: Vabbè, ma sì, ma siamo calmi, però è giovedì, dai, prendiamocela con il sorriso. E poi approfitto perché la nostra ascoltatrice molto affezionata Lili è in fiera a Vicenza per una fiera che si chiama Focus on PCB, roba elettronica. Perché potreste passare? Perché magari vendono pure le schede delle lavatrici, quindi se tante volte ci avete le lavatrici rotte potrebbe essere una buona idea per andare a prendere una scheda. Poi magari le dite: no, siamo amici di Peter Pan, magari vi trattate.

0: Va bene, va bene. Allora cerco di farti meglio questa, ok?
1: Happiness is a
2: reason. Com'è?
1: Happiness is a reason.
0: Va bene?
2: Posso dire, meglio dell'altro.

0: su Radio Peter Pan. Buongiorno, ieri niente, c'è stata la Coppa, l'Inter ha vinto contro la Lazio e vabbè, che dobbiamo fare? Però c'è qualcuno che è dalla mia parte, meno male, dai.
1: Fede, buongiorno, buongiorno. Per non dimenticare, forza la forza Inter!
0: No, ma come forza Inter, scusa? Io avevo sentito i primi secondi in cui diceva forza la, vabbè, ho abbassato, dico vabbè, e invece mi ha fatto la trappola. Però dai, stamattina sento tanta polemica, sento tanta energia, sento gente disperata, è un mix di cose, un giovedì ancora non è entrato bene nell'ottica.
2: Vai Fede, dai che non si molla un cazzo,
0: dai che non si molla un cazzo. Un saluto dagli elettricisti. Buongiorno Mattia, gli o come diciamo a Roma, gli elettricisti. Oh, questo è un elettricista. Buongiorno Fede, oh, per fortuna che oggi piove, perché era da un po' infatti che non veniva giù a secchi a rovesci proprio. Michael, mamma mia che brutta giornata, anche oggi è nero, però dai, il meteo sembra che promette un miglioramento da settimana prossima, siamo quasi arrivati a destinazione. Comunque oggi posso dire, non so se si nota, anzi fatemelo sapere, 393 736 6240, secondo voi quante ore ho dormito questa notte e perché sono così stanco secondo voi?

0: dal 2016 e a noi ci piace la Radio Verità, perché se io non ho dormito, tanto non ve lo nascondo,
1: Fede, per me non hai dormito perché ci avete regalato un rigore.
0: Smettila.
1: Non era un rigore quello.
0: Peggio.
1: È un autogol, grazie. Comunque di cuore, Lupacchiotto.
0: Basta!
1: E buona giornata.
0: Qualcuno mi dice perché è suonato la tromba. No, io... Al massimo vi suono il kazoo.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: A proposito di... Basta, lo posso sto kazoo perché prima o poi me lo sequestrano. Dove...

0: chilometri e top 10 chilometri. All'arrivo musica dal track di Peter Pan con Marco Baxo, food and drink, e le iscrizioni sono aperte sulla 78roserun.com. E poi a Cariate c'è Field Gravel, iscrizioni sono aperte per l'evento gravel in programma sabato 27, domenica 28, due giorni di sport, musica e divertimento. Per quanto riguarda questo invece, le iscrizioni sono aperte su cariate.com. Poi ci sono altri appuntamenti, altri eventi che come sempre trovate sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan, Peter Pan, Forever Young.

0: porcellino. Holly vuole un cracker?
1: Holly vuole il bel culetto di tua madre.
2: Mi piace sempre questa scena di Scary Movie che mi fa veramente tanto ridere.
3: Torni là, sotto il ponte.
4: Sotto il ponte, ma stai scherzando?
2: Ma stai scherzando?
4: Io dormo nella stazione.
2: E lui dorme alla stazione. Allora, ragazze, per quanto riguarda le sveglie indesiderate, abbiamo terminato il programma che dovrebbe svegliarvi. Ma stamattina siete voi che avete svegliato me. In teoria, tra poco arriva Andrea Nordio per il Dynamix Show. Radio
5: Beat. Sveglie indesiderate. Confide. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. È ufficiale, la promozione estosa continua, fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. It's showtime.
2: Peter Pan O'Clock. Le 7 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock.
5: Peter Pan, viabilità.
9: Buona giornata in A4, code a tratti per traffico intenso fra Monza e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Cavenago. In A1, rallentamenti tra Calenzano e Bivio con l'A1, variante di Valico in direzione di Bologna. In direzione di Firenze invece rallentamenti tra il Bivio della variante e Badia per materiali dispersi in carreggiata. Prudenza per la nebbia, a banchi tra Roncobilaccio e Aglio e tra Anagni e Frosinone. Per chi viaggia in direzione della Svizzera sulla 9, ricordiamo che la dogana merci di Chiasso è oggi chiusa per la festività in territorio svizzero. Sulla A24, attenzione alla nebbia in banchi tra Castel Madama e il bivio con la A25 con visibilità a 100 metri. C'è coda di 1 chilometro tra Tor Cervare fine Complanare verso la tangenziale est per traffico congestionato. 2 chilometri di coda invece sempre nella stessa direzione tra via Fiorentini e bivio con la A24. Non c'è altro, buon viaggio!
10: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte, sovraccosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Visman, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
16: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
18: Peanut butter.

Super Young. The Remix Show.

0: pezzo di bruttissima idea. Bruttissima idea quella di trovarci il mercoledì sera e dire dai, guardiamoci la partita assieme.
1: No,
0: mangiamo assieme.
1: Ma non solo, poi il martedì abbiamo anche fatto tre uomini per tre birre.
0: Sì, cioè basta.
1: Non ci abbiamo più le forze.
0: Io stasera c'ho un'altra cena.
1: Davvero?
0: Poi, domani sera. Domani cos'è? Cosa stai facendo?
1: Sento un odore molto buono. Ah, sei tu.
0: E se non è la crema, ma ti piace sta?
1: Che buono.
0: A me
1: proprio buono.
0: A me non piace mica questo. Mi sono messo la crema a mani, ragazzi. Offendetemi pure.
2: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía.
0: Me lo merito.
2: Radio Peterman presenta la traccia del Remix Show.

0: dai che ce la faremo. Fede, intanto buongiorno a
1: buongiorno
0: te.
1: Buongiorno Andre.
0: Buongiorno a tutti i ragazzi, a quelli che stavano già ascoltando Radio Peter Pan, a quelli che erano qui con Svegli Indesiderate, che io ho ascoltato.
2: Hai ascoltato?
0: Ma con tutto il cuore ho ascoltato.
2: Allora, mi hai detto fuori onda, stamattina mi sono svegliato un po' tardi. A che ora ti sei svegliato?
0: Allora, io di solito mi sveglio alle 5:15, okay. A volte anche prima, perché mi piace comunque svegliarmi, farmi la doccia, poi prepararmi da mangiare, guardare qualcosa, guardare una serie,
2: la crema per le mani
0: la crema per le mani, leggere qualche notizia eccetera, poi partire, arrivare qui mezz'ora prima dell'inizio della diretta.
2: Ok,
0: questa è di solito la mia routine. Stamattina sono andata alla sveglia alle 5:15, ho detto dai, adesso mi alzo,
2: sì,
0: adesso mi alzo, posto un'altra sveglia alle 5:20, dai,
2: okay.
0: Poi quella sveglia lì non l'ho sentita e alle 5:45 mi sono alzato, ho detto bene dai.
2: Posso dire
0: cosa?
2: C'è stato bravo, 5:45 per essere in onda alle 7, io mi sono svegliato alle 5:38.
0: Lasciamo stare che sei proprio veramente. In ogni caso, prima ci svegliamo e poi ne riparliamo. Adesso c'è il disco sveglia.

0: E che cos'è? La scoteca? No, neanche la scotechina, era semplicemente il disco sveglia.
1: Allora, sveglia ragazzi!
0: Avete già fatto infiammare il tunnel carpale di Federico.
2: Ho dovuto già cambiare mano alle 7:15.
0: Senti, perché non c'hai il tasto preciso.
2: È vero.
0: Adesso.
3: Ma così vi vogliamo! Belli tamarri!
0: Bene, va bene, effettivamente oggi c'è il giovedì tamarro, ragazzi, vuol dire che il disco sveglia è un po' più strong, la scotechina sarà un po' più strong, il fuorigiri sarà quello di Maxwell, quindi aia.
4: Sono un cornuto!
0: Salutiamo il bambino cornuto.
2: Allora, ti dico subito una cosa, mea culpa per aprire il messaggio, sono un cornuto, ho perso tutti gli altri messaggi.
0: Vabbè, però dai.
2: Però ne avevo preso uno prima. Ce l'avevo.
5: Buongiorno, ragazzi. Un po' di figo sound che fa sempre bene. Buon giovedì a tutti.
0: Guarda, questa mattina troverai tutto in questa radio tranne che
2: un po' di figo sound,
0: perché stamattina saremo belli arroganti e lo sentirai.
2: Oggi giovedì tamarro, giusto?
0: Oggi c'è il giovedì tamarro e io sto malissimo. No, nel senso da ieri sera, cioè tutta la stanchezza.
2: Sei ancora stanco.
0: Poi t'avevo detto ieri, quando ci siamo visti, ti ho detto guarda, oggi sono andato in palestra,
2: sì,
0: consapevole vero. Che avremmo mangiato pizza, ho spinto di più rispetto,
2: sì,
0: al solito, e quindi io sono anche stanco fisicamente.
2: Ti, cioè, vuoi mettere seduto?
0: Mi fa male.
2: Ti gira la testa.
0: Vuoi mettere seduto? Che cannavacciuolo è venuto fuori.
6: Attenzione,

0: stamattina lanciatissimi, ragazzi. Questo è il The Remix Show con Fede e Andrea Nordio e con tutti i ragazzi.
1: E con tutti i ragazzi, meno male.
2: Mercoledì sera,
3: leone.
4: Leone.
2: Giovedì mattina,
3: cremina.
0: Cremina.
1: La cremina. Non è la traccia, è la crema. Stamattina posso dire che
3: cremina.
5: Comunque volevo avvisare che hanno messo temporali forti con possibili grandinate.
0: Bene.
5: Di nuovo.
0: Bene.
5: Nella nostra zona Veneto e Lombardia, quindi attenzione. Attenzione, attenzione.
0: Attenzione, l'altro giorno dov'eri quando è venuta giù la grandine tu, Federico?
1: Ero in casa, ma la sera dici?
0: Eh no, è venuta il pomeriggio.
1: E allora forse dormivo. No, l'ho persa.
0: Sapevi?
1: L'ho persa. Alan, la grandine, l'ho persa.
0: Sapevi che era arrivata la grandine?
1: No.
0: Non sapevi neanche.
1: Mi sono accorto di nulla. Quando dormo chiudo tutto, passo le tapparelle.
0: Sono uscito dalla palestra, anzi no, scusami, ho finito di allenarmi, vado in spogliatoio e sento alla finestra
1: pom, pom.
0: Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. E io tipo mi stavo lavando, dico mamma mia, c'è la grandine. Allora sono uscito, guardo la mia macchina perché la vedevo e vedevo proprio tutti i sassolini che cadevano. Dicevo,
1: oh, poi ti sei accorto che era Rocky dal piano di sopra che lanciava le palline.
0: Stava
6: buongiorno,
0: il
6: buongiorno ragazzi, buongiorno, ciao Andre,
0: ciao.
6: E oggi sì che è un bel giorno di tamarro. Quante birri? Quanti birri ieri sera? Mamma mia.
1: No,
6: siete grandi, siete unici.
0: Ieri sera è tornato, cioè o meglio, Edo è tornato ancora l'altro ieri.
1: Sì.
0: Ma ieri l'abbiamo rivisto e ha portato il Cannonau.
1: Il Cannonau.
0: Il vino Cannonau dalla Sardegna, non l'ha preso lì. Questo è davvero una roba che mi fa impazzire perché lui ha detto:
1: è un local.
0: L'ho provato lì e mi è piaciuto, quindi l'ho preso qui. Il Cannonau l'ha preso in un supermercato qui e vabbè, quindi siamo andati a questo vino che ha 14 gradi.
1: Mamma mia, io per fortuna non l'ho assaggiato, però ho continuato con le birre. Hai fatto bene a specificare che il Cannonau è un vino, perché no, ieri ho portato il Cannonau.
0: Ah no!
1: E stamattina siamo tutti
0: ci siamo fumati un Cannonau. Vabbè. Volevo salutare anche Joe che sta ancora festeggiando.
1: Sì, è sul carro.
0: E tu invece?
1: È andata male, vabbè. L'ho persa.
0: L'ha persa, la Lazio l'ha persa.
1: La Lazio l'ha persa. Che figura, guarda.
0: Forza Inter.

0: buongiorno raga, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Comunque, il cannonau non è la stessa cosa comprato qua.
1: Ma infatti.
0: Anche io ogni tanto, dai, beviamoci un cannonau. Ma non è la stessa roba.
1: Non è la stessa roba.
0: Ma vuoi mettere giù da bella sarda che sono un bel cannonau così infatti. Bevuto?
2: Diventa sempre più sarda.
0: Offerto proprio buonissimo.
1: Proprio,
0: comunque,
1: proprio
0: ragazzi,
1: buonissimo.
0: Quello che importa non è. Non è l'originale Doc proprio.
2: Proprio.
0: Ma boh, dai. Buona giornata, ragazzi. Ciao, bacione da Bologna.
1: Infatti, ieri era arrivato. Cosa stai per mettere? Scusa,
3: un cannonau, un vino da Terone.
1: Da Terone. Ieri Edo ci dice: allora, sono andato in Sardegna. Abbiamo provato il cannonau. Buonissimo, buonissimo. Ho portato una bottiglia. Gli faccio: ah, sì, mi fa: sì, ma non l'ho presa lì, l'ho presa qui. Facciamo un secondo. Ma mi venne in giro. Ma non me la sentivo di mettermi in valigia. Non lo so se si può.
2: Costava di più, dai, sicuramente.
1: Ma magari al contrario, dovrebbe costare meno. Secondo
2: perché
1: me.
2: È local.
1: Ma sì,
2: cioè. Non c'è idea. Per fortuna, chiedo, non c'ha quella tendenza che ho io. Che quando vado in un posto prendo subito il dialetto e l'accento di quel posto. Mi
1: anche
2: immaginavo
1: tu,
2: Edo.
1: Anch'io.
2: Mamma mia, se Edo ieri avesse iniziato a fare: oh, ya, sono stato proprio bene.
1: Allora, non vedo l'ora che tu domenica venga a Chioggia, così voglio vedere se torni a casa con l'accento chioggiotto.
2: Ah, pensavo col sardo.
1: No, ma che col sardo?

0: Andrea Nordio.
1: Veramente bravo.
2: The Remix Show.
3: Peter Pan.
4: Spot.
5: Così rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Carattere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene.
16: Io ascolto Peter Pan perché...
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
20: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
21: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre?
22: Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio, tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri, a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4, a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
23: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
24: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
25: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
26: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
25: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
27: Life is simple.
25: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAIG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
2: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Forever Fun, Forever Young.

0: questo sound mi ricorda solo una cosa. Adriano!
1: Adriano.
2: Era Adriano, che è?
1: L'imperatore!
2: Ma era dentro Rocky,
1: sì,
2: questa canzone?
1: Sì. Ah, e okay. Quando colpiva, no? Oh, the
2: tiger! Ah, giusto, hai ragione, cavolo, che voglia di riguardare Rocky.
1: Ah, pensavo, Rocky Pestaglio, non l'hai visto ieri sera? Basta.
2: Rocky Task!
3: Che battute che sono uscite ieri durante questa cena a casa mia, in cui abbiamo visto Lazio-Inter, abbiamo detto un sacco di cazzate.
2: Esatto, se volete una bella sorpresa quando andate in farmacia e chiedete, cioè insomma non vi sentite tanto bene, volete sì. sentirvi un po' come il nostro Rocky Festaiolo, chiedete un Rocky Task e vi danno questa cosa qua che vi fa diventare
3: per otto ore sarete un po'
2: euforici.
4: Eia Edoardo, hai mangiato la pecora al Canonau?
3: Al Canonau.
4: È stato bene in Sardegna. Hai bevuto il mirto, Edo? Aio! Ciao Radio Peter!
2: Che brutto!
4: Saluto da Ale da Mestre.
2: Cioè, non avrei detto che eri da Mestre, guarda, quando hai detto Radio Peter. Volevo, siccome neanche io sono bravo a imitare il sardo.
3: Okay. Okay, neanch'io cosa? Tu e lui? Io
2: sì, esatto, no, tu sei bravissimo. Sei bravissimo. Ma volevo dire agli ascoltatori di fare una cosa per Federico, perché a lui piace molto. Imitate l'accento romano.
3: No,
2: perché
3: che fastidio.
2: Se c'è una cosa che odia è quando a Federico parli in romano e non sei romano.
1: Oh, perché stavo a fa un bordello. Ma che brutta cosa, guarda.
2: Ercoso. Allora.
3: Mamma mia, continuiamo a parlare di Canonau perché i nostri ascoltatori sono super interessati.
4: Ma che cazzo me la frega il Canonau? Il Leonau!
3: Ah, che bel momento, guarda, allora, che bel momento.
2: Abbiamo altri messaggi?
3: No, non c'è.
2: No, come no? Scusa.
3: Le vuoi adesso?
2: Io voglio adesso.
3: Ah, sei pronto?
2: Sì, sono pronto. Aspetta.
3: Tossici in Sardegna. No, ok.
5: Buongiorno, Fede.
3: No,
5: ti saluta il tamarrino.
2: Sentiamo.
3: No! The world!
2: Ah, no. Sono le figlie di Jerry Scott alla fine, è venuto fuori. Guardate che ore sono, ragazze e ragazzi, è il momento.
6: Allarma!
7: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
8: No!
9: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel Trim.

0: Ciao, sono Sister Gloria e anch'io ascolto Radio Peter Pan.
1: Ciao Gloria, bella voce.
2: Oh fede, e mo te dico io una cosa.
1: Vai, vai.
2: Una pura noisa.
3: Doblete.
1: Doblete. Forza Inter,
4: forza Inter. Ma Sister Radio, sono Peter Pan. Ciao, da Nicola.

0: Angelo PA1.
1: Angelino!
2: Dagli dei ritmo in sala parto!
0: Come sala parto? Così sono in sala parto!
1: Eia, Peter! E meravigliao! La scotecao!
0: Ricordiamo che la scotechina la potete riascoltare nella sezione podcast del sito peterpan.it, aspettando la scoteca che invece arriverà domani mattina. Un applauso a Matteo Monti!
3: Bravo!
0: Bravo, bravo!
3: Non posso battere le mani.
0: Allora, intanto abbiamo, guarda, abbiamo un minuto per riprendere fiato, per salutare e ringraziare tutti quelli che si sono fatti sentire. Dai, c'è qualche avanzo di, da frigorifero?
1: Io non li ho ascoltati, Andrea.
0: Vabbè, allora. Prova.
1: Ah, lui ce l'ho, lui, uno ce l'ho, aspetta.
0: Vai
1: con
0: fiducia.
1: Calma però, con calma, perché sennò qua la radio si fa con calma al mattino.
4: C'è da spostare una macchina.
0: Dai, quando nelle serate fido. Nel momento sei proprio da, guarda, allora
1: lui c'ha la foto con la fidanzata.
0: Posso suggerirti,
1: sì,
0: di solito le ragazze non dicono cose troppo volte.
1: Infatti lui si chiama Matteo, proviamo.
0: Vabbè.
4: Ciao, non sono Sister Gloria.
1: Ah, ok. Dai, te ne faccio sentire un altro, l'ultimo.
4: Dai. Ciao, sono Equipollenti, la carta d'identità, la patente.
0: Bravo, allora andavano bene.
4: Sono Equipollenti, la carta d'identità.
0: Allora, ragazzi, ogni giovedì facciamo questa cosa, ovvero suoniamo una canzone che noi non avevamo in archivio.
1: La canzone che fa?
0: No,
1: di Belle Monelle.
0: No, questa non è la canzone che fa, è una canzone che ci manda DJ Maxwell questa mattina. Sai che ora ce l'ha mandata?
1: A che ora?
0: Alle 6.45 del genere. Sì, sì, ci ha mandato il fuorigiro e ha detto questo dovrebbe andare bene per oggi, perché effettivamente deve essere anche misurato sul giorno della settimana, certo, sulle condizioni atmosferiche, sì, sul clima che si respira. E allora, ragazza, vi consigliamo di alzare il volume della radio, poi se vi va di fare una storia su Instagram, taggate Fede _ dice cose,
1: trattino basso,
0: poi chiocciolina Andrea Nordio, taggate DJ Maxwell Official New, taggate Radio Peter Pan, altrimenti alzate semplicemente il volume della radio.

0: grazie per questo fuorigiri delicatissimo. E adesso effetto fuorigiri. Le velocizzate.
1: Vai,

0: quest'anno!
1: La Champions,
2: infatti.
3: Alex, grande Lord! Abbiamo pure sbagliato stalla per la scuola, ma non fa niente!
4: Hanno sbagliato stalla.
2: Ciao da Ale, hanno sbagliato stalla per la scuola. No, la strada per la scuola.
1: Ah, la strada, ok. Bene.
5: Mandi.
6: Fortuna che ci siete voi in sala parto.
1: Di nuovo in sala parto.
2: Ancora.
1: Ah, che bello.
5: Siete voi.

0: Avanti.
1: Lo vuoi risentire?
0: No.
2: Arriva. E non c'è fede che batte le mani.
0: Dai, vai.
2: Non c'è fede che no, batte le mani.
1: Ah, il tunnel carpale. Dai, fa male, basta, non facciamo più sta roba.
3: Mamma mia, ma che cos'è stamattina? Mamma mia, adoro!
0: Domanda, domanda, scusami perché adesso sono un po' preoccupato, effettivamente, volevo chiedere, ma uno... Massimo non c'è?
4: Massimo non credo, no.
0: Okay.
4: Massimo però.
0: Le gemelle, lo so che le abbiamo messe prima, hanno
4: riscritto? Non hanno mandato altro.
0: Ok, perfetto, e allora sì, allora adesso basta.
4: Basta?
0: Basta.
5: Andrea, Fede, basta. Adesso basta.

0: la chicca del maestro Miyagi.
1: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
2: Buongiorno Finti Remix.
3: Buongiorno.
4: Sì.
2: Buon giovedì tamarro a tutti. Buon giovedì tamarro. Oscuro. Oscuro. Climaticamente parlando.
4: Stavolta sì.
2: Buongiorno Finti Remix. E buon giovedì tamarro a tutti. Sì. È stato solo un abbaglio. Il sole di ieri si sta avvicinando. Un altro fine settimana di melma. Sì. Come è stata di melma? Vedere gli interisti festeggiare. Sì, ammettetelo, sono stati i più forti. E soprattutto, com'è andata, signor Federico, la partita
4: male,
2: ieri sera?
4: Male.
2: Vista in compagnia forse di qualcuno che ha gufato contro di lei? Non si sa.
4: Io ti favo,
2: ma lasciamo
4: vero,
2: tutto.
4: Vero.
2: È giovedì tamarro, quindi soprattutto i Frequenza Kids e lo Scuolabus ueueggiano a destra e a sinistra intravedendo l'ultimo periodo scolastico.
4: Sì.
2: E nell'augurarvi un felice giovedì tamarro, il maestro Miyagi vi ricorda che più invecchiate e più parlate da soli non è pazzia, è solo che dopo tanti anni avete bisogno del parere di un esperto.
5: Scusa Andrea, sì, una domanda, tu che cosa hai detto che ti favi?
4: Inter.
5: No.
4: Lazio.
6: Buongiorno ragazzi. Andrea, detto da te forza Inter, non si può sentire.
4: Che bugiardo. No, forza Lazio.

0: dire che abbiamo fatto tutto, cioè non ho saltato niente.
1: Siamo
0: nella
1: stati
0: prima
1: bravi,
0: ora.
1: Siamo stati bravi.
0: Allora, il disco sveglio l'abbiamo messo, la scotechina l'abbiamo messa, il fuorigiri del maestro, il fuorigiri e il maestro Miyagi l'abbiamo messo. Tutti
1: mancava solo Massimo,
0: mancava
1: oggi
0: Massimo,
1: però
0: ce
1: l'abbiamo l'artista.
2: Corri ragazzo laggiù, vola tra lapidi di blu.
0: Puoi mettere l'altra?
2: Corri in aiuto di tutta la gente,
0: sì, ecco.
2: Dell'umanità.
0: Metti l'altra, mi piace di più l'altra.
1: Così e ti faccio partire questa.
2: Sei tu che quando balli così mi puoi provare.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
3: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
9: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Radio Peter Pan.
11: It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 8 da 2 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
15: Buongiorno da Esther Ruletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, auspica il presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino, ma sul nodo Taiwan avverte: se la partita fosse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca promette: le relazioni saranno sempre migliori. I Premier Time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte Giorgia Meloni, che anche indica le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità, entro l'estate via libera al nucleare, scontro con Renzi e PD. Nel suo discorso in Parlamento a Westminster, Re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa Kate Middleton in visita negli asili per approfondire il metodo per l'educazione dell'infanzia. Calcio, la Coppa Italia va all'Inter, che all'Olimpico di Roma ha la meglio sulla Lazio, sconfitta per 2-0. Agli internazionali di tennis, impresa di Darderi, che batte lo spagnolo Jodar in 3-7 e vola in semifinale, dove affronterà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
22: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutti le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Forever Fun, Forever Young.

0: non lasciate che la gente vi dica: no, dai, bisogna farlo. Ah. Tranquillo. Sono le 8 e 9 minuti.
1: Sì, sì.
0: La vita la viviamo di corsa.
1: Siamo stanchi comunque.
0: Possiamo anche rallentare.
1: Sì.
0: Possiamo rallentare se vi va, anzi. Questo fine settimana che fate?
1: Che fate? Tu che fai? Già c'hai degli impegni?
0: Domani c'è una cena fuori, sabato sera al lavoro, sono mortegliano, sono con Maxwell.
1: Sì.
0: E quindi sicuramente sarà una bella serata. Poi domenica c'è una grande giornata dove
1: grande
0: porto un sacco di miei amici a mangiare dalla mia famiglia, che è una cosa che mi piace molto.
1: Cioè che bello.
0: Unire gli amici e la famiglia. Quindi c'è un bel fine settimana davanti.
1: Bello, bello, bello.
0: Tu invece?
1: Io vado a casa di amici che mi portano a mangiare dalla famiglia. E poi sabato sono abbastanza libero, penso farò dai un giretto se il tempo permette, perché vedo che promette un pochino male questo fine settimana.
0: Ho dato un'occhiata prima, ho visto che ci sono usciti dei post che dicono: state attenti perché oggi è allerta meteo, quindi speriamo bene, o incrociamo le dita, ragazzi, che te devo dire.

0: consigli meravigliosi, sì, su cosa potreste fare in vacanza.
1: In vacanza?
0: O meglio, su dove potreste andare in vacanza, spendendo quanto?
1: Scusa.
0: Facendo cosa?
1: Scusa, io ho prenotato, parto tra 10 giorni, me lo potevi dire prima.
0: Vabbè, sei rimborsabile?
1: Penso di no.
0: Antravirus, antravirus.
1: No.
0: Tra poco vi diciamo dove andare, quanto spendere e perché.

0: chiama Rolling Stone, il nuovo dei The Colors. Ancora buongiorno a tutti, ragazzi. Allora, dove si può andare in vacanza per fare qualcosa di diverso? Tra l'altro, ieri è stata proprio una conversazione con la mia fidanzata che mi diceva: potremmo farci 2 o 3 giorni da qualche parte.
1: Bello.
0: Sì, è un'idea, ed è un'idea anche quella di provare il lusso degli hotel del silenzio contro il burnout. Allora, c'è una tendenza, un trend, che è quello legato all'estate senza i telefoni, che si chiama No Phone Summer. Legato alla rivoluzione phone free, dove si fanno gli eventi in cui è vietato l'utilizzo del telefono. Adesso ci sono gli hotel, e sono degli hotel particolari, in cui il telefono proprio non funziona.
1: Se riusciresti a fare una settimana di vacanza senza il telefono?
0: Sarebbe un curioso esperimento. Puoi provare, magari parti da 2 o 3 giorni.
1: Sì.
0: Adesso, per esempio, in questo caso stiamo parlando di alcuni hotel di lusso che ci sono in Islanda.
1: Okay. Okay,
0: quindi andiamo un po' lontani, vicino a Padova, l'Islanda,
1: vicino,
0: tra l'altro.
1: Vicino a Padova, Islanda.
0: Quindi dove non c'è la televisione, non c'è il wifi, è una struttura immersa nel silenzio della natura. Ci sono 3 hotel principalmente che fanno questo tipo di servizio. Sono molto particolari. Adesso noi stavamo guardando nel fuori onda il Bubble Hotel, che sono delle sono incastonati in rocce vulcaniche,
1: che bello,
0: con lagune termali private dove non funzionano i telefoni e le fotocamere sono vietate, puoi neanche far foto.
1: Quindi praticamente sei totalmente isolato, immerso nella natura,
0: e sei dentro una sfera
1: trasparente,
0: completamente trasparente, e non costa neanche tantissimo.
1: Quanto costa? 200 euro a notte.
0: 200 euro
1: diciamo
0: a notte.
1: Che per un'esperienza un po' particolare si potrebbe, sì, anche fare.
0: Prova a cercare il Silica Hotel.
1: Come si scrive?
0: Silica, così come l'ho detto.
1: Silica
0: Hotel.
1: Eccolo, ce l'ho.
0: Cerca immagini, cerca.
1: Andiamo un po' su Booking.
0: No, ogni volta che do.
1: Ho prenotato, mi sono sbagliato.
0: Ma
1: bello.
0: Silica Hotel, questo è già un po' più convenzionale, secondo me. Prova a cercare Highland.
1: Ma perché non me ne dici? Allora, facciamo una cosa: non andare in Irlanda, ti porto in
0: Islanda.
1: Scusa, ti porto nelle Marche, dove sono stato io 4-5 anni fa, dove c'è un hotel molto simile, però fatto in botti di legno, come la botte del vino,
0: bello,
1: prendersi in camera da letto.
0: Tieni tutte le informazioni lì, che tra poco ne parliamo.

0: pizza.
1: Vabbè, Germanotta, io ti ripeto che quando sei tu la sera sarai di Germanotta.
0: No.
1: Lui canta ogni tanto, però è molto bravo a fare i tutorial su come ci si taglia la barba. E rimango dell'idea che sia la cosa che gli riesce meglio. Germanotta, ripensaci. Sei ancora in tempo. Sei ancora in tempo.
0: Vabbè, ci ha provato.
1: Che dicevano i ragazzi sulla vacanza disconnessa?
2: Fidatevi che è la cosa più bella del mondo fare una settimana senza telefono. L'anno scorso con una mia amica abbiamo preso una 500 d'epoca di mio papà, abbiamo fatto un viaggio con quella lasciando i telefoni spenti ed è stato fighissimo perché ogni cosa di cui avevamo bisogno siamo rimasti anche a piedi con la macchina, abbiamo chiesto aiuto, abbiamo avuto un sacco di fortuna ed è stato veramente stupendo.
0: Che bello.
2: E ci muovevamo con le cartine geografiche.
0: Bellissimo.
2: Io lo consiglio a tutti.
1: Cioè, allora, io dico bellissimo, poi in realtà non so se apprezzerei.
0: È un'esperienza, è una cosa che sicuramente ti forma, però ti mette a dura prova soprattutto perché siamo abituati. Ci avevo pensato anch'io in questo periodo perché faccio una settimana, vado in ferie e dico non me lo porto. Tanto all'occorrenza sto in un villaggio.
1: Ma il bombolone intendi?
0: la cartina geografica. No, volevo partire senza il telefono, però poi ci ho ripensato. Però cercherò

0: vacanza disconnessi alla modica cifra di 200-300 euro a notte è la proposta che arriva dall'Islanda, dove ci sono i bubble hotel, ovvero queste bolle completamente trasparenti a 360 gradi, sono molto lontane le une dall'altre, sparse in giro per la foresta, per la montagna, fuori hai il nulla più assoluto.
1: C'è internet, non c'è la TV, non c'è il wifi, praticamente esatto. Ti devi un po' isolare. Stiamo chiedendo se anche loro hanno fatto mai esperienze del genere.
2: Buongiorno Regas.
1: Ciao.
2: A proposito di vacanze disconnessi, l'anno scorso io e la mia amichetta siamo andate a Valencia per 3 giorni e appena salite sull'aereo lei ha spento il telefono e quando siamo atterrate a Valencia voleva riaccenderlo, sì, ma si è dimenticata il PIN.
0: Una
2: perché
0: grande,
2: aveva appena
0: bravissima.
2: Cambiato la scheda da qualche giorno.
0: Bravissima.
2: E quindi è rimasta per 3 giorni senza il telefono.
0: Vabbè, oh.
2: All'inizio è stata, direi, pazzia pura, soprattutto perché aveva lasciato a casa il marito e 2 figli.
0: Doveva solamente avvisarli.
2: Ma dopo, avevamo il mio di telefono, però comunque avvisato. Direi che l'ho usato veramente pochissimo. Diciamo che le ho fatto compagnia e siamo state per 3 giorni quasi senza telefono.
0: Allora,
2: due.
0: C'è una ragione per cui in realtà serve il telefono, che è quella appunto di avvisare casa, dire che è tutto a posto, cioè comunicare le cose fondamentali. Però se pensi all'utilizzo che ne facciamo noi quotidianamente, è tutto fuorché roba necessaria.
1: Tutto fuorché utilizzarlo per telefonare.
0: Sì, esatto, cioè io non lo uso per, cioè, quasi neanche per lavoro serve.
1: Ma infatti, comunque avevo letto a proposito di telefonate che la generazione, come si chiamano quelli più giovani?
0: Z, comunque i Z e gli...
1: Non mi ricordo mai, ok. Z e Alfa hanno la tendenza a non rispondere al telefono.
0: Perché c'hanno l'ansia.
1: C'hanno l'ansia.
0: Sì. Guarda che una volta, una mattina, ho detto che i più giovani hanno l'ansia ed è arrivato un messaggio di protesta.
1: Non c'hanno l'ansia.

0: No, di una persona che diceva: ma come si è permesso lo speaker di dire che i giovani hanno l'ansia, ma che si deve svegliare, bla bla bla. Comunque, no, secondo me c'hanno l'ansia e ce l'ho pure io l'ansia.
1: Infatti ce l'abbiamo tutti l'ansia, quando, chi più chi meno.
0: Quando, intanto volevo chiedere, quanti di voi tengono la suoneria attiva sul telefono? Io per esempio non ce l'ho praticamente mai attiva. Se mi arrivano i messaggi lo capisco dalla vibrazione, lo capisco dall'orologio, lo capisco.
1: Fammi squillare il telefono. Fammi squillare il telefono. Sì. Dai, al volo, proviamo questa cosa. Io ho una suoneria da un po' di tempo.
0: Aspetta.
1: Che?
0: Chiama Federico
1: Giovannetti.
0: Speaker.
1: Ah no, sì.
2: Chiamo Federico Giovannetti, speaker Roma cellulare.
0: Speaker Roma cellulare.
1: Sentiamo.
0: Occhio.
1: Faccio sentire a tutti. Arriva.
3: Ciao!
1: Questa è la mia suoneria.
0: Meravigliosa sta cosa, dai, bellissimo, sì, la suoneria migliore.
4: Radio PD.

0: come sempre poco tempo per fare tantissime cose. Allora, abbiamo parlato di suonerie, che suoneria, anzi, tenete ancora la suoneria? Se sì, qual è? E queste sono le risposte.
1: Mai tolto la suoneria nel telefono da quando ho il telefono, cioè 20 anni.
0: Ok, sempre avuto la suoneria.
2: Dire. È vero, forse appartiene ad una generazione di persone più adulte tenerla.
3: Drin drin, rispondi al telefono.
4: Drin drin, rispondi a sto coso di telefono.
0: È la vecchia suoneria che girava.
2: Infrarotto.
4: Disconnect, no. Rispondi!
0: C'era Ermonnezza che la faceva simile. Sì. Vabbè, dai, dopo magari la facciamo risentire.
2: La facciamo sentire.
0: Anche perché adesso volevo chiudere il cerchio legato ai Bubble Hotel, sì, che arrivano dall'Islanda, ma a quanto pare ci sono anche in Italia.
5: Ciao ragazzi, io ci sono stata nella bolla, ce l'hanno regalata ai nostri amici per il matrimonio, ma aiuto, qui in Toscana, dalle parti di
2: Rosignano.
5: Rosignano Solvay, adesso non mi ricordo di preciso. Comunque, praticamente questa bolla è una struttura dove c'è anche hotel e ci sono altre camere, quindi tutti gli altri sono curiosi di vedere la bolla e vengono a spiarti.
0: No.
5: C'era il contadino, perché è in un uliveto, quindi il contadino che spianzava le piante, tu non è che potevi stare tranquillo in sta bolla,
0: no,
5: perché è completamente trasparente e quindi tutti vedevano dentro, vero?
0: Ma
5: ecco,
0: vabbè.
5: Bello, bellissimo, una notte particolare a guardare le stelle, ma non lo rifarei.
0: Ma infatti,
5: un bacio, buona giornata.
0: Nel caso dell'Islanda sarebbero tipo in mezzo al nulla, tutte, sì, molto lontane, sì, sì, sì, e non c'è, sì, nessuno che gira per di là. Se questa, se ti mettono la bolla a fianco all'hotel,
2: non è, diciamo, la cosa migliore al mondo a livello di privacy.
0: È per gli esibizionisti. Cioè, uno è stato tutto nudo tutto il tempo. No, non fare il
6: Andrea Nordio.
7: Veramente bravo. The Remix Show.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, da Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ha appena reso conto di una cosa, Fede. Questa canzone è di 4 anni fa.
1: 4 anni fa, gasolina.
0: Cioè, 4 anni fa, da Curunaisa. Va bene, ragazzi, è la seconda parte del The Remix Show. Il giovedì succede una cosa meravigliosa, ovvero smettiamo di ridere e scherzare e ascoltiamo le notizie del Gigicom. Breaking
2: news. Purtroppo buongiorno.
0: Come purtroppo buongiorno? Così.
2: Era per variare.
1: Neanche lui c'ha voglia.
0: Manco Curunaisa.
2: Ah, lei intanto Nordio non faccia tanto lo spiritoso, che la vedo con dei capelli molto appiccicosi stamattina. Ha provato il gel della Durex?
0: Per farli rimanere dritti? No, non l'ho provato.
1: Brutta scena.
2: Vabbè, veniamo alla cronaca. Giorgio Mastrota è sul lastrico. Ha nascosto tutti i risparmi di una vita sotto il materasso, ma adesso non si ricorda più quale sia.
1: No,
2: ho provato a guardare anche nelle pentole, niente.
0: Sento che il livello di partenza è molto alto. Sì, bene, sì. Bene.
2: Monica Morgan, dopo i mal di testa della scorsa settimana, ha smesso di mangiare pomodori e dice che oggi va un pochino meglio.
1: Mamma mia,
0: questa era quasi da te. Questa era da te.
1: Un colpo al cuore di bue, guarda.
2: Sta per arrivare il remake della canzone di Franco Battiato, Bandiera Bianca. È stata anche cambiata una strofa in Com'è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno cantano Per sempre sì.
0: Saremo io e te.
2: No, la prego, Chiudiamo con la cronaca interna. Iris
0: di Radio Sorriso
2: si è arrabbiata col marito perché le ha fatto i complimenti perché aveva delle stupende pantofole col pelo.
0: Non erano.
2: Era scalza.
0: Che brutta immagine. Iris Hobbit. Vabbè, i di Baggins. Che
2: brutta. Vi saluto, ci vediamo martedì prossimo.
0: Così il giornalista si congela in questo. Vi saluto.
1: Ma neanche si è presentato stamattina.
0: Vabbè, è un grande ringraziamento alla redazione del Gigicom.

0: sicuramente una delle canzoni più belle del momento, la state ascoltando qui su Radio Peter Pan all'interno del The Mix Show.
1: The Mix Show, un programma pieno di cose vuote.
0: Allora ragazzi, che state facendo stamattina? Abbiamo parlato di questa notizia che arriva dall'Islanda, di hotel che si trovano...
2: Hai bestemmiato?
0: No.
2: Hai bestemmiato? L'ho sentito.
0: Stiamo parlando di hotel che...
2: Mi fa ridere tantissimo.
0: Vabbè, però allora...
2: Dai, scusa, di hotel.
0: Di hotel che si trovano in Islanda e c'è gente che c'è stata tra i nostri ascoltatori.
3: Ciao ragazzi, io sono proprio stata in quell'hotel in Islanda, il Bubble Hotel, ed è stata un'esperienza fantastica. Lì la privacy è garantita perché comunque sei in mezzo a un bosco ed era tutto innevato con l'aurora boreale sopra.
0: Che bello.
3: Uno spettacolare.
0: Ci ha mandato... Unica. Ci ha mandato una foto dove si capisce, allora, mettiamola così, sei dentro una sfera che è completamente trasparente, sì. Però nel loro caso c'erano degli alberi adagiati, diciamo, ai lati che quindi,
2: ti coprono.
0: Esatto, coprono, c'è solamente un lato che è scoperto, è effettivamente in mezzo a nulla, la foto che ci ha mandato c'ha l'aurora boreale sopra.
2: La
0: quindi,
2: neve.
0: La neve. Allora, ne parlavamo io e Federico, dicevamo, bellissimo, sì. Però io non so se ce la farei.
2: Più che altro perché guardi fuori, cioè se a un certo punto vedi un animale mentre stai provando a dormire, no, che fai?
0: Tu pensa se trovi una persona che ti sta guardando fuori. Forse cioè, quello è un incubo, questa è la trama di un film horror.
2: Posso dire, è una cosa veramente brutta. Non ci voglio più andare. Voglio risparmiarmi 200 euro.
0: Ragazzi, stiamo per entrare nello spazio completamente dedicato a Federico. Lo sapete che alla
2: Siete
0: fine
2: pronti?
0: Della seconda ora c'è lo spazio tutto tuo.
2: Quante curiosità, guarda.

0: versione remix degli ostacoli del cuore di Elisa. Adesso un momento importantissimo, giusto?
1: Hai la base? Ogni volta mi cambi la base della curiosità animale, vabbè. Curiosità dal mondo animale, Andrea. I cavalli, a quanto pare, probabilmente hanno paura delle tette umane.
0: Come delle tette?
1: Le tette, se una signorina va lì e fa 6-7, e quanto pare i cavalli impazziscono, perché sembrava una cosa simpatica, ma in realtà è un discorso di forme. C'hanno delle proporzioni visive un po' particolari, e quindi tutto ciò che è un po' rotondante le mette un po' a
0: perché
1: disagio.
0: Perché effettivamente mi pare che l'uomo, cioè l'essere umano, sia l'unico essere vivente che ha il seno. Cioè tutti tantissimi animali, tanti mammiferi hanno le mammelle, ma nessuno c'ha il seno, capito?
1: Quindi probabilmente non sono abituati.
0: Cioè loro guardano e dicono: ma perché questa, cioè, perché c'ha le mammelle così gonfie? Sto a mostrare quello che penso.
1: Però, probabilmente. Poi ci sono tantissimi esseri umani che invece guardano, quando guardano il batacchio del cavallo, hanno la stessa reazione, hanno paura.
0: Perché così grande?
1: Continuiamo a parlare di animali, però parliamo di uomini. Una veterinaria si drogava con i sedativi destinati agli animali, è stata condannata. Bella storia, a Berna, in Svizzera.
0: Ma c'è scritto il nome del...
1: della signora?
0: No, della signora del
1: Maurizia. Sedativo. No, il sedativo non ce l'ho il nome.
0: Ah, ok.
1: Non è
0: mi pare, l'avevo già sentita la roba del sedativo per cavalli.
1: Non ce l'ho. Però non è il sedativo dei cavalli. No. Questa è un'altra storia. I cavalli erano prima.
0: Ok, degli animali.
1: Animali in generale.
0: Vabbè, per i cavalli. Per i cavalli è un animale. Scusa.

0: Sì, è vero, difatti l'MDMA, la droga sintetica, è anestetico per cavalli.
1: Ma vedi che allora...
0: Infatti un mio amico quando la prende si anestetizza come? Un po' la bocca, il naso, non so dove.
1: Ricordavo qualcosa del genere, quindi ho la conferma adesso.
2: Ma vedi, anche Enrico forse usava la chetamina perché è un sedativo utilizzato prettamente per i cavalli.
1: Non so se MDMA sia la chetamina, adesso
2: non lo so, non siamo del mestiere.
1: Va bene, ragazzi, adesso si continua con la rubrica che in questo...
2: è cambiato base di nuovo.
1: Sì, cambio base perché adesso vedo che si cambia animali, quindi...
2: Sì, si cambia animale, ma si torna in Islanda.
1: Ok.
2: Oggi abbiamo fatto puntata sull'Islanda perché le zanzare a quanto pare sono arrivate. Ti faccio il suono delle zanzare?
1: Vai. Com'era? No, però ti veniva meglio quando ieri hai fatto la matita. Vai. No, l'hai fatto con la bocca.
2: Vabbè, le zanzare sono arrivate in Islanda. Dovevi sapere.
1: No, in Islanda.
2: Dentro le Bubble Hotel. L'ha portate qualcuno di noi. La signora di prima. Perché l'Islanda era uno dei pochi posti al mondo in cui non c'erano le zanzare.
1: E adesso sono arrivate.
2: Sono arrivate pure là. Chiudiamo con l'ultima notizia. Il cavalluccio marino è uno dei pochi animali in cui è il maschio a portare avanti la gravidanza.
1: Non ci credo. È l'unico maschio che riceve l'assegno di maternità.
2: C'ha
1: la maternità proprio. Grazie mille, vi chiedo dalle vostre auto, dai vostri uffici, dai vostri camion, dal logo da cui ci ascoltate, di fare un grande applauso a Federico.
2: Grazie.
1: Bravo.
3: Peter Pan.
4: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

piace un sacco questa. Bella. Di Madame insieme a Marrakesh. Volevo capire. Volevo capire. E ho capito, che questa rubrica tornerà domani per l'ultima volta. L'ultimo appuntamento. Nel frattempo finisce la seconda ora assieme, pubblicità e poi lo spazio in cui ci sarà anche il momento dei servizi in camera. Il The Remix Show continua.

0: Sport. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
11: Svendita straordinaria per rinnovo locali, nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
12: Flow Latino.
13: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il Flow Latino.
14: Ogni sabato alle ore 17.
15: Cada sábado a las 5.
14: C'è il Flow Latino del Miami.
15: El Flow Latino del Miami.
14: Su Peter Pan, baby.
12: El Miami. Flow Latino.
16: Radio Peter Pan.
17: It's showtime.
18: Peter Pan O'Clock.
19: Le 9 da 2 minuti.
18: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
20: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
21: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
20: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì all'Iper il sottocosto vince sempre.
22: Alì migliora la vita.
23: Breaking news.
24: Buongiorno da Esteroletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Il capo della Casa Bianca è certo, le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Entro l'estate via libera al nucleare. Botte risposta con la sinistra sui costi del super bonus. Calcio: dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico per 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis eliminando Hodar. In semifinale troverà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
25: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
26: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
27: In my mind.
28: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
29: The
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
23: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
29: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
30: Il quadrotto?
29: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
31: E ora la sfida finale. Cocktail.
32: Spritz al tramonto.
31: Colazione.
32: Cappuccino vista mare.
31: Estate.
32: Crociera all'inclusive con Costa.
31: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
28: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Quando ci si diverte il tempo vola, vola completamente, infatti sono molto contento, siamo già arrivati alle 9.
1: Ancora alle 9?
0: Come ancora alle 9? Hai stronzo. Siamo già alle 9 e adesso nei prossimi minuti parleremo di una cosa che coinvolge tutti.
1: Tutti.
0: Nessuno escluso. Cioè? Ok? Te la dico tra poco, prima c'è la sigla perché fate parte di una squadra. Tutti voi, volenti o nolenti, se siete qui e sentite queste parole che sto pronunciando, fate parte di una squadra.
1: Di un team!
0: Esatto! Team Regat!

0: Buongiorno.
1: Allora, ragazzi, domanda da $1,000,000 e poi vi spieghiamo anche il perché di questa domanda. Diteci, per favore, di che colori siete vestiti.
2: Che colori?
1: Esatto, colore della maglietta, colore dei pantaloni o comunque indicativamente la tendenza dei vostri vestiti.
2: Sì, la palette.
1: Esatto. Che colori indossate in questo momento? Ditelo al 393-7366-240 perché in base al colore vi diremo chi siete.
2: Bello, mi piace, mi piace.
1: Io so, ho letto cosa sei tu.
2: Cosa sono io?
1: È un po'. No, un coglione. No. Tra poco te lo dico, però un po' ti rispecchi effettivamente.
3: Attenzione!

0: dimmi che vestito, anzi che colore indossi e ti dirò chi sei.
1: Sì, però io ti voglio bene, Andrea. Io sono entrato questa mattina in onda alle 6. Non alle 7 come te.
0: Vabbè, adesso.
1: Alle 6 non è che io ricevo tutti questi messaggi, no? Però dalle 7 mi stai facendo fare infiammazioni al tunnel. Che cosa vi siete messi? 8000 messaggi, leggili tu.
0: Dai, no, vabbè. Dimmi allora, dei colori, dimmi dei.
1: Tendenzialmente partiamo col presupposto che tutte le persone che lavorano, tipo come operai, il 99% sono.
0: No. Ma non conta allora come operai.
1: Capito, stanno lavorando.
0: Ho capito, ma no, ma perché vuol dire il colore che scegli?
1: Quello che metti quando vuoi uscire.
0: Cioè, nel senso, tu stamattina non è che.
1: No.
0: Hai scelto di vestirti così.
1: Però sono un operaio.
0: Non sei un operaio, smettila.
2: Buongiorno da Stefano. Allora, sono vestito maglia Nike nera, pantaloni da tuta nera e scarpe gialle.
0: Ok, allora il giallo potrebbe cambiare un po', però principalmente sei vestito di nero.
1: Di nero.
0: Ok, allora nero comunica una cosa molto chiara: potere, protezione, controllo. Lo indossi quando vuoi sentirti forte, protetto o più sicuro. Poi comunichi, dipende da che tipo di capo stai indossando, però può essere eleganza, ma può essere anche autorevolezza o mistero.
1: Mistero.
0: Questo è per il nero. Vai, andiamo.
1: Alice invece è vestita di blu e rosa.
0: Vabbè, blu o rosa?
1: Blu e rosa.
0: Sì, ma cosa vuol dire
1: blu? Jeans e blu, maglia rosa. Io sono vestito jeans.
0: Sì. Quindi stiamo parlando di te adesso?
1: No, io non sono.
0: No, dimmi.
1: Vabbè, parliamo di Alice prima.
0: Dimmi,
1: dai.
0: Che colore?
1: È blu e rosa.
0: Allora, te ne dico uno. Cioè,
1: rosa.
0: No, rosa.
1: Non siamo preparati.
0: No, perché.
1: Rosa.
0: Allora, vi diciamo così: perché nell'abbigliamento vince la maglietta che stai indossando.
1: E allora potevi chiedere solo le magliette e mi risparmi 8000 messaggi. No. Rosa, dai, vai con rosa.
0: Rosa. Comunica dolcezza, empatia e sensibilità. Lo indossi quando vuoi accoglienza emotiva e serenità. Comunichi gentilezza, delicatezza e apertura. Tu però non so se ti inquadrerei sul rosa o sul viola, perché no, hai una maglietta lilla.
1: È lilla.
0: Quindi ti dico anche.
1: Dimmi
0: il viola?
1: Anche il viola, dai, proviamo.
0: Allora, comunica introspezione, creatività e fascino. Lo indossi quando sei in fase riflessiva o creativa.
1: Ok.
0: Comunichi profondità, originalità e mistero.
1: Sembra tutto veramente bello, però la maglietta l'ho presa stamattina al buio a casa. L'ho messa così.
0: Eppure sei così misterioso stamattina.

0: volte il tuo abbigliamento è una scelta, cioè sì, scegli di indossare delle cose, dei colori che comunicano un determinato stato d'animo, ma in realtà potrebbe essere anche una sorta di, come posso dire, ostruzione quella che stai creando.
1: Perché?
0: Perché magari tu dici: guarda, io oggi sono di cattivo umore e mi vestirei così, ma se mi vesto colorato magari cambia sta cosa.
1: Ah, potrebbe essere un aiuto.
0: Si chiama dopamine dressing, okay, cioè la moda che punta alla felicità. La tendenza del dopamine dressing invita a scegliere abbigliamento vivace, colori brillanti e stampe giocose per migliorare l'umore e dare un senso di gioia fin dal mattino. Cioè praticamente tu, se scegli di vestirti con dei colori sgargianti,
1: acceso,
0: con delle
1: insomma,
0: magliette simpatiche, sì, eccetera, stai inconsciamente combattendo uno stato umorale negativo.
1: Quindi se magari, cioè quello che stai dicendo tu e dice lo studio, che se oggi è una brutta giornata, non ti vestire di nero.
0: Esatto.
1: Provaci.
0: Perché magari vestendoti di nero stai semplicemente rafforzando il tuo stato d'animo negativo. Se invece lo combatti, lo contrasti con vestendoti di rosa,
1: sì,
0: di verde, di blu, di rosso, questa cosa può cambiare.
1: Ti,
0: capito,
1: può aiutare.
2: Ciao ragazzi, io sono vestito totalmente blu. Felpetta blu, polo blu, pantaloni blu, calzini blu. Ma nel caso non dovesse corrispondere diciamo alla mia personalità, cosa devo fare? Devo cambiare vestiti o devo cambiare personalità?
0: No, tu saluto. Questa mattina tu hai scelto di, posso dire che dalla voce mi sento di confermare questa cosa,
1: cioè?
0: Lui ha scelto di vestirsi di blu e quando si indossa il blu si cerca equilibrio,

0: vendetta e controllo. Comunichi comunque affidabilità, professionalità e tranquillità. In tutto questo non vi sembra un collegamento che fate anche sulle divise che vengono scelte per le aziende?
1: Sì, è vero, perché sembri professionale, esatto, sembri affidabile.
0: Quando un professionista si presenta vestito con la tuta da lavoro blu, sì, effettivamente non ti fa pensare che sia proprio il suo lavoro quello,
1: sì,
0: lì.
1: È vero, sembra un professionista. Comunque c'è Cristina che dice: oh, confermo la descrizione del colore, uguale al mio carattere. Parlava del viola.
0: Ah, ok, ok, perfetto. Altri colori?
1: Il ciano.
0: Il ciano. Che colore è il ciano?
1: È un misto tra il celeste e il verde. Dai, ti aiuto. Karim dice: io ho l'abito elegante color grigio.
0: Grigio? E allora, aspetta che metto base grigia. Base grigia. La base quella agli altri. Grigio, lo indossi quando cerchi stabilità, discrezione e protezione emotiva. Comunichi serietà, eleganza sobria, sì, razionalità e affidabilità. Lui,
1: razionalità.
0: Che lavoro fa? E adesso sarei curioso di capire che lavoro fa. Però
1: lavora negli eventi, proprio.
0: No, lui investe in criptovalute. Sono quasi sicuro che investa o in una agente immobiliare o ha puntato tutto

0: Dai, gli ultimi colori.
1: Allora, ci abbiamo Flavio, verde, oliva, nero e marrone. La maglia è verde in questo caso.
0: Allora,
1: ce l'abbiamo il verde?
0: Andiamo a cercare il verde, certo, che viene indossato quando vuoi pace mentale e stabilità emotiva. Comunichi equilibrio, naturalezza e serenità.
1: Lui è sereno. Flavio, sei sereno, faccelo sapere. Chiudiamo con Deborah. Jeans scuri e maglietta che una volta era color panna e oggi è diventata, vabbè, sfumata un po' di rosa, sai. Non usi la chiappa
0: allora,
1: colore.
0: Allora, però, non è che puoi dirmi tutti sti colori.
1: Allora, facciamo panna.
0: Tendenzialmente era
1: bianca.
0: Panna, quindi bianca. Ok, va bene.
1: Abbiamo deciso noi.
0: Bianco. La rosa
1: bianco. Runaisa.
0: No, vabbè, mancavano questi. Bianca, quando indossi il bianco cerchi ordine mentale e leggerezza, comunichi semplicità, purezza e precisione. Vediamo, dai, dico altri.
1: Sì, ma tutti tutte la stessa cosa dicono, tutti la leggerezza.
0: Perché è per il discorso che ho fatto all'inizio.
1: È vero. Era lo studio, l'avevo dimenticato. Dimmi un altro colore.
0: Arancione. Arancione quando vuoi sentirti attivo e coinvolgente, energia positiva, simpatia e spontaneità.
1: E leggerezza.
0: Marrone?
1: Sì.
0: Quando cerchi radicamento e sicurezza, comunica affidabilità, calma e solidità. Vogliamo altri colori?
1: Sì, dai, dammi il giallo. Il giallo non
0: l'abbiamo
1: detto.
0: Il giallo. Lo indossi quando hai bisogno di leggerezza e positività. quando non hai bisogno. Comunichi solarità, apertura ed entusiasmo.
1: Vabbè.
0: Perfetto, ragazzi.
1: Leggerezza.
0: Confermate o smentite l'armocromia, la color terapia, la dopamine dressing.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Squat.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
6: Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
7: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
8: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
7: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Forever Fun, Forever Young.

0: E se sorrivo con son Nike. Non era questa. Va bene, ragazzi, l'ultima mezz'ora, che poi di fatto sono 20 minuti, che più o meno è un quarto d'ora di, del Telemix Show, in cui telefoniamo ai ragazzi. Ci sono i servizi in camera.
1: Servizi in camera, vero?
0: Silvia! Ciao Silvia!
2: Ciao a tutti.
0: Allora, intanto hai già fatto una roba gravissima. Silvia, ha messo il viva voce.
3: Silvia.
0: Io lo sento. Silvia, hai messo il viva voce?
2: È colpa mia.
0: Che figuraccia! Silvia, no, scusami, perché così ti sentiamo meglio. Dove sei che volevi mettere viva voce?
2: Sono in ufficio con il mio collega.
0: Il tuo collega.
2: Credo sia lui il colpevole.
0: Guarda,
2: immagino.
0: Adesso lo scopriremo, perché io e Federico non abbiamo letto niente di quello che è arrivato. E adesso.
3: Dispari.
0: L'esperimento è quello di far leggere a Federico tutto d'un fiato, senza aver prima controllato cosa c'era scritto.
3: Io lo sapevo. Sicuramente.
2: Okay.
3: Vado. Silvia, sei pronta?
0: Vai.
3: Mi raccomando. Sicuramente vorrai andare a casa anche oggi. Però oggi è un giorno diverso da tutti gli altri passati in ufficio assieme da luglio scorso. Perlomeno hai iniziato a divertirti venendo a lavorare, anche se siamo in mezzo ai vecchi. Tanti auguri per i tuoi finti 18 anni di disagio, grazie dei gossip e dei caffè che mi offro da solo, il tuo vicino di scrivania.
0: Che bello. E alla fine era proprio lui, che si chiama come?
2: Luca,
0: salutiamo Luca, salutiamo Luca, un collega straordinario con cui hai condiviso un sacco di cose, quindi, giusto?
2: Assolutamente sì, ho perfino saltato la pausa bagno per ascoltare questa dedica.
0: Vabbè, dai, sì, ci sta, hai fatto bene, E, cosa vuoi dirgli?
2: Che lo ringrazio tantissimo, che non me l'aspettavo. Che è molto bravo perché mi sopporta.
0: Cosa sta dicendo? Dai, adesso puoi mettere viva voce. Adesso sì che puoi mettere viva voce.
2: Che sono una persona falsa.
0: Sei una Luca è una persona falsa, Silvia?
4: Falsissima.
0: Vabbè, allora scusami, toccherà pagare da bere per rimediare. Silvia, paga da bere stasera, ok?
2: Va bene, ok, sarà fatto.
0: Ok, dai, allora ti lasciamo al tuo lavoro, vi lasciamo al vostro lavoro, ancora tanti auguri e ci sentiamo alla prossima, ok?
2: Grazie mille.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Silvia, a presto, ciao. Aspetta che si è bloccato tutto.

0: È finita.
1: È finita
0: la puntata, perché in realtà adesso c'è il 2000 Heroes e volevo dirti grazie.
1: Grazie a te, Andrea.
0: Perché questa puntata in cui eravamo tutti e due in difficoltà
1: siamo dati una mano l'uno
0: è stata aggravata dalla stupidera che avevamo nel fuori onda. Comunque c'è il 2000 Heroes in console.
1: Thomas Menegazzi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: Bello questo 2000 Heroes.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
0: Chi era il DJ che l'ha fatto?
3: Thomas Menegazzi.
0: L'applauso a Thomas Menegazzi. Allora, ragazzi, la puntata del giovedì tamarro volge al termine.
3: Grazie Andrea.
0: Grazie Fede. Vi lasciamo con Joy La Generation e poi anche con Emma Rossato. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 7.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. The Mix Show.
4: Sì.
5: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: A Cadiraio due giorni con Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e una speciale Criterium Gravel con ospiti e sorprese. Domenica 28 partenze per Cariade leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Panno Clock.
13: 10.00 come la farina, c'è la Generation.
12: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Fan, forever fan, forever young. Programma in collaborazione con
4: Essere One di famiglia
17: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
4: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
18: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.

0: I Can Wait. State ascoltando Radio Peter Pan. Sentite, sono molto lontano dal microfono perché...
1: Aspetta. Credo che sia Kaisa comunque.
0: No, è Kisa, Kisa. Kisa.
1: È un gioco di parole con il Kaiser.
0: Finalmente ti sei alzato. È successo che Andrea Nordio mi si è messo in braccio, cioè in realtà col petto appoggiato alle mie gambe, quindi io lo vedevo come se fosse un gattino sulle mie ginocchia.
1: Mi sono alzato solo perché mi stavo schiacciando gli zebedei.
0: E mi stavi schiacciando pure la pancia. E mi ha urlato forte, sculacciami. Io non posso iniziare una trasmissione così.
1: Ricordami così.
0: Porca, sai che secondo me stiamo troppo insieme?
1: Ma ti voglio bene, ma posso rifare di nuovo?
0: No!
1: Sculacciami.
0: Preferirei di no. Cioè è stato bello viverlo in quel momento lì, ma meglio non riproporlo che poi ti sogno di notte.

0: Buongiorno amici, buon 5G, il giovedì della Generation con Joe, godimento garantito fino a luna accadono cose, 5 minuti dopo le 10, fino alle 13 un programma composto di tante cose, però vorrei partire da quello che è appena successo, cioè questo rapporto intimo con Andrea Nordio, che non riusciamo a separarci, cioè io, te, Fede, siamo sempre insieme, facciamo un sacco di cose insieme,
1: fa
0: forse
1: bene?
0: È troppo.
1: Va bene?
0: No, allora l'altra sera stavamo facendo tre uomini per tre birri la sera.
1: È vero.
0: Ieri sera siamo andati a casa del laziale Federico per guardare la finale di Coppa Italia, che fra l'altro è finita alla grandissima perché
2: ha segnato l'Inter,
0: o si è autosegnata la Lazio, non ho ancora capito com'è andata a finire, e quindi sono in crisi d'astinenza.
1: Questa sera saremo a mangiare dai miei suoceri e quindi verrai anche
0: non vengo dai tuoi suoceri. Dicevo, sono in crisi d'astinenza dal divano, due sere senza divano e senza gatti si fanno pesare sul mio fisico e anche sul mio umore, e dato che sono in questa sorta di limbo nel quale vorrei tanto essere vicino al divano ma non posso esserci, ho pensato di immaginare questa situazione. Ho bisogno di una base adeguata. Immagina un futuro distopico nel quale le onde del tuo smartphone hanno modificato il tuo codice genetico e hanno unito il tuo essere umano a un oggetto che ti sta vicino. Io sarei sicuramente un mix di DNA fra un uomo e un divano, sarei mezzo uomo e mezzo divano. E quindi chiedo a voi al 393-7366-240 con un messaggio scritto o un messaggio vocale, nel caso in cui il tuo DNA si fondesse con un oggetto a te tanto caro, quale sarebbe quell'oggetto lì? Saresti metà uomo e metà... Prova a pensarci. Nel frattempo ho rubato un disco dall'archivio, perché chiaramente se ti mixi a un oggetto diventi una mostruosità, e quindi ho rubato questo disco dall'archivio che si chiama The Monster.

0: anno 2013, Eminem, Rihanna, The Monster. Disco rubato dall'archivio perché di mostruosità voglio parlare insieme a voi. Immagina un futuro distopico nel quale il tuo DNA di essere umano si mixa a quello di un oggetto che ti sta tanto a cuore. Quale sarebbe questo oggetto? Metà uomo, metà... Inizia la Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione.

0: commistione di due dischi. Uno è Milky, Just the Way You Are, mashuppato con Stardust, Music Sounds Better With You. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. E un po' di mashup stiamo parlando nella domanda del cavolo con due Z. Nel senso che vi ho chiesto di immaginare un futuro distopico come quello dei film, dove le onde elettromagnetiche dei nostri smartphone hanno tramutato il nostro DNA, metà essere umano e metà un oggetto che ti sta molto a cuore. Io sto sentendo molto l'astinenza da divano e da gatti, e quindi sarei sicuramente mezzo uomo, mezzo divano. E lui dice:
1: quindi sei un umano o un di uomo?
0: Non lo so.
1: Comunque io, se potessi essere, sarei un mezzo cane.
0: Ma non faccio finire l'audio, perché poi, vabbè, il finale lo puoi immaginare. Quindi tiriamo il freno a mano prima che diventi pericoloso. Che sarebbe, qualcun altro dice, il famoso mitologico divano Tauro. Mi piace divano Tauro come nome.
2: Hola, hola, buenos días. Famosissima è la parola che è stata coniata, il Fedrano.
0: Il Fedrano.
2: Chi se lo ricorda?
0: È vero.
2: Chi se lo ricorda? Il buon Fedro. All'interno della casa veniva denominato il Fedrano perché faceva mai parte del salotto.
0: Sì, è vero.
2: Showboy!
0: Cioè, io e Fedro abbiamo veramente tante cose in comune, a parte l'interismo che ci unisce, anche questa pigrizia interna. Lui a livello Super Saiyan, io riesco in qualche modo a limitarla. Joe, io sarei metà uomo e metà bici, e mia moglie già me lo dice, quindi comunque centauro, perché centauro, dai, unisce anche un mezzo di trasporto. Bello, con le rotelle, robottino. 393 736 6240. Te

0: Jack, sì, è Wake Tonight. State ascoltando Radio Peter Pan.
1: Peter Pan Generation.
0: È il programma che parte dalla pausa caffè e arriva fino alla pausa pranzo. Grandi festeggiamenti oggi.
2: Abbiamo fatto i doble tesi. Grazie Cristian, chi vuole?
0: Mi piace molto lui, devo dire che mi piace molto perché è proprio una bella persona, almeno quello che sembra da fuori, non lo conosco personalmente. Però è bello vincere, ma è bello avere anche delle persone della sua caratura. Da interista chiaramente sono di parte, però. Si sta parlando nella domanda del cavolo con due Z di oggi di una sorta di futuro distopico dove il tuo DNA di essere umano viene mischiato a quello di un oggetto a te tanto caro.
3: Sei sicuro di fare questa domanda? Pensaci bene.
0: Ma guarda, ci ho pensato, un po' di messaggi che sicuramente non posso mai mettere in onda, però vedi che ci sono tanti Peter Paniani.
4: Beh, in tal caso, metà uomo, metà Radio Peter Pan.
0: Bellissimo, questo è amore, questo è più che amore.
4: No!
0: Buongiorno!
4: Ma io potrei fondermi, anzi, lo sto già facendo con un braccialetto che ho preso un anno fa della Techno Classic, fra l'altro.
0: Sì.
4: E da quella volta ce l'ho sempre su. Ciao!
0: Techno Classic, programma techno del sabato notte su Radio Peter Pan. Vedi, questo è proprio amore e fedeltà. C'è Daddy che scrive: io sarei metà uomo e metà furgone, visto che faccio consegne come lavoro. Quindi Furgoman, si è anche dato un nome da supereroe. Furgoman, attento, sta arrivando Furgoman. 393-736-6240, mixa il tuo DNA a quello di un oggetto a te tanto caro. Quale sarebbe?

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Chi forza?
1: Chi forza? Stamattina stiamo parlando di mischiarci a degli oggetti che tanto ci piacciono. Tanto più o meno è come se fossimo mischiati già a oggetti. Abbiamo sempre il telefono in mano, quindi sostituisci la mano destra o la sinistra con lo smartphone, cambia poco quello che puoi fare, tanto ce l'hai sempre in mano. C'è chi invece si mixa a un boccale di birra. Joe, mezzo uomo, mezzo boccale di Guinness, busto bianco, gambe nero, schiuma.

0: bellissimo. Comunque anche da vedere secondo me al suo perché. Chi altro c'è?
1: Per la domanda del cavolo con due Z, io vorrei essere metà uomo, metà Nissan GTR 34. Tanta roba.
0: Che comunque già c'è il nome, come se fossi un robot, un bel codice.
2: Io sono metà uomo, metà mongolfiera, visto che sono lievitato come il pane del sole.
0: Sei un tendente al gonfio. Quindi se vedete un uomo mongolfiera che vola nei cieli è proprio lui. 393-736-2640. E te che dici?
3: Radio Peter Pan.
4: Tocca a me.

0: stiamo cazzeggiando sul tema mixa il tuo DNA di essere umano a quello di un oggetto a te tanto caro. C'è Davide che dice: Gio, potrei essere sicuramente tranquillamente l'uomo PlayStation con due joystick al posto delle mani. Bello, mi hai fatto venire in mente un pezzo del video dei Bone Funk MCs Freestyler, dove c'era a un certo punto nella metropolitana uno che c'aveva proprio il joystick in mano. Non c'entrava niente in quel contesto, però è figo, no? Cioè, già te lo immagini come un manga, come un anime. 393 736 6240. Fra poco chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z. Piccola pausa e torniamo anche con l'oroscopo e il GR sti cazzi.
1: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Di più? Vuoi convenienza? Di più? Vuoi prezzi bassi sempre?
16: Scegli supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
17: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
19: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
20: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
21: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regalo regaliamo fino a metà cucina. 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
21: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: prova l'anno 2001, Junior Jack e Samba. Non c'è il grigio fuori dalla tua finestra o fuori dal tuo finestrino. Sei su una spiaggia di Rio de Janeiro, balli la samba, c'hai una caipirinha in mano e dici: ma che bello, ma che bello. Viaggiare con la fantasia, e questo è quello che ti fa fare la radio. Radio Peter Pan lo fa tutti i giorni. Buon giovedì, 14 maggio 2026, 40 minuti dopo le 10. Ciao, io sono Joe. Si stava viaggiando con la fantasia nell'ambito dei film distopici, quelli dove c'è un futuro che ti sembra anche verosimile, però chiaramente non è la realtà dei fatti. Quindi un futuro nel quale il tuo DNA di essere umano possa essere mischiato a quello di un oggetto a te tanto caro. E Marco scrive: Joe, io non è che potrei essere o potrei mischiare il mio DNA, io sono già mezzo uomo e mezza Harley, sono Dynaman. Bello, Dynaman, potentissimo. Qualche altro mashup, senti.
1: Ciao Joe, grande Joe.
0: Ciao, buongiorno.
1: Io, se dovessi fondermi con qualcosa, sarà per il mio lavoro, sarà per la mia passione, ma sarei una macchina come Saetta McQueen. Io sono velocità.
0: Io sono velocità.
1: Ciao a tutti.
0: Bellissima Saetta McQueen. Vedi, quindi mezzi di trasporto. Prima abbiamo sentito uno che parlava della bici, poi moto, poi auto. Qualcun altro aveva detto furgone. C'è Melissa che è onesta, dice metà donna, metà TV. Anche quella, difficile staccarsi dallo schermo che hai a casa. Buongiorno, io mi fonderei con il mio forno. Essenziale nella mia vita per cucinare, sarei la forno donna. Bellissima. Forno donna mi piace. Che poi, se ci pensi, comunque la donna un pochettino già fornetto è. Metti gli ingredienti dentro, poi lievita e poi esce qualcosa di incredibile, il miracolo della vita. Gioia, mi sento metà uomo metà bandito, ma il bandito non è un oggetto, così non voglio puntualizzare. Però chiudiamo con qualcosa di bello, col messaggio della Eli che dice: metà donna metà libro, perché i viaggi tra le pagine donano una ricchezza unica al mondo. Vedi che allora torniamo al viaggiare con la fantasia, fondamentale nei libri e fondamentale in radio. Un paio di dischi, scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo. Due dischi però prima.

0: fatto anche te il Magic English quando eri bimbo, e quindi sei l'età di Matusalemme come me, c'erano le audiocassette e le videocassette che ti insegnavano l'inglese. Vedi che tornano utili. A-E-I-O-U. E questo è il titolo del disco che hai appena sentito. Che si salvano e che vanno bene in questo giovedì della Generation, e quindi è tutto in discesa, garantito al limone, sono quelli dell'Ariete. Bravi, quelli dei Gemelli, bravi. Anche il Leone. Si salvano ancora due segni: l'Acquario e i Pesci. Basta, gli altri non citati, giornata tosta.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Che poi, fra i segni non citati ci sono i due più importanti di giornata. Teniamo per ultimi i migliori e i peggiori. Partendo dai più fighi, col Vototto in pagella, perché la perfezione non esiste. I migliori oggi sono quelli del Sagittario. C'è chi salta il pranzo perché ha troppo lavoro, a chi saltano i piani perché si è accesa la spia del motore, e chi prende un brutto voto nell'interrogazione perché ha saltato proprio quel capitolo che poi il prof gli ha chiesto. Tu invece salti come un tappo del prosecco a orario aperitivo, la fortuna non si trattiene e ti salta il collo, così tu puoi fare i salti di gioia. I più fighi sono quindi quelli del Sagittario.
1: Un ottimo lavoro.
0: Mega galattici.
1: E non
0: migliore.
1: Applaudo.
0: Incredibile.
1: Con ironia.
0: Sai che è il peggiore oggi? Male male. Capricorno.
2: Oddio! No!
0: Sì.
2: Dio, ti prego, no!
0: Capricorno male.
2: No! No!
0: Capricorno, mi spiace, però ultimi della classe.
3: Radio Peter Pan.

0: Forever Young.
1: Fast, not gonna last.

0: La voce è quella di James Blunt, i suoni di Robin Schulz. Ok, come quelli che hanno detto, dai, son salvo pure oggi nell'oroscopo. Gli altri, male male.
1: GR sti cazzi.
0: Torno all'appuntamento, l'ultima rubrica dell'ora della Peter Pan Generation.
2: E sti cazzi.
0: Si chiama GR sti cazzi ed è una raccolta delle notizie, proprio quelle che dici, ma veramente che notiziona che mi cambierà la vita? Si parte dal leggo e le dichiarazioni di Belen Rodriguez. Sono single da 2 anni, è un evento.
2: E sti cazzi.
0: Dice che non si trova niente in giro, poi l'ho letto l'articolo, quindi se volete c'è anche una mail. casting@belenrodriguez.it. Mandate le vostre foto e vediamo se venite eletti prossimi compagni di Belen. Digicom 24, Anna Pepe, la storia dietro al selfie con Sergio Mattarella.
2: E sti cazzi.
0: Che comunque è roba che fa tanti like, ma non è tanto il selfie con Mattarella, è proprio il look che ha scelto per l'evento, sai, sei al cospetto del presidente della Repubblica, è tutta vestita con fetto, ma proprio una vera baddie anche con i capelli rosa. Si sta trasformando. Sole 24 ore, uno studente su 2 approva punizioni fisiche contro i bulli.
2: E sti cazzi.
0: Dopo ne parliamo anche con Emma Rossato, perché è un modello che arriva dall'estero, è strano. Fanpage.it, insetti assediano i concorrenti del Grande Fratello VIP. Raul dichiara, non so chi sia sto Raul, dichiara: sono pidocchi, ci mangeranno tutti.
2: E sti cazzi.
0: Un film apocalittico è diventato il Grande Fratello. Dal Today, lo IOR, la banca del Vaticano, fa utili record, staccato il dividendo per Papa Leone da 24 milioni di euro.
2: E sti cazzi.
0: Dagli, nuova Papa mobile, figata. Fatto Quotidiano, clamoroso agli internazionali, Hodar Darderi interrotta per 20 minuti per i fumogeni alla festa dell'Inter, in tilt il sistema elettronico.
3: Ha segnato l'Inter!
0: E la festa ha invaso anche il campo da tennis. Chiudiamo con Il Piccolo di Trieste, andava in azienda durante i giorni di chiusura per rubare le stufe, poi le rivendevano su internet. 3 denunciati, ma certo, ma perché?
2: E sti cazzi?
0: A parte le sti cazzi, poi a un certo punto, visto che mancavano stufe, i titolari si sono stufati.

0: Dive Into Me chiude la prima ora della Generation. Ci sono però un paio di domande lecite sull'oroscopo alle quali voglio rispondere. La prima la pone lui e dice:
1: ma chi cazzo è il segno del Capricorno?
0: Ma infatti, ma c'è qualcosa? Ma te che conosci tante persone, perché io ne conosco poche, si possono contare sulle dita di una mano. Conosci qualcuno del Capricorno?
2: No.
0: Ma infatti, secondo me è un falso segno, non esiste nessuno di quel segno lì. E lui invece si domanda:
3: ciao, come spiegate i migliori, dovreste spiegare anche i peggiori al perché. Ciao ciao.
0: Però se facessimo una spiega per tutti i segni, quelli che si salvano, quelli che non si salvano, il migliore, il peggiore no, non può essere spiegato, devi aspettarti l'inaspettabile, devi vivere con l'ansia, devi vivere con il dramma dentro. Il migliore invece merita, insomma, in quanto migliore è sul trono dei segni zodiacali, merita rispetto, quindi anche una bella descrizione. Fra poco torniamo, seconda ora della Generation.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7,99, TAI 11,34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
8: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 11.02.
0: C'è il meteo.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
13: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
12: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
14: Alì migliora la vita.
11: Peter Pan, meteo.
15: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Tempo in peggioramento al nord Italia per la giornata di giovedì per il passaggio di una perturbazione accompagnata da correnti fredde. Si segnalano piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Temperature massime non oltre i 18-20 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
15: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
16: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
17: E le focaccine ai piselli della Romagna?
18: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
19: Fiorentini. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
20: Fun, forever fun, forever young. Peter Pan, 90.

0: 2008, Katy Perry, Hot and Cold. Ormai sono passati tanti anni dal 2008, indicativamente facendo due conti, 6 più
1: 2, te lo lascio fare a te.
0: Sono quasi 20 anni meno 2, 18 anni.
1: Bravo, io non sono così brava.
0: Katy Perry è sulla cresta dell'onda e pensa che Katy Perry sarà la cerimonia di apertura dei mondiali di quest'anno, quindi capisci che sei ancora al top della carriera.
1: Che ti perdi i mondiali, mica tu, no?
0: E ci porterà quel gran figo del suo compagno Justin Trudeau.
1: Che brutto!
0: Il preferito di Emma Rossano.
1: Noi ce la perderemo perché ricordiamo che l'Italia non è ai mondiali.
0: Vabbè, questo non significa che non possiamo sbirciare.
1: Sì, vabbè, ovvio. Però
0: almeno la cerimonia di apertura con Katy Perry e quel gran figo di Justin Trudeau.
1: Che brutto. Che brutto.
0: State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Io sono Joe, lei è Emma.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: È giovedì.
0: Buongiorno, è giovedì, è una bella giornata. Prima nel GR.
1: Bella!
0: Sì, prima nel GR sti cazzi stavo parlando di questa cosa, ho detto che volevo la tua opinione. Il Sole 24 Ore, testata mega attendibile che di solito si occupa di economia, però si occupa oggi di questa questione.
1: Uno studente su due approva punizioni fisiche contro i bulli.
0: Chiaramente non è in Italia che accade questa cosa.
1: Ok, giustamente in America magari.
0: È il modello di Singapore, dove nei casi più gravi sono previste fino a 3 bastonate per gli studenti maschi responsabili di aggressione. Sei d'accordo?
1: Allora, sì e no, perché a quell'età sennò secondo me assimilano troppo la violenza e quindi rischi che più avanti come risposta della violenza danno altra violenza.
0: Quello è.
1: Quindi è sbagliato.
0: È a rischio, cioè se te vieni educato con la violenza poi educherai.
1: Sono pro per le punizioni, tipo stai a scuola e pulisci la scuola per un mese.
0: Ma a proposito di bastonate, l'hai vista la scena in Arabia Saudita degli emiri che picchiavano i tifosi della loro stessa squadra separati dal plexiglass? Abbiamo esportato il calcio in Medio Oriente e siamo riusciti a esportare anche questa tradizione di violenza agli stadi.
1: Oddio, forse Bellissimo. Non è proprio nostra la violenza lì, però.
0: E pensa che non bevono neanche.
1: Pensa te.
0: Almeno noi abbiamo la scusa che ci imbriachiamo. Fra poco giochiamo perché c'è
1: Volotea.
0: Yeah.
2: Attenzione.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea, sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
2: Volotea.
0: Questo maggio Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
3: Sapevate che la grande storia di Volotea è iniziata proprio a Venezia? È lì che nel 2012 è decollato il primo volo e aperta la prima base. In 14 anni hanno già fatto viaggiare 85 milioni di passeggeri. Oggi da Venezia e Verona vi portano ovunque: Olbia, Zante, Pantelleria, Catania e tantissime altre mete top, sempre a prezzi super competitivi.
0: Segui il fischiettino e arriva a destinazione. Con le destinazioni Volotea noi giochiamo. Si parte o dall'aeroporto di Verona o dall'aeroporto di Venezia e si arriva chissà dove. Dobbiamo scoprirlo. Saliamo a bordo dell'Airbus della flotta Volotea, ti diamo alcune indicazioni. Appena senti il suonino puoi iniziare a rispondere. Guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da
3: Venezia.
0: Il pilota annuncia che per arrivare a destinazione mancano
3: circa 1 ora e 50 minuti.
0: All'arrivo, dal punto di vista meteorologico, troverai
3: una giornata fresca con leggere precipitazioni e una temperatura di 10 gradi.
0: Freddino. L'assistente di volo ti sorride e dice che una volta atterrato devi assolutamente provare
3: il Welsh, piatto tipico con formaggio fuso e pane.
0: Welsh? Mai sentito. I passeggeri attorno a te parlano animatamente. Stanno organizzando una visita alla
3: Braderie, il più grande e meraviglioso mercato delle pulci.
0: Quello... Dove stiamo andando? 393-7366-240. Messaggio scritto o vocale non fa differenza, l'importante è essere i primi a individuarla. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
1: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
2: Volotea.

0: sera un po' speciale. Muoviti tranqui funky. Articolo 31, anno 1996. Che bella che
1: te la sei cantata tutta.
0: Tutta bella, bella, bella. Forse J-Ax è il secondo, il terzo del quale ho visto più concerti.
1: Ah sì?
0: Sì, ne ho visti tanti tanti di suoi, tanti tanti di Caparezza e tanti tanti degli Eli e le Storie Tese. Non so come pareggiarli.
1: Non hai un primo.
0: Che ricordi, che viaggio, di viaggio si è parlato. L'ultima, la penultima, scusa, occasione di questa settimana per vincere un voucher di 200 euro con Volotea verso una qualsiasi destinazione, chiaramente a vostra scelta, riguardava una destinazione che rispondeva a queste caratteristiche.
1: Siamo partiti da Venezia. Poi. E il volo ci metteva circa 1 ora e 50 minuti ad arrivare. La giornata però è bruttina, fa freddo, ci sono 10 gradi e piove. Il Welsh è il piatto tipico con formaggio fuso e pane.
0: Che comunque buono, cioè, Welsh.
1: Buono.
0: Ricorda il Galles, infatti poi tanti hanno detto Galles, perché Welsh ti rimanda a quella roba lì. Però può essere che dal punto di vista della vicinanza geografica?
1: Non può dirlo. Però puoi andare a vedere il mercato delle pulci più grande e famoso, che è il Braderie.
0: Braderie ti fa capire che siamo dove, in che posto del mondo.
2: Cagliari.
0: Sembravo in Stoccolma.
1: No.
0: Ginotto. Oppure. Chi c'è?
3: Londra.
0: Londra, oh. Non era Londra.
3: Alicante.
0: Alicante è bella, ma non stavamo andando lì.
4: Bordeaux.
0: Bella anche Bordeaux.
5: Londra. Londra.
0: Londra non era.
1: Oppure.
4: Atene.
0: Dai, diamo la soluzione. No. Stavamo andando in Francia, ma precisamente a.
6: È Lille.
0: A Lille, in Francia. Bravo. Il più veloce si porta a casa questo penultimo voucher della settimana. Poi torneremo a giocare con Volotea. Sì. Sereni. Ci saranno altre possibilità. Lui si chiama.
1: Benedetto Giacomini.
0: Bravo. Oh, Benedetto, sei felice?
1: Sì.
6: Grande, finalmente.
1: Grande.
0: Benedetto, inizia
1: messaggio.
0: A vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea, sei già là.
7: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
8: Volotea.

0: popolare.
1: Sì.
0: Grande casino.
1: C'è un
0: grande dibattito, è successo un patatrac. Tutti a dire: ma guarda che da Venezia non si arriva a Lille, sul sito non c'è. Ragazzi, dobbiamo fare pari o dispari. Oggi ci sentiamo con quelli di Volotea, perché nelle informazioni che hanno dato a noi c'è Lille.
1: Esatto.
0: Nelle informazioni che ci sono sul sito non c'è Lille.
1: Non lo so, e adesso non voglio colpe, perché il gioco poi l'organizzo io, quindi mi sento anche in colpa. Però
0: no, nel tabellare che abbiamo c'è.
1: Il tabellare che c'è, ve lo giuro che c'è.
0: Magari è un'informazione che quelli del sito di Volotea ancora non sanno, ma la dirigenza con la quale siamo in contatto, il reparto marketing, lo sa già.
1: Vabbè. Ma magari l'hanno cancellato adesso all'ultimo.
0: Però è vero che il primo indizio poteva depistare, però a pari merito tutti, cioè depistava tutti quanti.
1: Quindi
0: quelli... poi se seguivi le altre indicazioni ti permettevano di capire che era Lille.
1: E quindi...
0: che si andava proprio Lille.
1: E poi posso dire che non l'hanno detto in pochi, cioè in molti comunque l'hanno risposto, quindi magari ci si arrivava.
0: Ci si arrivava sicuramente con l'impianto tipico, con il mercato delle pulci, qualcosa si poteva intuire. Chiaro che se avevi la tabellina e la tabellina era sbagliata...
1: Non è colpa nostra.
0: Noi ci abbiamo messo l'impegno, la forza. Adesso mettiamo la pubblicità e ci stendiamo sui ceci e ci facciamo fustigare dai nostri tecnici.
1: Sì, mi piace.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: scelta.
1: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
6: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cariraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Correva l'anno 2016, The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming. Sento che sta arrivando il momento bello di questo programma.
1: Concordo, il dilemma.
0: Hai detto concordo, era un concordo. Tipo di volo, di aereo.
1: No.
0: Vuoi che torniamo sul discorso di prima di Volotea?
1: No, basta.
0: Mamma, come si sente in colpa sta
1: tantissimo.
0: Ragazza.
1: Ma non è colpa, ho anche cercato anche io su Volotea se effettivamente ci fosse un volo Venezia-Lille.
0: Abbiamo giocato per la penultima volta di questa settimana con Volotea per assegnare un altro voucher e è successo che nel tabellare che ci avevamo noi da Venezia si arrivava a Lille, poi guardi sul sito ed effettivamente quell'opzione non è contemplata. Però ha ammesso l'errore, ma Rossato è stata brava, ha fatto mea culpa, noi ce l'avevamo, non c'era sul sito e quindi
1: prima e ultima volta in cui lo dico.
0: Il dilemma verterà proprio su questo. Il dilemma è quel gioco che facciamo a quest'ora
1: in cui una delle due opzioni che noi vi mettiamo sul tavolo dovete eliminarla. Quindi quando voi sbagliate siete una delle persone che ammettono l'errore oppure sai rigirano la frittata?
0: Perché non c'è l'opzione mia, scusa?
1: Cioè?
0: Non sbaglio mai.
1: Ah no, vabbè, perché tu sbagli.
0: Non sbaglio mai.
1: Però devo dire che io tendo
0: a rigirare la frittata. Chiaro.
1: Però ci sono alcune volte in cui sono letteralmente con le spalle al muro, quindi devo dire ho sbagliato.
0: Mi fermo. Come Fonzi di Epide. Ho sbagliato. 393-736-6240. Che tipo di persona sei? Quale tieni tra le due opzioni?
1: Una che ammette l'errore o che rigira la frittata?
2: Ditecelo.
3: Radio Peter Pan.

0: la scorsa estate, Alfa e Manu, ciao, me gustas tu. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. C'è il dilemma quest'ora della giornata. C'è un dilemma che oggi nasce da un fatto di vita vissuta. Emma Rossato che sbaglia tutti i giorni.
1: E
0: però
1: per la prima volta dice: ho sbagliato.
0: Per la prima volta. Ammetto che
1: a 23 anni oggi ho sbagliato per la prima volta.
0: Ammetto che ammettere l'errore è qualcosa di nobile.
1: Sì, lo so, grazie.
0: Brava Emma.
1: Però la domanda è: siete persone che ammettono l'errore oppure rigirano la frittata?
0: Abbiamo bisogno di una base adeguata perché è arrivato il messaggio di un don. Un prete ci dice questo. Senti.
2: Buongiorno Radio Peter Pan.
1: Buongiorno.
2: Quando si fa un errore è importante capire i motivi per cui sia stata fatta quella scelta e quindi l'errore, per fare in modo che poi anche i colleghi e te stesso in futuro non si faccia più lo stesso errore.
0: È giusto.
2: Perciò bisogna sempre ammettere le proprie colpe.
0: Mia grandissima colpa. Battendomi anche il pugno sul petto. Mi cospargo il capo di cenere col cilicio. Bello questo messaggio. Molto bello. Dai, facciamo che con questo chiudiamo l'intervento e riproponiamo la domanda. 393-736-6240. Quando sbaglio? 40.
1: 40.
0: 40. Ho sbagliato. Sono una persona che ammette.
1: Bravo.
0: Quando sbagli, sei uno che
1: ammette l'errore oppure rigira la frittata?
0: E ditecelo!

0: Apple pizza hamburger tè al limone.
1: Per fortuna. Ma no, perché tu un mese fa hai detto che adesso è troppo facile mandarlo, ma quando lo metteremo tra un paio di anni si dovranno ricordare di dover fare quell'audio.
0: Ma pensa, non se lo sono ricordati ora.
1: L'hanno fatto apposta perché l'hai detto te.
0: Che delusione.
1: Dai, di che hai sbagliato.
0: Io ho sbagliato, ma hanno sbagliato anche loro a non mandarlo. Stiamo parlando di errori. Quando sbagli nella vita, quando erri nella vita, sei una persona che
1: ammette l'errore oppure rigira la frittata.
0: Cioè che dice
1: negare.
0: Tutto scritto in maiuscolo. Qualcun altro invece
1: non rigiro mai la frittata perché ho sempre ragione.
0: A proposito di frittata, saluto Checco che dice: guarda, c'è, visto che è l'ora di mangiare, abbiamo fame, a quest'ora rigiro la frittata, ma mica una generica, una specifica.
1: Con la cipolla, che buona, mamma mia.
0: Che buona. Sono due cose semplici: uova e cipolla.
1: Che buona, ma la cipolla.
0: Una padella, fatto, fine, un po' di sale.
1: Sai qual è la mia pizza preferita?
0: La pizza, la mia pezza.
1: La mia pezza è la tonno e cipolla.
0: Tonno e cipolla.
1: Però la posso mangiare solo quando sono a casa da sola.
0: Tu sai che ho fatto una correzione a quella pizza per renderla perfetta?
1: Tipo?
0: Tonno, cipolla e salamino piccante.
1: Che schifo.
0: Eccezionale.
1: Il pesce con la carne.
0: Eccezionale.
1: No.
0: Il pesce.
1: Mi
0: piace il pesce. Qualcun altro cosa votano? Non rigiro mai la frittata?
1: Perché ho sempre ragione.
0: Sì, vabbè.
1: No, questo è quello di prima. Giro la frittata, negare fino alla fine sempre.
0: Sempre. Quindi alla fine siamo delle persone orgogliose. Questo è quello che si è evinto dai vostri messaggi. Non ci piace ammettere l'errore. Anzi, non sbagliamo mai.
1: Quello è il discorso.
0: Ancora peggio.
1: La cosa bella è che soprattutto noi donne non sbagliamo mai.
0: Vabbè, sì.

0: grande Joe, anch'io pizza, tonno, cipolle e salamino. Devastante.
1: No,
0: pensavo di essere l'unico, scrive Andrea, ma non sei l'unico. Guarda, qualcun altro ha scritto speciale, bello, bravo, alla grande. Lui fa un'altra cosa.
1: Mamma
2: ciao
1: mia.
2: Peter.
1: Ciao.
2: Tonno, cipolla, salamino e dopo sopra una spruzzatina di maionese.
0: Maionese. Maionese, porca miseria. Vedi, siamo un club ristretto di persone con dei gusti raffinati.
1: No, però veramente, tonno e cipolla secondo me è la pizza più buona che ci sia. Soprattutto se la cipolla è quella di Tropea. Quella,
0: divino,
1: quella
0: basta,
1: rossa.
0: Basta parlare di cibo.
1: Ho fame.
0: Non avremmo dovuto farlo.
1: No, lo
0: non
1: so.
0: Avremmo dovuto aprire questo capitolo perché c'ho fame, c'ho voglia di mangiare cose ciccione.
1: Schife,
0: adesso. Sì, schifezze.
1: Schifezze.
0: Forse perché ho dormito poco festeggiando l'Inter, non lo so.
1: Guarda.
0: Sta di fatto che parliamo d'altro, fra poco infatti c'è
1: la sala giochi.
0: Uey!
3: Pizza di più, vuoi convenienza di più, vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nel Lube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Clock.
1: Le 12.02.
9: Il Terpano Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
10: news. Buona giornata da Umberto Cascone. Per la Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi Jinping è stato buono. La discussione si è concentrata su come rafforzare la cooperazione e il dialogo. Tennis alle 13 a Roma, Sinner in campo per i quarti degli internazionali d'Italia contro Rublev. Ieri Darderi ha battuto in 3 set Hodar volando in semifinale e domenica alla finale del torneo maschile in tribuna ci sarà anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di Digicom 24.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
14: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicezia con tutti.
17: Piacere.
16: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: ferma la porta. Aya Nakamura, Capo Plaza, correva l'anno 2019. Puki, state ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Peter Pan Generation.
1: Sono la sala giochi.
0: Oui, cosa vuol dire ferme la porte?
1: Non lo so, non so il francese. Ferma la porta, no?
0: Probabilmente, qualcosa di sì.
2: Ciao,
0: computerone! Levaci dall'impasse del francese, apriamo la sala giochi.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Secondo me vuol dire blocca la porta, però chi può dirlo?
1: Non si sa.
0: Terza ora della Generation, due ticket da assegnare in questa oretta qui che va dalle 12 alle 13, poi chiudiamo il programma in bellezza celebrando la vittoria di due di voi che in questo momento devono tirare fuori grinta, energia,
1: cojones,
0: pallonate in faccia agli avversari, così
1: bello quello.
0: Dai, computerone, è tutto bello oggi,
4: bello.
0: Dai, figata. Che gioco facciamo per assegnare il ticket numero
1: 7?
0: La vita non è un film, che non è speciale cartoni animati, quello capita il venerdì, quindi oggi vi facciamo sentire che cosa?
1: Un piccolo frame di un film, voi dovete dirci il titolo esatto del film.
0: Preciso! Perché sembra facile.
1: Ma non lo è!
0: Ma guarda che è un tranellone. 393-7366-240, messaggio scritto vocale, vince il primo che dice il titolo preciso di questo film.
1: Vai.
5: La vita non è un film.
3: Quando è che questo accade nel film?
6: Will lavorava per Beckett e non ne ha fatto parola.
7: Ah, Beckett vuole la bussola. Quante ragioni può avere?
8: Una sola. Vuole il forziere.
9: Sì, ha detto qualcosa riguardo un forziere.
6: Se la compagnia controlla il forziere, controlla tutto il mare.
8: Concetto che ha dello sconcertante.
6: E male. Male per ogni pover'uomo che si definisce pirata. Credo che da queste vele si possa ottenere di meglio.
10: Braccia il trinchetto! Vai, trinchetto,
1: cazzarele!
0: Allora, attenzione, ha detto forziere, si capisce che è cose di mare, quindi dai, fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
11: Attenzione, non

0: quella degli Another. Si chiama Talk to You su Peter Pan, terza ora della Generation. È un'ora speciale perché si cambia rotta, direzione, si accendono delle lucine, si sentono dei suonini, ci si mette alla prova. È l'ora della
1: sala giochi.
0: Che gioco abbiamo fatto?
1: La vita non è un film,
0: quello classico, non dedicato ai cartoni animati del venerdì. Quindi un pezzettino di un film, dovevi individuare il titolo preciso. Cosa si sentiva in quella clip lì?
1: Si parlava di una bussola, che c'è una certa persona che cercava questa bussola, non sapevano il perché, però era importante.
0: Perché portava un forziere e se avevi quel forziere lì diventavi il re di tutti i mari. Quindi sarà mica qualcosa che riguarda dei pirati?
1: Senti!
2: Guardiani della Galassia 2!
0: Ah, questa è No, non erano loro.
1: Oppure
2: il pirata dei Caraibi.
0: Il pirata, uno! No, non era il
2: Pirati dei Caraibi.
0: Quale?
2: La vendetta di Salazar.
0: Non era la vendetta,
3: Pirati dei Caraibi ai confini del mondo.
0: Quindi hanno elencati tutti.
2: Aquaman 2.
0: Non era Aquaman 2, no.
2: Pirati dei Caraibi 4.
0: Il 4 non era, vai.
4: La bussola d'oro.
0: Non era neanche la bussola d'oro, che forse
3: Pirati dei Caraibi.
0: La bussola d'oro secondo me è il nome di un centro commerciale. Esisterà in Italia il centro commerciale Bussola d'oro? Vieni questo weekend. Firma copie di Fabrizio Moro dalla bussola d'oro.
1: Oppure
5: Pirati dei Caraibi, la maledizione di Salazar.
0: Non era neanche Salazar. Diamo la soluzione, il film precisamente era
1: Pirati dei Caraibi 2, la maledizione del forziere fantasma.
0: Film del 2006, il secondo capitolo.
1: Bellissimo.
0: Dei tantissimi di Pirati dei Caraibi. Tra l'altro, agevolati quelli che hanno ascoltato questo programma in tutto il suo sviluppo, perché lunedì parlai del mio rewatch dei Pirati dei Caraibi. Bellissimo, bellissimo anche il secondo capitolo del forziere fantasma.
1: Ma tu li hai guardati tutti?
0: Ne ho guardati 2.5.
1: Ma come 2? E gli altri non li hai mai visti?
0: No, praticamente ho scoperto che non l'avevo mai vista. Avevo visto dei pezzettini su Italia 1, ma
1: vabbè, questo sabato, questa domenica
0: recupero,
1: hai un
0: tutti
1: compito,
0: gli altri.
1: Esatto.
0: Il più veloce ad aver individuato Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma, è stato lui e vince il ticket numero 6, 7.
1: 7. 7,
0: lui è?
1: 7, Riccardo Vettoretti.
0: Bravo, Vettoretti. Bravo, Ricky, you win.

0: Bello.
1: Che non è Bali, Bali vecchia, quella in Puglia, no? Oh. È Bali. Dov'è Bali?
0: La domanda è in dove Thailandia.
1: Geograficamente,
0: Bali.
1: Davvero?
0: Non è in Thailandia?
1: Chi può dirlo? Radio Peter Pan.

0: sono aperte. Primo appuntamento.
1: La quarta edizione della 78esima Rose Run.
0: La 78esima, non hai letto 78esima. Si chiama 78 Rose Run.
1: Marcia non competitiva in programma venerdì 26 giugno. Due percorsi, classic 8 km e il top 10 km. All'arrivo troverai la musica del track di Radio Peter Pan con Marco Baxo. Food and drink, le iscrizioni sono aperte a la 78 scritto in numero roserun.com.
0: Siamo media partner anche di Cariade, Feel the Grave, The Gravel. Iscrizioni aperte per l'evento Gravel in programma sabato 27 e domenica 28 giugno. Due giorni di sport, musica e divertimento. Le iscrizioni anche in questo caso sono aperte su cariade.com. Ok? Tutte le info specifiche senza i nostri errori.
1: Sono tanti
0: ma
1: oggi.
0: Non mancano mai. Le trovate sia sul sito peterpan.it che sull'applicazione Radio Peter Pan alla sezione
1: eventi.
0: Yeah. Radio Peter

0: 97, Backstreet Boys, Everybody. E dato che l'anno è il 1997,
1: vai,
0: è uno di quei dischi che non può rientrare nel 2000 Heroes.
1: Eh no!
0: Perché nel 2000 Heroes, che sentirai tra poco, selezioniamo dischi solo dall'anno 2000 in poi.
1: Ma arriva Marco Boffo a farveli ascoltare.
0: Quindi occhio Marco Boffo, che poi controlliamo che gli anni siano giusti. Non vale se metti Backstreet Boys. Altra cosa che c'è fra poco:
1: il secondo ticket della sala giochi.
0: Altra cosa che è giusto che diciamo: Bali non è, come hai detto te, in Thailandia.
1: È in Indonesia.
0: È in Indonesia.
1: È in Indonesia.
0: Siamo lì.
1: Anche Gio non lo sapeva.
0: Siamo vicini.
1: Gio, dillo, hai sbagliato anche tu.
0: Ovvio che non lo sapevo.
1: Ecco,
0: io
1: vedi?
0: Non sono mai uscito da Castelfranco Veneto, anzi non sono mai uscito da questo studio nella mia vita, ho sempre visto solo queste quattro mura.
1: Se volete portarci in Indonesia con voi,
0: 393-736-6240, oppure mandate i biglietti in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto e forse mi tolgono le catene.
1: Ma guarda.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
12: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
14: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Se cerchi dolcezza
17: o se preferisci un gusto più deciso,
16: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
17: Sono entrambi buonissimi.
16: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
18: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
19: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere
17: raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti delle guardie arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
10: Rifiuto.
4: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic?
10: Rifiuto.
4: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
10: Rifiuto.
4: Colpo di scena, rifiuta tutto.
10: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
20: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
1: Sì.
20: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
1: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
21: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: Brother Young.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Viaggione offerto da Marco Boffo ci ha portati al 2017 con gli Offenbach Catchy.
3: Al 2021 con Kungs Never Going Home.
2: A chiudere dal 2012 Van Gogh In My Mind. Thank you.
1: Thank you.
2: Super, iper, mega Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Il chiattino finale della Generation, ultimi 20 minuti, giochiamo, facciamo delle cose, rivanghiamo anche il passato, però
3: sì.
2: In questa mezz'ora
3: sì,
2: qui,
3: sì.
2: Quella che ci separa dal piatto di pasta asciutta, e pensiamo alla serata di ieri dove noi interisti abbiamo gioito mentre gli juventini come
3: sentiamo il dome,
2: senti
3: dai.
2: Lo juventino, senti.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao, dov'è?
4: Senti, allora dimmi com'è stata la tua serata di sera.
2: Bellissimo.
4: Sei divertito?
2: Bellissimo.
4: Hai dormito bene stanotte? Io sì, grazie. Anche se ieri sera ho mangiato i cannedali un po' così,
2: indigesti.
4: Comunque ti sei perso ieri sera che praticamente Alessio ha suonato il pianoforte in centro studio, Gio. E poi ha chiesto alla, praticamente alla più gnagna delle dame di uscire, quindi Alessio è uscito fuori dai maroni.
2: Vedi lo juventino che si fa, si guarda uomini e donne.
3: Posso dire, talmente la partita di ieri che
2: guardare Alessio che suonava il pianoforte in centro studio, bello. Adesso
3: sì.
2: Di cosa stiamo parlando? Dai che giochiamo. Computerone, sei ancora lì? Perfetto, e allora gioco che assegna il ticket numero
3: 8
2: è questo.
5: L'oggetto non identificato.
2: L'oggetto non identificato funziona così.
3: C'è un oggetto che parla di se stesso, dà delle informazioni, voi dovete indovinare che oggetto è.
2: Unisci i puntini, 393-736-6240, c'è una parola che sta bene con tutti gli indizi. Qual è?
6: L'oggetto non.
2: Yeah.

0: testi mi associa ai muscoli. Indico talvolta uno specifico intervallo di tempo. Nel calcio indico una zona del campo.
1: Dai, facile. Dai. Ci si può arrivare fra poco. Soluzione: vincitore o vincitrice.

Pan, la cassa, il basso, il suono di Peter Pan, la cassa, il basso, il suono di Radio Peter Pan, la testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Su Peter Pan si è giocato per assegnare l'ottavo ticket della sala giochi, che è una rubrica all'interno di questo programma che si chiama Peter Pan Generation. 10 minuti ed è concluso. Ci resta da dare la soluzione al secondo gioco, che era?
1: Era l'oggetto non identificato, quindi un oggetto che si autodescrive e voi dovevate indicare che oggetto era.
0: Allora, oggi ha detto: posso avere a che fare con i capelli.
1: Mi piace stare con le autorità, sto sempre assieme ai sindaci.
0: In altri contesti mi associo ai muscoli.
1: Indico talvolta uno specifico intervallo di tempo.
0: Nel calcio indico una zona del campo. Alcuni sbagliati, ma quasi tutti l'hanno capito.
1: Sì, senti qui.
2: Dischetto.
0: Dischetto non era, poi.
1: Oppure...
3: Piazza?
0: Piazza?
3: Forse. Sì. No, non lo so.
0: No, dei dubbi, ma non era piazza, poi.
4: Dentro campo.
0: In realtà la soluzione al gioco di oggi era...
1: Fascia!
0: Posso avere a che fare con i capelli, la fascia per i capelli. Mi piace stare con le autorità, sto sempre insieme ai sindaci, la fascia tricolore. In altri contesti mi associo ai muscoli, una fascia muscolare. Indico talvolta uno specifico intervallo di tempo, una fascia oraria, tipo quella della Generation, dalle 10 alle 13. Nel calcio indico una zona del campo, quelli che corrono su e giù per la fascia, destra o sinistra che sia, quella laterale. La più veloce a individuare la parola fascia, non ci ha ancora detto chi è,
1: no.
0: Però da WhatsApp sappiamo che si chiama
1: Giuffi!
0: Brava Giuffi, you win!
5: Programma in collaborazione con
0: Autotorino, dove trovi la gamma Mini One. Passa con un po' di anticipo in showroom, potrai trovare le diverse versioni Mini One e scoprire quella che ti fa battere il cuore.
1: La protagonista della stagione? Beh, Mini One, design iconico, tecnologia moderna, consumi contenuti e comfort totale. Una vettura ideale per i neopatentati, subito disponibile nelle sedi Autotorino. Mini One, la tua prima Mini non si scorda mai.
0: Presenti in Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Udine, Pordenone, Trieste, Treviso e Porto Gruaro.

0: Samurai J, ossessione al centro delle mie fantasie. In questo momento c'è solo un piatto di pasta.
1: Sì.
0: Però
1: concordo.
0: Guardando l'orologio 12:55 non possiamo ancora mettere la pubblicità e andare
1: no.
0: a mangiare.
1: Io mangerò un'insalatona. Perché ho deciso che da settimana prossima sono a dieta, quindi incomincio già adesso il mindset.
0: Ma che cazzo vuol dire? Se inizi la settimana prossima, mangiati una frittura. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: aspettare fino a domani per un'altra puntata della Generation. Invece
1: devi per forza, va bene. Ma torniamo, Gio torna alle 10, io torno alle 11, siamo sempre qui.
0: Fra poco che c'è?
1: Peter Pan a manetta con Rocky e Alice.
0: Ciao Emma.
1: Ciao Gio.

0: programma in collaborazione con
1: Essere One di Famiglia
2: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
3: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
4: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universe of Fun. Venerdì 22 maggio alle 22 il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
10: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
12: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Le 13 da 2 minuti.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
16: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
17: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
16: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
18: Alì migliora la vita.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl. Vale davvero.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
21: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. È non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lucenzo con Danza Kuduro. Se vuoi ti faccio una bella danza adesso per cominciare in bellezza, eh?
1: Allora Rocky, non farmi venire subito il mal di mare, perché abbiamo appena cominciato e dobbiamo arrivarci alle 15.
0: Vabbè,
1: mi
0: okay.
1: raccomando. Su Radio Peter Pan.
0: Ma non posso proprio fare niente.

0: inizio con i saluti. Buon pomeriggio Alice.
1: E buon pomeriggio Rocky, ma soprattutto buon pomeriggio a tutti quelli che si sono appena collegati ed erano già collegati qui su Peter Pan. Questo è Peter Pan a manetta, grazie a chi ci ha preceduto. I famosissimi ormai
0: Gemmas,
1: sono diventati un tutt'uno, un insieme, un ingruglio che non sai distinguere l'uno dall'altro.
0: Posso dire però siamo meglio noi, sono certo di questa cosa qui, siamo anche un po' più belli.
1: Vabbè, non facciamo paragoni, lasciamo agli altri il giudizio. Quello che invece lasciamo anche agli altri è il numero di telefono. Non l'avete ancora memorizzato?
0: 393-7366-240.
1: Dovete tatuarvelo nel cervello.
0: Guarda, capito? Proprio una bella cosa.
1: 393-7366-240.
0: Volete anche il mio e quello di Alice? Non ve lo diciamo.
1: No, anche perché posso dire che ci devo pensare, forse non me lo ricordo.
0: Davvero? Prova a sparare a caso.
1: Allora, 34078. Basta.
0: Bellissimo.
2: Attenzione,

0: Posso dire che secondo me la giornata internazionale del cocktail di ieri l'hai presa un po' troppo seriamente.
1: Sì, raga, no, in realtà posso dirti, okay, non ho esagerato, mm-hmm, sono stata molto tranquilla. Il problema è un altro, okay, non è il cocktail, ma è come io che sto invecchiando reagisco a quello che mi sta intorno o addirittura il cocktail.
0: Ma infatti si vede perché sclari addosso a tutti ultimamente, porca miseria.
1: Allora, facciamo una piccola premessa. Ieri sera per lavoro ho fatto un po' tardi, stamattina mi sono svegliata come sempre, mm-hmm, normalmente verso le 7 della mattina. Raga, cioè niente, non ce la posso fare, mal di testa, sono stanchissima. Secondo me è proprio il classico campanello d'allarme che, certo, mi sta dicendo: amica, non c'hai più l'età per fare i dritti, ormai stai invecchiando.
0: Ma pensa un po', e tu pure continui ad accettare 4 serate a settimana.
1: No, vabbè, non è vero. Però volevo chiedere a voi, a prescindere dall'età, perché poi ogni, mm-hmm, età ha il proprio step di passaggio, sì, quali sono le cose da cui vi accorgete o avete il sentore che, cavolo, state invecchiando?
0: Esatto, quali sono quei segnali che voi percepite e dite: vabbè, dai, è arrivato il momento di non fare più certe cose.
1: Tiro i remi in barca, basta. 393 736 240.

0: 2001 Pump It Up, ma invece di pompare secondo me è arrivato anche il momento un attimo di capire quali sono i segnali che ti fanno dire sto diventando vecchio.
1: Qualcuno ci ha fatto addirittura la lista della spesa, qui altro che segnali, qui ormai la circolare è lunga. Per esempio, allora, intravedendo i 49 anni ad agosto, uno, un menisco fatto, ora tocca l'altro.
0: Vabbè.
1: Due, a novembre nozze d'argento. 3, primogenito di 25 anni va a vivere da solo, okay. Capito? Già lì capisci che il tempo è andato. Qualcun altro dice:
0: ciao, mi accorgo che non ho l'età per fare certe cose quando il tempo di recupero dai bagordi si è allungato.
1: E ci dà come stima, come range d'età, okay. Questa cosa succede attorno ai 50 anni.
0: Vabbè, hai tempo 10 anni, dai, posso dire.
1: A me è successo ieri, ragazzi. Cioè, io sono in anticipo di 11 anni, no? C'è qualcosa di sbagliato, non va mica bene.
0: In realtà, anch'io a 25 non è che sia messo tanto meglio.
1: Appunto!
2: Il campanello d'allarme che ho visto su me stesso, ma anche su praticamente la totalità degli amici della compagnia, è che qualsiasi cosa sia, quando la fatica supera il godimento, è tempo di operare un cambiamento.
1: Cioè,
2: ho fatto anche la rima.
1: Stare a casa, sostanzialmente,
0: certo, esatto.
1: Stare a casa. Qualcun altro ancora segna come deadline 45 anni ed è il momento preciso in cui tu per guardare lo smartphone, il telefono, lo allontani. E più lo allontani, più è inesorabile l'invecchiamento. Però a che punto stai?
0: Io, guarda, meglio lasciar perdere. Cioè, allora io sto tirando avanti tanto perché dico, vabbè, sono giovane, 24 anni, i miei amici che ho conosciuto adesso, quelli della radio, colleghi, hanno spinto un sacco da giovani. Provo a fare anche io un sacco di serate, eccetera, però.
1: Va bene, ho capito. Guarda, Rocky, ti cerchiamo un bravo oculista così risolviamo il problema subito. Anche a 24 anni.
0: Beh, direi che è arrivato già quel momento.
1: Quelli che invece non invecchiano mai sono quelli del Miami.
3: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
4: Siamo quasi in dirittura d'arrivo verso il weekend, praticamente alle porte, lo vediamo lì e arriva
5: Flow Latino.
4: È il sonido piccante del Miami su Radio Peter Pan, in questo caso in

0: Spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Lo coccoli, ci giochi,
6: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti esco.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Di più, vuoi convenienza?
15: Di più,
14: vuoi prezzi bassi sempre?
15: Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
18: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
19: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
20: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
21: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
22: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
21: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
22: Delix.it.
21: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
22: Delix.it.
21: Spediamo gratis in tutta Italia.
22: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
21: Delix.it.
22: Delex, il tuo partner al lavoro.
23: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria, e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Field Gravel. a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
0: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
1: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: dal 2022 qui su Peter Pan, ad aprire la seconda mezz'ora di Peter Pan a manetta assieme a Rocky d'Alice. Posso dire, la noce dei Medellin sicuramente no, però ma un basta. Mesetto in casa di riposo forse sì.
1: Guarda, forse ma potrei anche, perché serve proprio di riposo, che certo. È quello di cui abbiamo bisogno.
0: Ovvio.
1: Allora, secondo me il suo, giusto per chiudere, quali sono mm-hmm. i campanelli d'allarme che proprio vi fanno dire ok, sto invecchiando, lo riassume lui, sono le due cose che di fatto sono state le più gettonate di tutte.
2: Minchia, io me ne accorgo quando cambia il tempo.
0: Certo.
2: Ho dolori in tutto il corpo. Poi l'hangover a me, per farmelo passare mi ci serve una settimana.
0: Che beh.
2: Quando prima, il giorno dopo ero un grillo.
1: Anch'io un fiore in primavera. Qualcuno, non so perché, mi suggerisce, okay. aiutami tu, che per ripigliarmi questa giornata dovrei prendere un Rocky Task.
0: Guarda, è il medicinale.
1: Ti sei data la farmaceutica?
0: Certo. No, ti ho rubato il lavoro, ho capito.
1: Cioè, pure quello.
0: No,
1: poi.
0: Più che altro perché ieri sera ci siamo trovati a casa di Fede, no?
1: Sì. Ah, allora, avete fatto bagordi.
0: Certo, per quello che sono così stanco.
1: Ok.
0: Allora, praticamente stavano uscendo fuori delle battute su Rocky Festaiolo, no? Immaginatevi, perché Edo è tornato, era stanchissimo. Mm. E fa: immaginatevi di andare in farmacia e trovarvi Rocky che vi dà un Rocky Task.
1: Beh, potrebbe essere una buona idea di marketing. Tiente la buona.
0: Dici.
1: Noi invece chiudiamo l'argomento invecchiamento e attenzione, spoiler, stiamo per diventare esperti ornitologi.
0: Di uccelli.
1: Ornitologi?
0: Non lo sapremo mai.
3: Radio Peter Pan.

0: Taylor Swift con Opalite qui su Peter Pan. Ed è arrivato il momento, secondo me, di aprire ufficialmente il menù del giorno, l'antipasto, ovvero le ricorrenze certificate.
1: Esatto, l'abbiamo un po' spoilerato, anticipato. Allora, intanto svelato l'arcano, il plurale di ornitologo è ornitologi.
0: Okay.
1: E fin qui tutto bene. Perché ci riveliamo poi esperti di uccelli? Quelli
0: perché?
1: Con le ali.
0: Esatto.
1: Perché oggi, 14 di maggio, è il World Migratory Bird Day, ovvero la giornata mondiale degli uccelli migratori.
0: Ok.
1: Perché è una giornata importante?
0: Perché è dedicata alla tutela degli uccelli migratori, dei loro habitat, visto che loro percorrono ogni anno comunque tanti chilometri. Ed è importante perché gli uccelli migratori, appunto, percorrono tanti chilometri e durante il loro viaggio attraversano numerosi paesi, sostanze in zone umide, coste, foreste, quindi comunque.
1: Loro sono fondamentali per la salute dei vari ecosistemi. Capito? Fanno un lavoro mondiale, internazionale, sono veicoli, vettori proprio della salute ambientale. Pensa però se ti sveglia una mattina, tipo noi stamattina.
0: Un uccello in camera?
1: No, nel senso dice, ma oggi non c'ho voglia di farmi 8000 chilometri, oggi non c'ho voglia di migrare.
0: Potrei capirlo.
1: C'ho il mal di testa, non ho voglia di fare niente, c'ho il dolorino all'ala destra, non posso fare nulla.
0: Guarda, potrei capirlo forse.
1: Come ci si sente, da uccello migratore?
0: Ma non lo so, magari ce lo può dire Dub Dogs col suo prossimo pezzo.
1: How does it feel?

0: Hype con Be Mind. Posso dire che secondo me c'è anche qualcun altro che ha migrato?
1: Sarà mica Andrea De Luca che è tornato questa settimana, che ci ha snobbato e torna oggi col 2000 Heroes?
0: Può essere, sentiamo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E grazie a Andrea De Luca che anche oggi ci ha fatto volare assieme a lui col 2000 Heroes, ma ricordiamo che tornerà domani sempre alla solita ora.
3: De Luca, lui sì che vola alto e ci fa tornare indietro nel tempo. Grazie ancora, Bezos.
2: Grazie, ciao ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
9: È ufficiale, la promozione estosa continua, fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.

0: Supermercati Maxi, abbiamo a cuore la tua spesa.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 20 anni insieme a te, NKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD. NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
0: Fun, forever fun, forever young.

0: volevo capire di Madame Marrakesh ad aprire la seconda ora di Pietre Palamanetta assieme a Rocky ed Alice, e posso dire siamo partiti molto molto bene con le ricorrenze certificate. Mm-hmm. Abbiamo detto che è il World Bird Day, gli uccelli migratori, no?
1: Sì.
0: Com'è che si chiamava in inglese, che non mi ricordo
1: migratory.
0: Più.
1: Migratory bird, i volatili che fanno, macinano chilometri e chilometri in giro per il mondo salvando i nostri ecosistemi. Mm-hmm. Vuoi sentirti ancora più vecchio, ancora antisportivo?
0: Sì, certo.
1: Ti faccio gli esempi degli uccelli migratori che detengono più record.
0: Ma magari fanno un sacco di pause, ma noi non lo sappiamo, perché queste cose non le dicono.
1: Non lo so. La prima è la sterna artica, okay, che è appunto una razza di uccello migratore. Migrante a lunghissima distanza, compie il viaggio più lungo in assoluto.
0: Ok, okay? Fino a 70.000/90.000 chilometri tra Artico e Antartide.
1: Esatto, praticamente tra i due poli del mondo.
0: Viaggiano più di me questi, pensa te.
1: Ma ci vuol poco. Col bianco dell'Alaska, altra specie, percorre circa 15.000 chilometri dall'Asia all'Africa, okay, quindi segue un'altra rotta migratoria, però si macina 15.000 chilometri.
0: Chissà in quanto tempo, questo non lo sappiamo.
1: Tempo dei mesi di migrazione, mm-hmm, ok. Ancora, la rondine comune, che vediamo, okay, anche noi, ogni tanto ritornano le famose rondini che non fanno primavera, mm-hmm, viaggia dall'Europa all'Africa subsahariana circa dai 10 ai 12.000 chilometri.
0: Sono un po' scarse queste.
1: Però scarse.
0: Sono molto scarse.
1: Prova, adesso ti lancio giù dalla finestra, Rocky, comincia a sbattere le ali e vediamo quanta strada fai.
0: Se mi lanci giù dalla finestra, in un secondo faccio già 100 metri ed è tempo record, secondo me.
1: Sì, ma precipiti, è un'altra cosa.
2: Attenzione,

0: ti stai caricando questa canzone? Dimmi di sì.
1: Moltissimo, un grande classico del 2024, Pedro, nella versione ovviamente remixata.
0: Certo, che ricordiamo che è il cugino di terzo grado di Fedro, però vabbè, davvero? Non era importante da dire. Sì, sì,
1: ah,
0: sì.
1: Ok, scusa, non avevo colto la battuta.
0: Comunque, posso dire, non avrei mai pensato che avremmo passato, anzi, un'ora a parlare di uccelli, è incredibile.
1: E tra l'altro senza fare battute.
0: Infatti, perché sono stato bravo oggi,
1: ecco,
0: dai.
1: Tu sì, tu
0: ammettilo.
1: Sì. No, c'è però da fare un distinguo, perché qualcuno non ha capito bene. Oggi, 14 maggio, è il World Migratory Birthday, ovvero la giornata mondiale degli uccelli migratori. Vedi che il dubbio a qualcuno è sorto?
0: Certo.
1: Ma sei sicura che non sia quindi la giornata di quelli che fanno all'amore al di fuori del vincolo matrimoniale, i famosi uccelli migratori?
0: Ma magari ci sono uccelli che si sposano anche loro e fanno l'amore con altri uccelli, che ne sai te?
1: Esatto, oppure quella giornata lì specifica la festeggiamo in un'altra data, non esattamente oggi.
0: Sì, direi di sì.
1: Per quanto riguarda invece gli uccelli migratori da record,
0: okay,
1: c'è un altro caso molto interessante.
0: Che si chiama la pittima minore.
1: La pittima, okay, minore,
0: che
1: esatto.
0: Ha stabilito un record di oltre 13.560 chilometri in 11 giorni, dall'Alaska alla Tasmania. Sì, posso dire con l'ali è troppo facile, però farle a piedi.
1: Posso dirti, secondo me Marco Baxo in bicicletta ultimamente in 11 giorni li fa uguale.
0: Beh, può essere.
1: Ma proprio dall'Alaska alla Tasmania. Cioè, beh, li passa tutti, montagne, mare, pianura, proprio di corsa in
0: ma
1: bici.
0: Ma chissà che ci vada che non torni neanche più, posso dire.
1: Ma poverino, no. Ma poi Marco Baxo, Rocky ti vuole particolarmente bene.
0: Certo, posso dire. Basta, meglio lasciare perdere questa.
1: Vai
0: cosa
1: Rocky, qui. Vai, ti stai incuneando in un cul de sac molto strano.
0: Save me tonight.

0: da Bash dal 2019 per un milione. Ma ti faccio una domanda: per un milione di euro migreresti con me in Alaska?
1: Vuoi, sei sicuro di voler sapere la risposta in onda?
0: Sì.
1: Rocky, no.
0: A gratis?
1: Niente.
0: Come no?
1: No.
0: Per, invece,
1: neanche per un milione.
0: Noi invece gratis diamo via le ricorrenze non certificate.
1: Il forse cade oggi, quello tanto caro al nostro Fede, che tornerà domani insieme a Rocky. Allora, oggi giornata dedicata agli amici a quattro zampe.
0: Certo, vuoi abbracciarmi?
1: No, okay. Addirittura, dai, certo. Non esageriamo. No, cioè, ti voglio un po' più bene.
0: Mi chiamo Rocky, cavolo.
1: Ah, dice che non è da cane.
0: Certo.
1: Vabbè, l'hai detto tu, non l'ho detto io. Oggi, a quanto pare, in America si celebra la giornata del legame con il proprio cane.
0: Mm-hmm.
1: E si celebra ogni anno proprio il 14 di maggio. Che... hai animali domestici? Hai un cane?
0: No, in realtà ho un gatto. Avrei preferito avere un cane, però non ho abbastanza spazio in casa, quindi potevo permettermi solamente un gatto.
1: Ma perché dici che il gatto è meno impegnativo del cane?
0: Direi proprio di sì, si fa un po' più i cazzi suoi.
1: Io ce l'ho sempre avuto e devo dire che, ragazzi, meglio di un cane, solo Rocky.
0: Esatto.
1: Detto questo, in America veramente non c'hanno di meglio da fare, perché se ne inventano ogni giorno una diversa. Si celebra oggi anche il Dance Like Chicken Day.
0: In realtà sai che c'era una canzone con questo balletto qui, perché è famosissimo in America.
1: Chicken Dance?
0: Esatto, se vuoi la mettiamo dopo.
1: Cerchiamola. Comunque la danza è la giornata del balla come un pollo.
0: Praticamente oggi è la giornata degli animali, visto che era quella degli uccelli migratori. Danza come un pollo, del cane. Tra l'altro c'è anche la giornata internazionale pure del chihuahua.
1: Vabbè, abbiamo capito, oggi si parla di cani e di volatili, e da qui non si scappa, amico mio.
0: No,
1: organizzati.
0: No.

0: Loco Loco con Gordo qui su Peter Pan. Ma secondo me sta arrivando qualcuno, anzi stanno arrivando quelli veramente Loki Loki, eh.
1: Hai sentito il segnale? Mm. Era il segnale di Remastered.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trunks.
3: Remastered the Trunks.
2: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vip.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia, ti ho copiato anche oggi. Sono stati veramente bravi quelli della Remastered, che torneranno domani sempre alla solita ora, ma la potrete ascoltare anche venerdì sera dalle 21 assieme al nostro collega Edo.
2: Non ci deludono mai. Attenzione però, piccolo spoiler per quanto riguarda Sex Education, che partirà tra poco. Una domanda per voi al volo: se dovessi chiedervi quante volte avete provato nella vostra vita amore passionale, cosa ci rispondereste?
1: 393-736-2640.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Di più, vuoi convenienza? Di più, vuoi prezzi bassi sempre?
7: Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
17: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
16: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
17: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media Partner Radio Peter Pan.

0: dal 2003 Beyoncé con Baby Boy, e puoi chiamarmi così per questa ultima mezz'ora.
1: Va bene, Baby Boy.
0: È arrivato il momento di avvicinarsi, di guardarsi negli occhi
1: e
0: parlare al microfono, perché è arrivato il momento di Sex Education.
1: Vi abbiamo chiesto voi nella vostra vita quante volte potete dire di esservi innamorati per davvero, di aver provato quell'amore passionale.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
2: Allora, io l'amore passionale, quello proprio puro, passione pura, viscerale, l'ho provato una sola volta nella mia vita.
1: Ma c'è ancora tempo.
2: E mai avrei immaginato che una persona potesse provare qualcosa di così grande, di così acceso, di così profondo. Cioè, lo vedevo nei film e non lo credevo possibile, invece a quanto pare è possibilissimo.
1: Altra testimonianza ci manda un messaggio Sebastiano, che dice: ho provato amore passionale due volte.
0: Okay.
1: La prima è andata male, ho sofferto molto, spero che questa volta invece possa andare meglio, quindi mi godo il momento.
0: Speriamo per te.
1: Perché abbiamo chiesto questa cosa? Perché oggi a Sex Education prendiamo spunto da questo studio che rivela quante volte ci innamoriamo davvero nella vita.
0: Posso dire, io fino adesso mai, non mi è mai successo, non mi è mai scattata quella scintilla che dici: ok, con lei potrei avere anche qualcosa.
1: Comunque, a prescindere dall'età e dall'orientamento sessuale, è stato condotto uno studio su oltre 10.000 persone ed è stato rivelato che l'amore passionale nell'arco di una vita accade solo
0: tra 18
1: due volte.
0: Davvero? Solo due volte?
1: Due volte. Quindi Rocky, tu fai in tempo.
0: Ad innamorarmi di tutte faccio in tempo.
1: Sì, io credo di essermi innamorata così almeno 22 volte nella vita.
0: Io sono la 23esima, pensa un po'.

0: effettivamente abbiamo capito che secondo uno studio che ha preso in causa più di 10.000 persone ci si può innamorare effettivamente solamente, passionalmente, due volte nella vita.
1: Se io avessi partecipato a questo studio avrei combinato tutta la media.
0: Per
1: capito?
0: Fortuna che non sei andato.
1: No,
0: guarda.
1: Infatti. Meno male che invece loro a quanto pare concordano con lo studio, sono perfettamente in media, tipo lui.
2: Io ho quasi 42 di anni e penso due volte. Una, attualmente mia moglie, insomma, che è quasi 20 anni, 18 anni che siamo insieme, e un'altra era un'altra mia ex, insomma, prima. Tutte le altre storie, però se devo pensarci veramente sì, sono due, e non penso si possa amare visceralmente, insomma, in modo forte più di due volte, perché sennò saresti non credibile, sarebbe una cosa che non capirei.
1: Attenzione, perché anche i dati che sono usciti da questo studio però sono interessanti, perché la risposta è stata in media due volte, ma il 14% ha dichiarato di non essersi mai innamorato nemmeno una volta nella vita.
0: Io faccio parte di quei 14%.
1: Il 28% di averlo fatto una sola volta, come okay, la nostra amica di prima, e il 30% due volte.
0: Il 17% tre volte e l'11% quattro volte più, quindi ci sarebbe praticamente un 0,1% che saresti te, che sì, sei innamorata 22 volte.
1: Vabbè, io faccio parte dell'ultima parte, l'11%, 4 o più volte. Ma eccomi qua.
0: Davvero, ma sicuramente uscirà uno studio anche su di te.
1: Vedi però che in media io e te facciamo due volte nella vita.
0: Che culo. Radio

0: dei BTS qui su Peter Pan. Prima di lasciarci però vi comunichiamo i nostri prossimi eventi.
1: Soprattutto è tempo di iscrizioni.
0: Certo.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Eh sì, perché Radio Peter Pan è media partner di due eventi importanti. Volevo dirlo io, Rocky,
0: certo,
1: ti ho rubato la scena.
0: Non ti preoccupare.
1: Dal 26 al 28 giugno 2026, quindi c'è ancora un po' di tempo per iscrivervi. Tutti e due si svolgeranno nello stesso weekend a Cadiraio, a San Polo di Piave, Treviso.
0: Parliamo della prima, la quarta edizione della 78 Rose Run, che prevede comunque una marcia non competitiva, in programma appunto per il 26 giugno, due percorsi, uno classic, quindi quello da 8 km, e quello top da 10 km. All'arrivo, come sempre, come lo diciamo ormai da tanti giorni, al track di Peter Pan, troverete Marco Baxo, Food and Drink, e potete iscrivervi alla 78roserun.com.
1: Sempre in quel weekend, ma il sabato 27 giugno e domenica 28 giugno, ci sarà Cariade Field Gravel. Iscrizioni aperte quindi anche per l'evento Gravel, due giorni di sport, musica e divertimento. Iscrizioni aperte appunto su cariade.com.
0: Per maggiori informazioni potete sempre consultare le nostre pagine social oppure il nostro sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
2: Radio Peter Pan, Forever Fun, Forever Young.

0: terminato, quindi rilassatevi perché vi lasciamo assieme a Muva. Invece Peter Paramanetta torna domani con un cambio di formazione.
1: Breaking news, io abbandono ufficialmente la nave, domani vi lascio a voi soli uomini. Mi raccomando, io anche da lontano vi controllo, non distruggete tutto. Rocky e Fede arriveranno qui domani sempre a partire dalle 13, intanto godetevi questo giovedì.
0: Esatto, vi salutiamo quindi.

0: Devi. Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
5: Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzard dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatudax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatudax, l'eleganza dal 1940. 48.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 15 on point.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
12: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
11: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
13: Alì migliora la vita.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
15: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: Forever Fun, Forever Young.
18: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: 15.06 nella casa, come procede? Tutto bene, tutto a posto? Io devo dire un po' in pandan con il tempo, questa mattina mi sono svegliato, devo dire anche abbastanza tardi, ho guardato fuori, ho detto non è possibile, oppa bacco.
1: Pancione Marco, ma pancione tutti gli ascoltatori, Marco. Che ti avevo detto? Tu sei diventato mago grazie ai miei poteri, tutti i miei insegnamenti. Vero. Cosa avevamo previsto?
0: Pioggia!
1: La pioggia è certo. Arrivata, mago, ma no pioggia, acqua secchiate. Piovesse birra, mago, anche tu fai sempre piovere acqua, dai, mago, porta un raggio di sole, mago.
0: Lo so, per la birra stiamo capendo.
2: A birra come siamo messi,
0: raga. Poi, comunque, allora, piovesse birra, certo, la raccoglieresti, la berresti, però se ti trovi sotto la pioggia, sotto una pioggia di birra, poi attacchi tutto, puzzi tutto, cioè, capito? Non è così comoda. Saluto anche chi mi saluta dicendo, re del sesso, principe della divulgazione, illumina questo pomeriggio di melma. Dai bro, va bene, cercheremo di farlo. Abbiamo dei dischi nuovi, abbiamo la playlist di Radio Peter Pan, il vostro contributo al 393-7366-240 e anche un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione!

0: a birre come siamo messi.
1: A birre come siamo messi, visto che si parlava di pioggia col nostro amico Oppobacco Pobacco e diceva Gran Tabacco Omar, fai piovere birra. E dicevo, sì, ma se piove birra dopo forse ci sono più contro che pro.
2: Vabbè, ma se piove birra e inizi a bere, a un certo punto sarai talmente ubriaco,
1: sì,
2: da non accorgertene neanche che puzzi di birra e appiccichi di birra. Quindi io vedo solo vantaggi. Facciamo piovere birra. Grazie. Sarebbe molto...
1: Va bene.
2: Propensa come
1: faccio
2: cosa.
1: Faccio una chiamata. Tra l'altro stanotte sono ritornato molto tardi a casa, ho visto qualcosa di strano nel cielo Castelfranco, raga, fatemi sapere se anche voi l'avete visto. Nel frattempo c'è anche chi sogna delle attività con la pioggia.
3: Ciao, sai cosa ci voglio con questa pioggia? Essere in tenda a,
1: sì,
3: pescare, sentire le gocce battere sulla tenda. Un sogno, metti su una bella canzone che mi faccia sognare ancora.
1: Sognare?
3: Grazie. Ciao.
1: Ciao. Però non ho capito sognare in che modo. Ho cercato di trovare una boombox track di giornata che potesse fare pandan con il tempo che c'è fuori, con un momento un po' riflessivo, diciamo, cioè mentre piano piano si comincia a preparare a piovere pioggia. Io voglio farvi ascoltare questa canzone di Danger Mouth, Black Top dei The Roots, Reggae Bone Man con Up.

0: si chiama Up ed è la Boombox Track di oggi. Boombox Tracks.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Attenzione, perché c'è chi ha anche un appunto.
2: Per piacere alla signorina che ha detto che si puzza di birra, dilli che in caso si profuma di birra.
0: Si profuma di birra. Poi dipende dal caso, se ci finisci dentro ad una vasca piena di birra, esci che non è che proprio sei Chanel numero 5. Però, potrete dissentire al 393-7366-240. Adesso Lady Gaga e Doechii con Runaway.

0: casa.
1: E comunque, anche se fuori è brutto tempo, nuvoloso, c'è la pioggia e quant'altro, il nostro caro buon vecchio Muva porta sempre il sole dentro i nostri cuori.

scrive: ad ogni problema una soluzione. Brevetteremo ombrelli rovesci per la raccolta della birra piovana, nel caso dovesse piovere birra. Effettivamente, raga, se ci pensate, comunque, se guardate un po' le notizie che stanno uscendo, ci dobbiamo preparare a qualcosa di inaspettato, a qualcosa che potrebbe cambiare effettivamente un po' la storia. Adesso hanno rilasciato tutti i file sugli UAP, quelli che una volta si chiamavano UFO, ok? E c'è chi mi scrive: dai Muva, ti prego, scatena il dibattito sugli UFO, toppa sull'UFO. Non lo so, di cosa dibattiamo? Cioè, di che cosa dibattiamo? Ci sono talmente tante teorie e talmente cose che un po' ci allarmano anche sotto un certo punto di vista, che dovremmo scegliere proprio un ambito specifico. Esistono o non esistono? Vabbè, ha superato quello. Chi sono? Soprattutto

0: un raggio di sola in questo giovedì, a fra poco con Muva nella casa.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali.

0: Alle impronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte. IVA emessa su strade escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
12: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FES SR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
15: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
14: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
19: Prenota subito una prova.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: And if you don't know, now you know.
22: Forever fan, forever young.
23: On Radio Peter Pan.
24: Non mi fraintendere, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: Allora, non bisogna mai guardare indietro, dice questa canzone. Ogni tanto bisogna farlo, soprattutto se lanciamo un argomento e in realtà c'è una persona che non è tanto d'accordo.
1: No, ti prego, no. Gli UFO no, oggi non mi parlare di UFO.
0: Perché?
1: Complottismo. Beh, dopo complottismo. Mi fai un pippone. Parliamone. E poi si scatenano, si scontrano, il vaccino di qua. No, parliamo di robe leggere, parliamo di quella che piace a tutti. Quella che inizia con la F e finisce con la A.
0: Cioè?
1: Dai, parliamo della fisarmonica. Ah. Suonaci qualcosa.
0: Va bene, va bene. Allora, dai. Lo facciamo contento.

0: abbiamo l'estate dentro.
1: Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Io devo dire, dentro ho tante curiosità. Primo, sul grande mondo del liscio, che comunque regala delle pietre miliari come quella di Roberto Scaglioni che abbiamo appena ascoltato. All'interno dell'album Di Ballo in Ballo c'è la canzone Viva la Fiera.

0: cose.
1: Molto bene, molto bene. Grazie Roberto per questa tua dichiarazione d'amore verso la Fisa, che è chiaramente la fisarmonica. Ovviamente. Io stavo cercando anche di indagare all'interno di una pagina Instagram che devo scoprire quanto veritiera possa essere. Si chiama Notizie Premium. Notizie Premium, ieri abbiamo letto la notizia appunto del leopardo che emette un verso e fa ovulare tutte le leoparde nella zona. E c'è anche un'altra notizia che ha a che fare con me, con quello che è successo stanotte. Per perdere peso devi andare a letto entro le 23, altrimenti il tuo corpo ti spinge a mangiare troppo, dicono i medici. Effettivamente non avevo mai superata una certa ora, superata la mezzanotte, a un certo punto inizia la ricerca compulsivo di qualcosa di buono. La mia non è proprio fame, è voglia di qualcosa di buono, dicevano all'interno di una vecchia pubblicità. Ecco, ti scatta quella roba lì che dice Ambrogio, per cui vorrei fare anche una raccolta di spuntini notturni preferiti, cioè se anche voi cadete in questa trappola dello spuntino notturno che poi chiaramente vi fa ingrassare. Adesso Ugel, French Montana e Max B con One Night.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Grazie mille al nostro Thomas Menegazzi.
2: Bella move, ho appena finito di montare un impianto Android su una macchina.
1: Sì?
2: Prima stazione memorizzata, Radio Peter Pan.
1: Oh.
2: Milano 9260.
1: Fantastico, fantastico. Grazie Thomas, let's go.
0: Davvero molto bene.
3: Peter Pan. Di più, vuoi convenienza? Di più, vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Ogni anno, con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
14: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
13: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
14: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 da un minuto.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
2: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. In direzione Napoli, coda di 2 chilometri tra Sasso Marconi e il bivio A1, variante per lavori. Sulla 4 Milano-Brescia, in entrambe le direzioni, traffico rallentato tra Rovato e Castegnato, questo per temporali. In direzione Torino, code a tratti tra Sesto San Giovanni e il bivio A4, raccordo viale Certosa, per traffico intenso. È tutto.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
5: Fiorentini. Forever Fun, Forever Young.
6: Hola, amanti della musica!
7: Menestrello della coscienza della musica.

di Muva nella casa e bentornate. Chiaramente oggi abbiamo aperto varie parentesi, devo dire la verità, vediamo se riusciamo a farle collimare tutte quante. Primo, abbiamo parlato degli spuntini notturni e lei dice, pesco un messaggio a caso che dice: Muva, quando sono in ovulazione mi mangerei anche le gambe dei tavoli, altro che voglie notturne. Ieri sera mi sono mangiata patatine, lime e pepe rosa e l'istante dopo fragole, panna e scaglie di cioccolato fondente, non male. Un altro discorso che invece abbiamo toccato è quello della musica da ballo liscio, e devo dire che all'interno di questo mondo, che fra l'altro poi noi abbiamo vicino avendo Radio Sorriso nello stesso stabile, ci sono delle canzoni a doppio senso perché proprio la sessualizzano alla grande. Visto che tu hai parlato di patatine, cara amica mia, ci sono quelle al lime e pepe rosa, ma ricordati sempre

0: molto bene, molto bene. Allora, oggi vorrei andare alla ricerca anche di queste gemme rare della musica liscio.
1: Sì. Oggi con Viva la Fisa hai trovato l'immenso, l'impero più totale. L'impero. Guarda, sei il numero uno dei DJ, veramente unico. E per come l'hai descritto, per come hai descritto anche il cantante, numero uno.
0: Grande.
1: Per quanto concerne gli spuntini, sì, è vero, dopo l'11 e mezza, mezzanotte, purtroppo ormai tutti i programmi che guardi o anche le serie che guardi vanno oltre la mezzanotte.
0: Sì,
1: e sai, un pacchettino di Fonsi, un pacchettino di Nana Cardi, un pacchettino di Brustolini.
0: Ciao, Brustolini sono i semi di zucca essiccati, salati e tostati, che comunque posso dire sei bravissimo a mangiarti i brustolini e non un panino con sette affettati dentro. Restiamo

0: stai piano, stai andando troppo veloce.
1: Ma non mi sembra in realtà oggi. Sarà il tempo che mi fa questo effetto, chi lo sa. Sto andando alla ricerca di quelle canzoni non fatte con l'intelligenza artificiale, ma con della vera ignoranza umana, con tutto il termine positivo che si può dare all'ignoranza umana nel senso di goliardico della cosa. Siamo partiti da Roberto Scaglioni con Viva la Fisa, nuova scoperta di questo programma.

fa, ci piace ficcare il naso dappertutto, no? All'interno della discografia di molti artisti e molte artiste del liscio ci sono queste canzoni un po' a doppio senso. Le cercheremo assieme, va bene? Nel frattempo la canzone novità di oggi vede Nonò come protagonista. Il titolo è evocativo anche di un'epoca che abbiamo già vissuto in passato, perché si chiama Gioga Bonito. Gioga Bonito, non so se te la ricordi la cosa. Questa è una versione 2026.

0: questa la canzone novità di oggi, ma ce ne sono tante di canzoni novità di oggi. Allora, il mondo del liscio è un mondo incredibile, un mondo un po' a sé che io sto cercando di conoscere a spizzichi e bocconi, devo dirvi la verità. All'interno di questo mondo ci sono delle canzoni realizzate che hanno un doppio senso, ma anche molto storiche, ok? Abbiamo sentito Viva la Fisa, c'è una che si chiama Trombone Tango, se volete facciamo la reaction assieme. Trombone Tango, prego, sentiamo. Allora, Trombone Tango, il duo padano ci presenta Trombone Tango.
1: Che trombata quella notte.
0: Che beh, già iniziamo, eh?
1: Dall'una alle tre.
0: Due ore.
1: Che trombata quella notte.
0: Sì, sì.
1: Per te.
0: Per te, per te, per te.
1: Tu cantavi con passione.
0: Ah, cantava pure.
1: Sì, sì, mi l'adò.
0: Molto bene.
1: Eri un fuoco d'emozione.
0: Sì.
1: Lo so.
0: Lo sa, lo sa. Sentiamo qua non parte.
1: Trombone tango.
0: Trombone tango.
1: Trombone appassito.
0: Ma come appassito?
1: Suonando. Piangi l'amore. Ormai finito.
0: Lui praticamente, ok, abbiamo capito, se no la lasciamo tutta. Questa si chiama Trombone Tango, praticamente una suonata di due ore dall'una alle tre in cui piange una donna che non c'è più. E quando piangi una donna che non c'è più, potresti cantare la canzone di Thomas e Fabrizio, che salutiamo, non so chi siamo, ma salutiamo i Vagabondi, siamo sempre noi due, così si titolano, con la canzone Dammela, dammela, dammela.

0: qui mi fai, qui mi fai la figura del morto, di, capito? Del frutto della passione, non va bene. Poi lei ti guarda e ti dice:
1: non

0: volto che lei è tutta 90-210, però per queste canzoni impazzisce, vero Lady Ellen? Ma ha scritto in privato dicendo: ma cosa sta succedendo in radio? Poi ho sentito la tua voce e ho detto: è quel coglione di Muva. Bene, che presentazione eccellente. Allora, stiamo cercando di andare a sondare all'interno della musica liscia. Ci sono delle canzoni con un doppio senso incredibile e piano piano me le state suggerendo al 393-7366-240. Allora, fuori concorso, chi lo fa di mestiere? Cioè, tipo Ruggero dei Timidi oppure Gianni Drudi. Gianni Drudi è diventato famoso con Fichi Fichi, ma hanno linkato Me Gusta la Prugna.
1: Me Gusta la Prugna.
0: Bene, abbiamo già capito dall'incipit, Gianni, di che cosa andrà a parlare questa canzone. E poi c'è lui che dice:
2: ciao Muva, ciao. Guarda che, vabbè, diciamo nelle zone del Veneto, in Friuli, ma anche da noi in Lombardia,
0: sì,
2: d'estate ci sono tutte quante le sagre, eccetera, eccetera. La sagra, certo, del cacciatore, certo, la sagra del porco.

0: Inizio con i pantaloni, con la camicia, quella classica a quadrettoni, no? Quella in flanella, eccetera, eccetera.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Che fa uomo lavoratore praticamente, no?
1: Sì.
0: E loro, cioè, va che si, tu non sai quanto cazzo si cucca a andare a vedere il liscio.
1: Vabbè, allora, qui io vorrei aprire una piccola parentesi al 393-7366-240. Ognuno ha un po' i suoi luoghi dove cuccare. Qualcuno di voi o qualcuna di voi ha mai cuccato al liscio? Ci faccia sapere l'esperienza che ha vissuto. C'è anche chi scrive: beh, Muva, io vengo da un paesino di montagna e nelle feste in baita queste canzoni folcloristiche vanno molto, quindi potremmo parlarne per un bel po'. È quello che stiamo cercando di fare, stiamo facendo una raccolta, ma attenzione, no intelligenza artificiale, canzoni liscio doppio senso e non valgono i nomi altisonanti, ok? Tutto chiaro? Molto bene. Adesso una canzone che vi è piaciuta molto, quella di Chris Lake e Day Trip, Make You Fly.

0: tablet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Detergente bio.

0: Timo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ragazzi una invitazione. Se riesci a venire mi dici, ti mando.
1: Allora, questa è la sigla ufficiale dell'invitazione. Ogni tanto capita che mi facciano delle invitazioni al 393 7366 240. C'è lui, si parlava di Liscio, si parlava del magico e favoloso mondo del Liscio, delle canzoni anche a doppio senso contenute e realizzate dalle orchestre. C'è lui che dice: ciao Muva, io il venerdì sera vado sempre in questa discoteca multisala a Castel Bolognese, vorrei proprio invitarti una serata nella sala del Liscio, c'è sempre abbondanza di nonname. Nonname eccitato, scrive, potrebbe essere un'invitazione. Ciao da Marchetto. Allora Marchetto, stiamo cercando di capire, anzi stiamo dando una dritta a tutti quelli che comunque sono un po' in un periodo di magra, ecco, di andare alle serate Liscio. Andare alle serate Liscio, avete risvegliato gli ormoni di molti,
2: perché vedi anche delle qualche bella figa magari, sai, nei paesini magari cercano il ragazzo, non hanno trovato quello giusto, e quello di lì non gli piace perché con tutti quanti mezzi ubriaconi al bar dell'aperitivo, allora cercano un po' quello bravo di famiglia, guarda, e poi ci sono gli anziani appunto che magari belle? Cioè belle, anche belle formose, belle particolari. E anche piene di grano, con 3, 4, certo. 5 case, ereditieri, che il marito è venuto a mancare anni fa, e nessuno più le ha sfiorate.
1: È così.
2: E allora lì che si va a togliere la buccia, o meglio la ragnatela alla
1: per favore, però visto è stata chiesta in chat, e devo dire che dopo quest'ultimo messaggio casca a fagiolo.

0: siamo partite da recensire delle canzoni a doppio senso del mondo del liscio a poi parlare anche di quanto si possa acchiappare all'interno del mondo delle sagre, delle piste da ballo, eccetera eccetera.
1: Ciao Muba!
0: Ciao!
1: Qui presente, assolutamente sì, nelle sale da liscio ci sono i super nonni, super lanciatissimi.
0: Ah,
1: io di anni ne ho 36, capisci bene?
0: Ma tu hai qualche avventura da raccontarci per quanto riguarda i nonni super lanciatissimi? Poi abbiamo lui che ha lanciato appunto questo dardo infuocato di ormoni verso i nostri ascoltatori dicendo dovete andare al liscio, si cucca un casino, eccetera eccetera. Lui potrebbe diventare opinionista di questi argomenti.
2: Ti prego Marchino, vai piano, che è 20 anni che è mancato mio marito e da quella volta nessuno ha più provato ad entrare dentro di me. Ti prego, fai piano.
0: Ok, direi di stoppare qua. Ci sono tanti suggerimenti in chat per quanto riguarda quelle canzoni un po' a doppio senso. Me ne hanno linkata una che si chiama Vieni mi bella vieni. Sentiamo.

0: Ok, troppo fedele a me, molto bene, avevo preso paura, devo dirvi la verità. Che dite, per chiudere l'argomento, balliamo un lento che esce un po' dal genere, ma storicissima, Nadia Cassini. Nadia Cassini che cantava...
1: Io faccio quel che vuoi.
0: Io faccio quel che vuoi.
1: Dimmi che primavera.
0: Certo che è primavera, Nadia.
1: Anche se te ne vai.
0: Sì.

0: cosa saprà?
1: A chi lato stasera?
0: La notte lo saprà, la notte a chi la dai stasera, secondo me.
1: Questa canzone.
0: Ah! Certo, certo, certo, questa canzone tua, giustamente la canzone si chiama appunto A chi la do stasera. Molto bene, adesso.

0: d'occhio tutti gli eventi. Saremo media partner della quarta edizione della 78esima Rose Run, marcia non competitiva in programma venerdì 26 giugno. Due percorsi classic e top, uno da 8 e uno da 10 km. All'arrivo musica dal track di Radio Peter Pan con Marco Baxo, food and drink, iscrizione aperti a la78roserun.com. Tutte sono a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso, e poi Cariade, Field Gravel, iscrizioni aperte per l'evento Gravel in programma sabato 27 e domenica 28 giugno, iscrizioni aperte su cariade.com. Anche tu potrai esclamare finalmente:
1: che trombata quella notte,
0: Ehi!
1: Da luna alle tre.
0: Eh sì, perché poi corri, corri.

Molto bene, finiamo con un bel trombone appassito. Io vi lascio con la perla del Pirla che parla, che è un po' più seria, ma mantiene comunque un ritmo un po' folk. Parov Stellar con Black Lilies. Leg.

0: vediamo domani, me lo raccontate domani, sempre dalle 15 alle 17, che sono molto curioso. Vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAIG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
9: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 17 da un minuto. Ciao.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
15: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
14: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
16: Alì migliora la vita.
17: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovraccosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl,
19: vale davvero.
20: Le consegne su pallet espresso più puntuali
21: e veloci in tutta Europa.
22: One Express, anche entro le 12.
23: Gold Espresso, ore 12.
24: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
25: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
28: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
29: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
30: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
31: Forever Fun, Forever Young.
32: On Radio Peter Pan.
33: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: sono passate le 17 da qualche minuto e arriviamo proprio noi, Lady Ellen e DJ Max e la nostra musica, quella speciale, tutte le hit degli anni 90 e 2000, ma solo le canzoni che tanto avete amato e ballato. Sì, noi siamo veramente bravissimi a capire quali sono le tracce che tanto avete voglia di risentire. Come riusciamo in questo? Basta guardare le classifiche e lì si capisce, quelle di gradimento. Non dovevo, Max, svelare questa formula magica che utilizziamo? Vabbè, dai, allora continuiamo. Di sicuro questo ha colpito tutti. 1993, 883, sei un mito.
1: Comincia la storia.

0: perché sono colonna sonora dei nostri momenti indimenticabili. C'è anche un bel contributo audio ora che arriva proprio dal 95. Contestualizza, Maxwell.
1: Non l'hai ancora trovato il cappello?
2: No! Andy fra poco partirà per il campo cowboy e io non riesco a trovarlo!
1: Niente paura, Woody, tra qualche ora sarai seduto intorno ad un falò con Andy ad arrostire un saporito barba blu.
2: Si chiama barbecue, Buzz.
1: Infatti, quello che ho detto, qualcuno ha trovato il cappello di Woody?
3: Operazione ricerca approfondita! Negativo! Ricerca in corso!
0: E io c'ero, sì che c'ero, in pre-

social miei e di Maxwell per richiedere le canzoni che tanto vorreste risentire all'interno del Peter Pan 90210. Noi siamo a vostra completa disposizione, soprattutto perché il nostro obiettivo è quello di immaginarvi col sorriso, eh? Vediamo se riusciamo anche con il disco Botta de Vita di oggi a scatenare anche un po' di energia buona. Marco Cordi, Do It 2001.

0: Cocordi, Do It dal 2001, si chiude il quarto appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210 e siamo arrivati al termine, quindi i vostri due migliori amici delle 17 vi salutano e vi rinnovano l'appuntamento domani alle 17. Ora è arrivato il momento di sfogarsi, sì, perché arriva lo sfogatoio con Marco Bax e Fedro e noi naturalmente ora andiamo a rinchiuderci di nuovo nella nostra Maxwell caverna per trovare le 10 canzoni perfette per l'ultimo appuntamento della settimana di domani. Ciao ragazzi, buona continuazione.
1: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato.

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV

0: Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
11: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
12: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
13: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
14: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
13: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
14: Prenota subito una prova.
13: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
14: Delex.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
16: Peter Pan a manetta.
17: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
18: Peter Pan a manetta.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Ain't got no home.
21: Forever Fun, forever.

0: Pedro, sì. Bello vincere la finale, bello il doblete.
1: Ma
0: la bomba sul muso a Pedro.
1: Che bello.
0: Mamma che goduria. Lololollo.
1: Ah, si è sbagliato. Vuole dire a quella merda di Pedro. Ha detto solo Pedro, cosa vuoi?
2: Spiegami.
1: Che gioia.
2: A niente. Quelli che non capiscono di calcio, spiega. Spiega.
1: È complicato, Sfogati, è lungo, Sfogati alla
2: radio. Sono o non sono il portafortuna dell'Inter?
1: Magari.
2: Cosa

0: sfogarvi come sempre in questo orario, mandate i vostri audio al 393-736-240, perché con questo tempo ci saranno un sacco di rincoglioniti per le
1: anche
0: strade,
1: anche incidenti purtroppo, e c'è già molta coda in tangenziale a Mestre, amici.
2: Però signore e signori, infotraffico vuole dirlo, ma coda a tangenziale di Mestre direzione Trieste, superata l'uscita Terraglio, e non si sa se è un incidente probabile, visto che è completamente bomba ancora la strada, alle 17.34 in questo esatto momento. Andate piano, fatemi una carità, perché è molto molto vicina la strada.
0: Loro lollo.
1: Cioè, dove l'ha sentita loro lollo?
0: Loro lollo, però ci sta, se tu vuoi far fare loro lollo a loro.
3: Radio Peter Pan.

0: come mai? Come mai? Chiedetelo al genio qui accanto a me, come mai?
1: Come mai?
2: Ciao selvaggi, ma una domanda. Questa mattina alle 5:30 non c'era la replica. Come mai?
0: Come mai? Rispondi, come mai?
3: Perché non c'era la replica?
0: Non so, perché non c'era la replica? Chi è che si occupa di registrare la puntata e di mandare in onda la replica?
3: Ma è stata registrata.
0: Come mai non è andata in onda?
3: C'era in onda.
0: Siamo sicuri che è stata registrata?
3: Sì.
0: Io la mano sul fuoco non ce la metterei.
3: Io non so cosa aveva sentito lui. Comunque dillo, cosa avevo previsto ieri sera? Che risultato ti avevo detto?
0: Ma perché una volta che indovini?
3: Come è finita?
0: Una volta rompi i coglioni per tutta la puntata.
3: Perché porto fortuna lì?
0: Su 10 risultati ne indovini uno e 9 non li indovini.
3: Tu adesso da ogni partita dell'Inter me lo devi chiedere.
0: Sì, ciaone. Amici,
3: andiamo a vincere la Champions così.
0: Amici juventini, io mi rendo conto che voi nella vostra vita, oltre ad avere il fegato spappolato, sperate che ci possa succedere qualcosa tipo quello che è successo a voi che andiamo in Serie B. Ma non è così, però.
2: Ecco qua l'ultimo festeggiamento dell'Inter, perché nel prossimo anno mi sa che la beneficenza è finita per l'Inter. L'unica coppa che forse potranno alzare sarà quella di Serie B.
0: Sì, è probabile, molto probabile. Guarda, il tuo maestro in Serie B è come gli eventi che dicono prescritto, la stessa cosa, quindi la stessa cosa.
3: Il mio maestro, il suo.
0: Cioè, tu che dici sempre maestro in Serie B.
3: Io lo dico. Gli interisti dicono.
0: È come gli juventini che dicono prescritto, la stessa identica cosa.
3: Okay.
0: Per il prossimo lodo ci vuole un po' di tempo, quindi lo sentiamo dopo.
3: 393 7366 240.
4: Peter Pan.

0: cose. La prima, già che li abbiamo nominati, salutiamo subitissimissimo i nostri replicanti che ci ascoltano. Domattina tra le 4 e le 6 ci ascolteranno. Buon inizio di venerdì. Spiego velocemente il prossimo audio, perché molti non sapranno di questa polemica tutta calcistica.
1: Sì.
0: Le ultime due giornate per regolamento devono essere giocate in contemporanea, ok? Per ordine pubblico il derby d'Italia non può essere giocato di sera col buio, ok? E allora dovrebbero giocare domenica all'ora di pranzo. Ma A, non vogliono giocare di pranzo per un miliardo di motivi, c'è la finale degli internazionali, quindi ancora non si sa quando, perché non devono spostare solo il derby, dovrebbero spostare altre partite.
1: Perché c'è Inter-Juve.
0: No, che c'entra Inter-Juve? Roma-Lazio.
1: Ah, Roma. Ma il derby d'Italia non è Inter-Juve.
0: Ma che c'entra? Il derby di Roma? Che c'entra il derby?
1: Tu hai detto derby d'Italia.
0: Non ho detto l'Italia, il derby, Roma-Lazio.
1: Hai detto il derby d'Italia.
0: Vabbè, Roma-Lazio. Okay. E quindi ancora non si sa. Il prefetto ha detto che comunque non si giocherà all'ora di pranzo. Hanno fatto ricorso al TAR, non si sa.
1: Anche perché gli internazionali sono lì a due passi dal.
0: Attaccatissimi. Esatto. E quindi lui giustamente fa questa considerazione.
2: Lolo a tutti. Io volevo fare una polemica. Volevo dire che secondo me, a partire da questa domenica, per tutte le altre domeniche, venerdì, insomma, quando ci sono delle partite di campionato, di Serie A, bisognerebbe smettere di andare allo stadio, bisognerebbe smettere di fare gli abbonamenti, di pagare per andare allo stadio, perché tutte queste spostamenti di orario, il sabato, la domenica, il mezzogiorno, e la mezza o lunedì sera, che fino a 2 o 3 giorni prima non sai mai quando la tua squadra gioca, è una mancanza, secondo me, di rispetto nei confronti dei tifosi.
0: Non c'è dubbio. L'allenatore della Lazio ha detto che se giocano domenica all'ora di pranzo lui neanche si presenta.
3: Peter Pan!

0: mi chiedo perché esiste il traffico e perché non possono abolirlo.
1: Come si fa ad abolire il traffico? Si può abolire il traffico? Ma difficile. Amici, stiamo per sentire uno sfogo sacrosanto contro le piattaforme dove, non so, tipo Netflix, io non la uso, però lui è incazzato, giustamente. Uno spende un sacco di soldi per abbonarsi per vedere un film in santa pace, invece.
2: Buonasera sfogatoio, mi volevo sfogare con il fatto che oggigiorno per guardare un film sulle piattaforme, che sia Netflix, che sia Prime Video, che sia, è come guardarlo su canale 5 con tutte le pubblicità che ci sono. Porca miseria, devi pagare di più per guardare senza avere la pubblicità. Che rottura di palle. Cioè, quindi io sto guardando il Gladiatore 2, ho visto ieri un'ora e mi toccherà guardare un'altra ora stasera. E in mezzo ci sono tante di quelle pubblicità, non avete idea.
3: E però volete tutto gratis, no, senza, scusa, pagare nulla.
1: Paghi l'abbonamento già, cioè già paghi l'abbonamento a Netflix. Cioè, voglio dire, perché
3: Netflix ha tre tipi di abbonamento. Però quello in cui tu devi accettare che ogni tot c'è uno spot e paghi tipo 7-8 euro al mese. Poi c'è quello da 13 e quello da 19.
1: E ma Sky?
3: Sei tu che accetti.
1: E Sky? Sky ha quell'abbonamento lì, al di là di che ognuno paga a seconda.
3: Ma Sky o Now?
1: Sky. Durante, non so, i cambi campo del calcio o i cambi campo nel tennis, loro ti fanno pubblicità. Io gli, cioè, vorrei dar fuoco al televisore, capito?
4: Radio Peter Pan.

0: ha ragione lui, mica che non ha ragione.
1: Buonasera ragazzi, volevo solo dire che se per motivi di gestione delle persone altro non possono farlo di sera, perché sono degli incivili i tifosi di calcio, quelli che vanno allo stadio, perlomeno non tutti, ma quelli delle curve.
0: Hai ragione.
1: Si fa a porte chiuse. Si fa la sera e si fa a porte chiuse, così la gente capirà che forse le cose bisogna meritarsele e non dare nulla per scontato e comportarsi bene.
0: Hai ragione. Peraltro.
2: Basterebbe prendere gli individui che possono farlo, ci sono 100.000 telecamere, lo prendono, lo mettono in carcere, gli danno il DASPO, come fanno negli Stati Uniti, regole rigide, se no carcere al momento.
0: Siamo in Italia.
2: Lo so, però quella è la soluzione più.
0: Peraltro, per regola del prefetto di Roma, 48 ore prima del derby bisogna bonificare tutta l'area circostante, quindi non ci può parcheggiare, non possono camminare, non possono. Capito? È così.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan Squatch.
5: Schizza di più. Vuoi convenienza di più? Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Uber Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 18.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Si dimette il ministro della salute britannico. Streeting lancia la sfida al premier. Ho perso la fiducia nella tua leadership. Su X, un post rivolto a Starmer. Ormai è chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Il pontefice parla all'università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudico non in linea coi valori della ricerca scientifica. Tennis al Foro Italico, due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev per 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'andaluse e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Domenica Mattarella sarà presente alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
22: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
23: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.

0: Edu Cedro insieme a Fedra Marco. Il numero per lasciare un audio è il 393-7366-240. Nel primo quartino abbiamo e continuiamo ad affrontare il problema dell'ordine pubblico a Roma, delle ultime due partite che devono essere giocate in contemporanea. A Roma però ci sono gli internazionali, tutta una serie di spostamenti che non si sa
1: se possono essere fatti o no. Italiana, quindi.
0: Beh, italiana, madonna, Fiat 3-1/4, che meraviglia, Dardri, che sarebbe veramente
1: bravissimo.
0: Meraviglioso.
1: Però si possono trovare in finale.
0: Sì, sono nella parte, due parti diverse del tabellone.
1: Beh, tutta italiana, ma
0: sarebbe molto figo. E poi sulle piattaforme tipo Netflix e simili, dove nonostante uno paga l'abbonamento, c'è sempre un sacco di pubblicità. Parlando di ordine pubblico agli stadi e zone limitrofe, io sono d'accordo con lui. Ogni problema ha una soluzione, quindi.
2: Ciao ragazzi, se vi ricordate la Thatcher, quella volta che è successo il disastro dell'Eisel, ha chiuso tutto per 4 anni, tutto chiuso, punto, si chiude, oppure si chiudono le curve e va a vedere il calcio chi è una persona per bene, educata.
0: Sono assolutamente d'accordo, lolololo. Ma cambiamo per un secondo argomento, tasse.
1: Sì.
0: C'è gente che si lamenta che paghiamo troppe tasse, mi sembra assurda questa cosa.
1: Vai.
3: Ciao selvaggi, una domanda, ma più che altro veramente uno sfogo. Ma quando finiamo di pagare così tante tasse?
0: Ciao.
3: Ma c'è, ma uno più ore fa, più paga. E poi quando vai a dire ma come mai la paga è così poca, no? Ma sai le tasse, poi vai sulla TV, vedi la Meloni là che si rappresenta, no? Noi facciamo, noi diciamo, noi completiamo. Ma come si fa? Ma chi è questa persona che decide queste tasse? Perché io vorrei andare a casa sua e capire un attimo se lavora, se queste tasse che tolgono a noi li tolgono anche a loro. Cioè, non ce la facciamo più, bisogna fare qualcosa.
0: Lololollo.
1: Hai capito?
0: Eh sì.
1: Ha fatto un comizio.
4: Attenzione,

0: perché lui ci fa la macumba, ve lo dico.
1: Posso dire la mia?
0: Certo.
1: Dovete morire di fame tutti quanti, dal primo all'ultimo, voi che amate il vostro calcio di merda, che ha solo, solo rotto i coglioni. Andate tutti a fanculo.
0: Lolololo, molto bene.
2: Vabbè, lui odia i calciofili, però... Se tu non è che sei calciatore, tu sei un amante dello sport in generale, sei anche un grande praticante dello sport in generale.
0: Sono stato moltissimo, sì. Allora, come sul problema tasse, come si risolve il problema?
3: Buonasera selvaggi, buonasera. Caro amico mio, finché andiamo in ferie, compriamo il telefonino, facciamo tante belle cose.
2: Non si può più andare in ferie?
3: E non facciamo gli scioperi come si deve, e non guarda, scendiamo in piazza per le cose serie, per le tasse e per quant'altro, loro continuano ad alzare le tasse, tanto noi non diciamo niente. Lalla!
2: Secondo lui, lui non dovremmo più andare in ferie, non dovremmo più comprarci il telefono e dovremmo fare sciopero. Che vita di merda serve, sì, fare sciopero e non andare in ferie.
0: Siamo ancora molto bene, abbastanza bene in Italia, ma tira la corda, poi si rompe, magari ci svegliamo, no? Magari non quest'anno, non il prossimo, ma tra 5-6 anni sì.
2: Però credo che non siamo più negli anni in cui lo sciopero realmente.
0: No, io qua intendo proprio cattivi.
2: Sì, cattivi, cioè?
0: Tra 5-6 anni.
2: Cattivissimi. Ma cosa vuol dire cattivo?
0: Blocchi il paese per una settimana, quello mette in ginocchio.
2: E come lo blocchi? Non... Cioè non vuoi più lavorare, stai a casa.
0: Ci sono tanti modi, anche
4: Peter Pan!
0: Anche scendere in piazza per una settimana di seguito. Ti ricordi Forconi? Più Forconi sarebbe meglio.

0: però onestamente,
1: sì,
0: tu andresti tutti i giorni in piazza? Tu, Fedro, di
1: oggi,
0: la verità.
1: Certo, oggi no. Ma se dovessi trovarmi con l'acqua alla gola, che non riesco a mettere il pranzo all'ora di pranzo e la cena all'ora di cena, forse sì. Cioè, devi arrivare a toccare il fondo. Io per fortuna no, ma quando tocchi il fondo.
0: Io ho paura che la gente ama più protestare col telefono in mano.
1: Perché non stanno con l'acqua alla gola.
0: Post sui social.
1: Perché non stanno con l'acqua alla gola.
0: Ma comunque non andrebbero tutti in piazza.
1: No, se sei una merda, sì.
0: Vabbè.
1: Amici selvaggi, alzate l'audio, perché la vostra collega co-conduttrice non è solo co-conduttrice, è anche una commercialista, e ascoltate come ci spiega bene come funziona l'argomento tasse in Italia.
2: Il problema in Italia, purtroppo, è che c'è tantissima disinformazione su questo argomento. Parlo da ragioniera / dipendente commercialista. Innanzitutto, tasse e imposte sono due cose diverse. Noi paghiamo tantissime imposte, che praticamente sono soldi che tu dai allo Stato e lo Stato si tiene per te. Le tasse invece sono soldi che tu dai sempre allo Stato, ma lo Stato reinveste nello Stato per poter dare al pubblico cittadino dei servizi. Il problema di fondo è che l'Italia ha un debito pubblico che fa paura, perché nelle ultime gestioni degli ultimi 15 anni, per essere tirchi,
0: anche 50,
2: ha sempre pensato di spendere più di quello che effettivamente aveva nelle sue casse, pensando: ma sì, tanto ci saranno le future generazioni a sistemare questi buchi. Il problema è che le future generazioni erano sempre più povere, il costo della vita era sempre più alto, di conseguenza tasse non potevano applicarle tante, perché altrimenti imposte non potevano metterle tante, perché altrimenti il povero cittadino moriva e quindi ci ritroviamo nella merda come siamo oggi. Grazie generazioni passate.
0: Ma il vostro detergente cristiano aveva due bastoni.
1: Poveretta, piove.
3: Radio Peter Pan.

0: Tutto lì prima che diceva ci compriamo troppi telefonini, troppe ferie, non facciamo mai scioperi, non scendiamo in piazza. Qualche commento?
1: Io sarei anche a casa una settimana senza lavoro, senza telefono, ma i soldi per pagare tutto il resto chi me li dà? L'amico che ha chiamato prima?
0: Perché ovviamente se fai sciopero poi non prendi i soldi del,
2: ovvio,
0: del lavoro.
2: Però se vai a far sciopero secondo me è perché comunque ti cambia poco, cioè stai già morendo di fame.
0: Certo,
2: andare a lavorare o non andare a lavorare ti cambia poco.
0: Certo, sentiamo lui.
3: Buonasera selvaggi, rispondo a chi ha detto le ferie, il telefono. Scusa, ma cosa c'entra? Cosa c'entra? A volte tu hai bisogno di una cosa, le ferie ti servono per rilassarti, il telefono ti serve perché ti sei guastato o perché solo per piacere te lo vuoi cambiare perché sei dalla mattina alla sera al lavoro. Nessuno ti può impedire di comprartelo. Se sono d'accordo con te, per gli scioperi, anziché scendere tutti in piazza quando l'Italia perde o quando qualcosa non va nel pallone, si scende in piazza per protestare
2: per pallone,
3: a quello che non funziona sui CCNL e così via dicendo. Lololo.
2: Nessuno è mai sceso in piazza per il pallone.
0: Questo è qualunquismo.
2: Per festeggiare.
0: Questo è qualunquismo, perché nessuno sui problemi. La nazionale non va ai mondiali da 20 anni, non si è mai fatto uno sciopero, non si è mai. Ci si lamenta sui social, alla radio.
2: Si vince,
0: sì, vabbè, ma quando è che abbiamo siamo scesi in piazza per il calcio? Mai, dai.
2: Quando si vince?
0: Ah, vabbè, certo.
4: Radio Peter Pan.

0: sull'argomento scendere in piazza, fare delle rinunce, protestare come si deve.
1: Ciao Baxo, ciao Pedro. Al tipo che ha detto che dobbiamo scioperare per le tasse, purtroppo gli scioperi li facciamo già, però i comunistoni hanno deciso di supportare Palestina piuttosto che pensare alla flottiglia, piuttosto che pensare agli affari nostri, quindi free, free Palestine.
0: Vabbè, non commento.
2: Vabbè, messaggio di 2 minuti e 50.
0: Allora, amico,
2: ascolteremo quanto.
0: Amico che ti stai per sentire, hai lasciato un audio di 2 minuti e 50 quando le canzoni, la prossima dura 2 minuti
2: guarda,
0: e 01.
2: Il suo nome, Francesco.
0: Francesco.
2: Come fai a lasciare un messaggio ad una radio da 2 minuti e 50?
0: Dai.
2: Ma neanche se ti molla lo, tua moglie.
0: Lo iniziamo, lo sentiamo già iniziato
2: che
0: e lo finiremo.
2: Ma passa per 2 minuti e 50. Che cazzo ti metti?
0: Dai, dai, basta, basta. Basta. Dai. Lo finiremo prima. L'argomento è: vi lamentate per tutto, benzina cara, poi.
3: Tutti che si lamentano del gasolio, della benzina e quant'altro. E dopo alla fine ogni weekend code chilometriche per andare ovunque, ovunque, spiagge piene, posti in montagna stracolmi, gente, ristoranti che...
2: Siamo sicuri che sono stracolmi?
3: Traboccano di gente. Ah. Stiamo troppo bene, come dite voi, stiamo ancora troppo bene per...
0: E lo so, cosa vuoi?
4: Radio Peter Pan!
0: Ma meglio che stiamo ancora bene,
2: Quelli che lasciano 2 minuti e 50 di

0: Amici selvaggi, al tramonto del secondo quartino. Ti piace al tramonto del secondo quartino? Lui, anche lui, la tira giù un po' lunga, poteva essere un po' più corto. Ma lo sentiamo tutti in questo caso, perché verso la fine.
1: Posso dire, sto tempo porta un po' di malinconia alle persone. Cioè,
0: alla fine.
1: Sono tutti un po' meteoropatici quelli i selvaggi.
0: Alla perché tu non sei un papà. Lui è un papà ed è giustamente preoccupato.
1: Sì.
0: Sentiamolo.
2: Ciao Radio Peter. Qua tutto aumenta e le buste paghe diminuiscono. Il problema è che.
1: Ma perché parli così lento? Ma
2: ancora non ce la facciamo.
0: No, non si capisce. No.
2: Un tipo da, ma comunque ce la facciamo.
1: Ma schifo, vai.
2: Abbiamo anche la fortuna, si non capisce, tutti, però comunque di avere anche i nonni, che non è giusto, ma i nostri genitori che comunque qualcosina ci possono sempre dare una mano, un
1: si
2: appoggio.
1: Si capisce benissimo, sì. Più veloce.
2: Il problema serio per me è. Il problema di mio figlio quando crescerà, cosa si troverà, che mondo di merda ci sarà, che possibilità avrà di vivere serenamente. Questo a me mi preoccupa tanto. Ciao ragazzi.
1: Tu ti preoccupi, ma i nostri genitori non si sono preoccupati quella volta, eh?
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia.

0: su 244. Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
0: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30, animazione con Radio Peter Pan e partenza. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
5: Il film sta per cominciare.
6: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
7: Cinedisco.
6: Cinedisco.
7: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
6: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
7: Alla grande.
6: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
8: Sì, no, non me la segno.
6: A tempo di DJ Maxwell.
7: Magnifico.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio

0: davvero un po' invidio il nostro collega Alex di Sorriso.
1: Sì.
0: Perché almeno 3-4 volte l'anno lui cambia il colore dei capelli. Voglio farlo anche io.
1: Sì, lui adotta anche il viola ogni tanto.
0: Sì, ne ha diversi.
1: Che tipo il colore che fanno...
0: era verdino.
1: Sì, il colore che hanno anche le nonne quando iniziano a farsi quel grigio che poi tende al violetto.
0: Anche io. Perché ogni 3-4 volte l'anno cambia colore dei capelli.
1: Sì.
0: Voglio farlo anche io.
1: Tu dovresti anche tagliarli.
0: Dovrei anche tagliarli, hai ragione. Terzo quartino sfogatoio selvaggi, co-conducetelo insieme a noi, 393-7366-240. Ci siamo spostati sull'argomento che l'Italia aumenta tutto, meno gli stipendi, c'è chi dice non andiamo mai in piazza, non facciamo niente, ci si lamenta per le cazzate. È coerente con quello che abbiamo appena detto, lui...
2: Selvaggi, buonasera. Piccolo sfogo, ho appena fatto rifornimento, una cosa allucinante. Le paghe restano uguali e i prezzi salgono ovunque.
1: Ha!
2: È una cosa incredibile. In più, il lavoro leggermente nelle fabbriche cala, perché a noi ci hanno sospeso il turno notturno del venerdì. Quindi non so dove andremo a finire. Non lo so. Allora, va bene.
1: Secondo me...
2: Ciao selvaggi.
1: Il meteo condiziona le persone, perché stasera c'è un pessimismo.
0: Lascia fa, lascia
1: diffuso,
0: fa. Lascia
1: son selvaggi.
0: E come dicevamo prima, non scendiamo in piazza fondamentalmente per questo motivo. Così.
2: Oggi non si scende in piazza perché non abbiamo ancora toccato il fondo. La gente sta bene ancora, dai. Una botta di qua, una botta di là, stiamo ancora bene. Ciao selvaggi.
0: Siamo ancora bene in Italia e in particolar modo in Veneto, rispetto a altre regioni, si sta meglio.
3: Peter Pan!

0: Ma l'avrà dedicata a qualcuno sta canzone?
1: A una persona che non è sveglissima, nella vita non è una persona molto perspicace, quindi gli ha dedicato sta canzone.
0: Ma io volevo anche rispondere, prima della pubblicità, hai detto che quando il papà si lamentava che abbiamo sentito prima del futuro di suo figlio, tu hai detto però i nostri genitori non si preoccupavano così per noi, hai ragione, però i nostri genitori stavano molto meglio di noi,
1: Sì.
0: Cioè un genitore di 30 anni oggi sta molto peggio di un genitore di 30 anni, 40 anni fa.
1: Non voglio accusare, però tanti dei nostri genitori sono quelli che sono andati in pensione a 40 anni e 50 anni, che bastava ragionare, ma come potrà essere fra 30 anni cioè come potranno avere d'accordo la pensione dei nostri figli se io ci vado a 40 anni? Il sistema non si sostiene.
0: Però un genitore mediamente al di là della pensione che di 30 anni, 40 anni fa stava molto meglio di un papà trentenne di oggi.
1: Non pensavano al fatto che un figlio potesse un giorno stare male. Però uno che va in pensione a 35-40 anni poteva anche pensarci. Ma i nostri
0: lui,
1: figli...
0: lo Stato, non lui. Lo Stato.
1: Lo Stato, ma lo Stato lo faceva per prendere i voti. Ma il genitore diceva, ma sta cosa qua non sussiste. Quindi non vai a sposarla se non sussiste. Vabbè, comunque.
0: Vogliamo stare una scenetta o un selvaggio?
1: Ormai un selvaggio, vai.
0: Allora, amici italiane, ci lamentiamo troppo.
2: Buonasera, selvaggi. Ma secondo me noi saremmo sempre gli eterni insoddisfatti.
1: Allora.
2: Bisognerebbe imparare ad apprezzare di più le cose che abbiamo, che non siano quelle materiali.
1: Tipo l'Udinese.
2: La famiglia, gli amici, se stessi. Imparare a stare un po' più al mondo, perché alla fine possiamo acquistare 10 cose e non saremo mai contenti, perché poi ne vorremmo 20. Acquisti 20, ne vorresti 30. Quindi secondo me alla fine è tutta una questione psicologica, ci abituiamo al lusso e non saremo mai soddisfatti realmente. Bene, buona serata.
0: Però tu sei come i pesci rossi,
1: che perspicace, così
0: sono Peter Pan. Tu non puoi non resistere 40 secondi però. 40 secondi.

0: classifica.
1: Vai.
2: Secondo me il problema dell'Italia selvaggi è che se qualcosa non funziona è sempre colpa di qualcun altro. Sempre colpa di qualcun altro. Quindi ognuno è un santo, è bravo, non sbaglia mai, e se c'è qualcosa che non va è sempre colpa di qualcun altro. Non ancora devo sentire un ascoltatore che dica di essere un mona qui in Radio Peter Pan. Dai, sempre Marco, che si sfoga contro qualcun altro per qualcosa che non sta funzionando. Però bisognerebbe imparare ognuno a prendersi la propria responsabilità e fare bene tutto, allora le cose cambiano. Invece così sarà difficile.
3: Ecco
4: lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Cucina Marla, sì, buonasera.
6: Interpirla kebab, comandante, mi riceve?
5: Sì, senta, e noi non abbiamo la corrente, se lasciamo un po' di corrente a chi la ce la può mandare? Aspetti, glielo faccio,
6: Ma cosa dice?
5: Sotto!
6: Interpirla kebab, comandante, mi riceve?
5: Chi è lei?
6: Torre di controllo di Peretola, comandante.
5: Che vola a bassi?
6: Come?
5: Che vola a bassi a Peretola?
6: Cosa vuol dire, comandante?
5: Che vola a bassi a Peretola, se vuoi. Se appeso la vola abbassi.
6: Siete autorizzati al rullaggio, comandante. La pista in uso la A3, passo.
5: Mi dia che la vuole.
6: E niente, la sua posizione di attesa, comandante.
5: Mi dia da fare.
6: Comandante,
5: che da fare? Pronto?
6: Golf Hotel Pirla, è la torre di controllo di Peretola, comandante, mi riceve?
5: Andiamo, chi sei?
6: La torre di controllo di Peretola, comandante.
5: Sì, comandante, sì. Sì, la ricevo.
6: Siete autorizzati al rullaggio?
5: Sì, rullate bene sfumata là.
6: Cosa?
5: Chi sta rullando, che ne so io.
6: No, il rullaggio dell'aeromobile.
5: Sì, vabbè.
6: Ma lei ha fumato?
5: No, io no, spesso fumi.
6: Ma ogni tanto, dipende.
5: Stai benissimo, bravo.
6: Allora, mi rilascio la sua posizione di attesa, passo.
5: Sì, io accanto a mia sorella sono.
6: Accanto a mia sorella?
5: Sì, ti giro lì.
6: Che c'entra mia sorella, comandante?
5: Che mia sorella? Il comandante, sono accanto a sua sorella, vedrai.
6: Ma lei non è il comandante?
5: Sono io il comandante, vabbè, sono il comandante, sono accanto a sua sorella. Vai, tanto tempo a perdere, non sono da perdere, vai, ciao.
6: Comandante!
4: Radio

0: signorina che stiamo per sentire ha appena incontrato Luca Zaia.
1: Buonasera selvaggi, è andata a chiedere a Zaia perché i stipendi non aumentano, aumentano tutti quanti i costi. Un'ora fa l'ho incrociato in piazza Castelfranco, in piazza Giorgione. Quindi chi me di lui sa? Chissà se ha fatto un aperitivo.
2: Lui è uno che beve un brette molto volentieri, ma sì. Non ne dipendono da lui gli stipendi in Italia.
0: Ma poi oramai non è più neanche il governatore, anche se lo è stato per un sacco di tempo.
2: Non è il governatore di una regione che decide gli stipendi, credo.
0: No, non credo. Gli stipendi forse degli impiegati regionali.
2: Non lo so, ma forse neanche quelli.
0: Comunque, la signorina dice che secondo lei le regioni a statuto speciale stanno meglio.
3: Ciao selvaggi, io sarei curiosa di sapere se anche i cugini delle regioni a statuto autonomo,
2: tipo il Friuli,
3: hanno gli stessi problemi nostri, perché secondo me loro stanno meglio.
2: O il Trentino
3: o mi sbaglio?
0: Sì, il Trentino è una regione speciale, il Friuli anche, qua al nord.
2: Qualcosina forse riescono a trattenersi un po' di più. Il Veneto non è riuscito a ottenerla, voleva l'autonomia il Veneto.
0: Siamo andati a votare, no?
2: Sì, siamo andati a votare.
0: Con un plebiscito. E quindi?
2: Non so come
0: cazzo sono da votare 15 anni fa ormai per queste cazzate.
2: Però se glielo chiedi a Zaia dice no, siamo a un punto.
0: Amici, no, voi.
2: Ormai andiamo.
4: Radio Peter Pan. La musichilla che suona tal che sì.

0: amici veneti, state per sentire un vostro con regionale, un veneto anche lui,
1: sì,
0: che sul fatto di scendere in piazza, secondo me, ha ragione. Sentiamo.
2: Ma non si scende in piazza perché sono brutto anche in Veneto, c'è la mentalità del cazzo. Si scende in piazza, sei un fannullone, un coglione, un comunista, ma per qualsiasi cosa. Quindi, e questa è la verità, i veneti si lamentano tanto, come anche altre regioni, lo dico da Veneto, si lamentano tanto che ci sono problemi, eccetera, che non si arriva a fine mese, ma poi quando c'è da protestare, no, la maggior parte le calcola il padrone, è la verità, fine del discorso, finché non si cambia mentalità non si va da nessuna parte. Guardate bene i francesi.
0: Lolololo. La signorina ti sta per rispondere sulle pensioni, perché i nostri genitori andavano in pensione molto presto.
1: Sì.
0: Ok, senti che dice.
3: La la la la, è vero che una volta si andava in pensione a 40 anni, però l'aspettativa di vita qual era? A 60 anni molti padri erano morti, 60-70 erano già morti. Quindi vedete un attimo le cose da questo punto di vista.
0: Ma che cazzo stai dicendo? Non trattarla male,
1: ma che cazzo stai dicendo?
0: Ma non trattarla male.
1: Mia mamma ha preso la pensione a 36 anni, adesso ne ha 73 anni, 74, ed è vivissima.
0: Vabbè, però le aspettative sono diverse. Adesso tua mamma, siamo tutti contenti, però tendenzialmente, parlando della nazione, 40 anni fa si viveva qualche decennio in meno.
1: Qualche?
0: No, uno.
1: Ma magari un decennio, ma forse, sì, ma nemmeno.
0: Un decennio
1: nemmeno,
0: forse sì.
1: Ma nemmeno, dai. Ma erano quelli della generazione prima che morivano un po' prima perché si curavano meno, perché facevano meno sport, perché stavano al sole a zappare la terra sotto il sole, si seccavano praticamente al sole. Ma.
4: Radio.

0: gatti selvaggi.
1: Lollo, per rispondere, perché l'Italia va male è perché i statali erano intelligenti,
2: vedi,
1: 15 anni e in pensione, dato che noi altri poveri che lavoriamo e la pensione non vediamo. Lollo.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Sapevi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
10: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival. Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink. Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto? Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
15: È l'ora di sfogarsi, le 19.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
17: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
16: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
18: Alì migliora la vita.
19: Breaking news.
20: Buonasera da Jerry Romano. 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Esploravano una grotta a 50 metri di profondità. Tra le vittime anche una ricercatrice 51enne dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Tra le cause si ipotizza un'iperossia. Il meteo non era buono. Si allungano i tempi per andare in pensione. Dal 2027 al 2029 i requisiti anagrafici e contributivi slitteranno di 5 mesi, lo prevede una circolare INPS. Alla base l'incremento dell'aspettativa di vita rilevato dall'Istat. Aziende e lavoratori costretti a rivedere i piani di anticipazione. Draghi e il discorso per rifondare l'UE. Per la prima volta noi europei siamo soli, insieme. Le parole, l'azione congiunta a 27 è ormai inadeguata. L'ex premier ed ex presidente della BCE ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Vertice tra Meloni e i vice a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno nomine e spese per la difesa. Per questo il Consiglio dei Ministri, inizialmente fissato alle 15.30, è iniziato poco prima delle 17. Alto là di Forza Italia ai taxi. Da Costa, capogruppo alla Camera, proposta per liberalizzare l'INCC. Lega e Fratelli d'Italia contrari. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Su Taiwan, alto là di Xi Jinping a Trump. Pechino ha indicato che la questione può portare a un conflitto tra le due potenze. Sul tavolo il nodo dei dazi. Tennis, al Foro Italico, due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'Andalus e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolalliva Vassori contro Elio Vara Patten, quarto del doppio uomini. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: 96.
1: Negli anni 90, ma non torneremo, amici che non l'avete passati quegli anni.
0: Ragazzi,
1: ciaone, non sapete neanche
0: negli
1: come
0: anni 90
1: si
0: Fedro aveva il pene che aveva una circonferenza di 15, gliel'hanno usurato e diventato di 8 di circonferenza.
1: Magari, magari 8.
0: Magari, un po' meno ancora, 5-6, va bene.
1: Ultimo quartiere dello sfogatoio selvaggi, 393-736-6240 per co-condurre insieme a Fede e Marco. Se quanto siamo sul pezzo, e anche la signorina prima tu l'hai criticata, ma se hai sentito e l'hai sentito il nostro radiogiornale,
0: sì,
1: è di questo istante la notizia che per andare in pensione l'età aumenta. E
0: altri
1: perché aumenta?
0: 5 mesi in più.
1: E perché?
0: Perché
1: la aspettativa della vita è aumentata.
0: Certo.
1: Viviamo di più e quindi si va in pensione più tardi.
0: Ma non è così che dovrebbe funzionare.
1: Non ho capito, però è così.
0: Uno fa così e la toglie la prospettiva. Cioè, uno dice, beh, a sto punto fai un po' di.
1: Fallo dire
0: prima,
1: al governo, così.
0: Le merde.
1: Va bene.
0: Però siamo messi così perché è una scusa quella del cazzo perché non ce la fanno a sostenere le pensioni.
1: Alla fine, però, così è.
0: Vabbè.
1: Comunque, amici, prima uno ha detto che non siamo mai contenti, che bisogna apprezzare quello che abbiamo. Lui non è d'accordo.
2: Ciao a tutti, selvaggi. Per come la vedo io è giusto non essere mai contenti, perché se non si è mai contenti si è sempre disposti a raggiungere nuovi obiettivi, a farsi nuovi obiettivi.
0: Oh.
2: E mi ricordo che quando facevo gli scout c'era un detto:
1: Occio,
2: non si raggiunge una meta se non per ripartire.
1: Hai capito gli scout?
2: Quindi per me è giusto non essere mai contenti.
0: Parola di Lupetto.
2: E contro una persona che ha fatto gli audio, che bisogna adattarsi, essere felici di quello che si ha. Penso che sia un rincoglionito non che non ha capito proprio un cazzo della vita. Non svegliati fuori, impara a vivere.
0: Parola di Lupetto.
3: Attenzione,

0: Allora, sull'argomento scendere in piazza, amici, stiamo per sentire un selvaggio che l'aumenta, cioè che amplia l'argomento addirittura agli altri paesi del mondo.
1: Sì.
0: Ma ha ragione, sentiamolo bene.
1: Vai.
2: Buonasera, selvaggi. Allora, quelli che dicono bisogna scendere in piazza, per chiedere cosa? Per chiedere soldi a pioggia? Per chiedere che aumentino gli stipendi? Io impresa, come faccio a darti uno stipendio maggiore quando mi è aumentata la concorrenza, quando mi cala il lavoro? 30 anni fa avevamo soldi a pioggia perché noi contrattavamo manifattura e tecnologia con paesi che avevano le materie prime. Adesso i paesi che hanno le materie prime, i cosiddetti paesi emergenti, quelli terzo mondo, Cina eccetera, hanno colmato il gap di tecnologia che c'è e quindi ci stanno praticamente subissando, perché noi sì siamo i trasformatori, ma se loro si arrangiano noi non abbiamo nemmeno materie prime, quindi siamo un po' con le pezze al culo.
0: Capito?
1: Sì, beh, questo è un discorso di economia.
0: Sì.
1: Però non so cosa c'entri col resto che stavamo parlando.
0: Degli stipendi, che lui è ormai il mercato del lavoro è diverso da quello di 30 anni fa e gli aumenti non può darli.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Radio Peter Pan e Media Partner, di due eventi importanti sportivi dal 26 al 28 giugno 2026 a Cadi Raio a San Polo di Piave. Le iscrizioni sono aperte per la quarta edizione della 78 Roserana, è una marcia non competitiva in programma venerdì 26 giugno, due percorsi 8 km e 10 km. All'arrivo musica dal track di Radio Peter Pan, ci sarò io a fare un po' di DJ set e animazione sia in partenza che all'arrivo, poi food and drink, iscrizioni aperte su la 78 roserana.com, 78 scritto in numero. Poi saremo anche il giorno dopo, sabato e domenica, quindi 27-28 giugno, saremo parte della Cariade, che è Field Gravel, ovviamente una gara in gravel per i paesaggi del Piave, due giorni di sport, musica e divertimento, iscrizioni aperte su cariade.com.
3: Peter Pan.

0: senatore che dice che la gente deve iniziare a prendersi le proprie responsabilità. Io non credo di essere un mona, ma mi piace la mona. Ciao, Lollo, Luca da Udine.
1: Non so se è la stessa cosa essere un mona, farsi piacere la mona, eh? Amici, il prossimo audio è bellissimo. È un chioggiotto che, niente, piccolo aneddoto
2: sul nonno.
1: Sì.
3: Ciao Peter Pan.
2: È nordio.
3: Mio nonno prendeva la pensione di cecità.
1: Sì.
3: Però andava via col motorino. Diceva che se era la strada a memoria.
2: Come il gatto.
1: Che meraviglia.
2: Come
1: che il gatto, meraviglia. E questo audio, vabbè, non è che è un po' triste, però ci racconta.
2: E tutti tristi stasera, eh?
1: Ma ci racconta in famiglia da lui, sentiamolo.
4: Mio padre a 51 anni di età è morto. La pensione l'ha presa a 49 per malattia. Mio suocero ha lavorato per 37 o 39 se non ricordo bene, è morto il martedì e andava in pensione venerdì. Diciamo che parecchi i vecchi di una volta, per modo di dire vecchi, non arrivavano alla pensione, e chi arrivava, che è ancora vita, sono pochissimi.
1: È l'aspettativa di vita,
2: non è andata proprio così per tutti.
1: No, certamente no, certamente no.
2: Tu è un caso, una coincidenza un po' sfortunata, dai.
1: Ma amici, una volta il nostro ben amato paese, ma proprio una volta,
5: Lollo, buonasera a tutti. Ma c'è da considerare che una volta l'Italia però non era in merda come adesso. Eravamo la settima, no scusate, la quarta potenza al mondo, economicamente facevamo paura. Purtroppo adesso a porta di mangiare non c'è rimasto un cazzo. Per cui è normale che tocca pagare le conseguenze. Lollo.
1: Peter Pan.

0: tre. Gli ultimi tre velocemente, molti non si sentiranno, come sempre chiediamo scusa.
1: Di questa puntata un po' grigia, devo dire.
0: Molto
1: pessimismo nelle nostre parole, purtroppo.
0: E finiamo, come dicevo, con gli ultimi tre e lui dice perché. Perché?
2: Ciao Pedro, ciao Baxo, scusate se disturbo. Posso chiedere perché al mattino dalle 4 alle 6 non c'è più la replica dello sfogatoio, per favore? Perché ho chiesto anche stamattina ad Andrea, ma non mi ha mai risposto.
0: Perché?
2: Ciao, grazie.
0: Perché sabotate la replica dello sfogatoio?
1: Perché chi è che toglie la replica? Andrea! Figurati se viene a metterlo lui che è stato, dai.
0: Abbiamo sentito prima Lupetto citare gli scout. Io chiedo scusa agli scout perché non amo troppissimo gli scout. Sarei un po' d'accordo con lui.
3: Uè animali, ma gli scout sono dei bambini vestiti da deficienti, guidati da dei deficienti vestiti da bambini, hai capito? Sì, un letter.
0: Chiedo scusa, un po' la penso anche io, così non amo troppissimo gli scout. Vi chiedo
1: parola
0: scusa.
1: Di Lupetto.
0: Vi chiedo scusa.
1: È molto educativo il boy scout.
0: E finiamo con lui, amici capre ignoranti.
1: Oppure la giovane marmotta.
0: Non sono per quelle cose lì.
1: Va bene.
0: Amici capre ignoranti, questo è per voi.
4: Radio Peter Pan, in Italia la colpa è dell'italiano che è una pecora, non sa ribellarsi. Questo è il problema, che ci va tutto bene, la prendiamo in tel poli poli po e zitti, va bene così. Ha visto gli altri stati, fanno guerra, fanno casino, Italia è una mandria di pecore, siamo una mandria di pecore.
0: Lololol.
1: Abbiamo finito, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30.
0: Grazie a tutti.

0: jackpot.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.

0: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
0: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
1: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
3: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
1: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
4: Forever Fun, Forever Young. Questo è Sfogatoio Replay su Peter Pan, il meglio.

0: Play.
1: Sì.
2: Sì, guardi, io la chiamavo per confermarle che il suo bonus andrologo è arrivato, quindi lei può andare a farsi curare il suo problema di erezione gratuitamente.
1: Cosa?
2: Mi conferma che ha problemi di erezione?
1: Ma va a farsi forse quel telefono.
2: Come?
1: Ah.
2: Le è andato il bonus? Ma non deve vergognarsi se ha problemi di erezione, eh?
1: Ma così.
2: E niente, può andare gratuitamente dall'andrologo a farsi curare.
1: Ci vado, gratuitamente, certo.
2: Ci mancherebbe, l'importante è che vada, eh. Lei mi conferma che ha problemi di erezione, sì?
1: Io no.
2: Come no?
1: No.
2: Ma da quando?
1: Ha sbagliato il numero, non lo so.
2: Non si vergogni se ha problemi di erezione. Molti italiani soffrono di questo problema. Perché ride?
1: Perché ride? Io non ho problemi di erezione.
2: Lei si vergogna.
1: Ma come sei a telefono che rompe le cogliona?
2: Ma come? Dovrebbe ringraziarmi.
1: E ti ringrazio.
2: E niente, l'importante è che vada, le è andato il bonus. Quando si cura non avrà più problemi.
1: Ma va così.
2: Il suo pisello funzionerà al 100%.
1: Non va bene così.
2: Come?
1: Ma che ha problemi di erezione?
2: Lei.
1: Ma va, se fosse. Ti saluto, va, ciao.
3: Peter Pan.

0: Peter Pan sfogatoio replay.
1: Pronto?
2: Sì, buonasera, salve, sono il coglionello Max della Plurimeteo, previsioni del tempo. Lei in provincia di Avellino, giusto?
1: Sì.
2: Sì, senta, per le previsioni del tempo di domani, lei in quale parte del corpo si è grattato oggi?
1: Vicino alle palle.
2: Bene, allora, prurito vicino alle palle, domani ad Avellino sarà sole su tutta la valle. Grazie alla Plurimeteo, buonasera.
3: Ma non c'è la valle Avellino, c'è la valle.
4: Infatti, cazzi tuoi.
2: Sì, senta, lei dove si è grattato oggi?
1: Ah, Plurimeteo.
2: Facciamo le previsioni. Sì, dove si è grattato oggi?
1: Io, sullo scoglio.
2: Bene, allora, prurito sullo scoglio, domani a Barletta, sole non ti voglio.
1: Ok, sullo... Ciao, buona giornata.
4: Che bellezza.
2: Chiamato in provincia di Caserta, giusto?
1: Sì.
2: Si senta, per le previsioni del tempo di domani, in quale parte del corpo lei si è grattato oggi?
1: Ma voglio di scherzare, non ho capito.
2: Eh no, scusi, siamo seri. La Prurimeteo, previsioni del tempo in base al prurito della gente del posto. Se lei mi dice dove si è grattato, io le dico il tempo che farà domani.
1: Perché io mi sembra quasi una presa per il culo, mi dispiace.
2: Assolutamente no. Lei, guarda, facciamo una prova, mi dica dove si è grattato, le faccio subito le previsioni, al momento qui.
1: Sotto cazzo.
2: Bene, allora, prurito sotto cazzo, domani a Caserta sarà tempo pazzo.
1: Va bene,
2: ha visto?
1: Arrivi.
2: Ha visto che funziona?
1: Va bene,
2: salve, buonasera.

0: Avete ascoltato Sfogatoio Replay, il meglio dello sfogatoio di Peter Pan.
1: Lo sfogatoio è diretta su Peter Pan.
0: Peter Pan Squat.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nel Lube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nel Lube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: Radio Peter Pan.

0: Peter Pan Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore perturbazione attiva sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Non escludiamo locali grandinate, in particolar modo sulle zone di pianura. E nella giornata di venerdì transiterà una nuova perturbazione che proprio in queste regioni porterà ancora dei fenomeni piuttosto diffusi, con il ritorno della neve sui settori alpini e con un deciso calo termico. La giornata di sabato vedrà ancora della variabilità, migliora poi da domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.
4: Everybody make some TikTok.
3: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
5: Molte persone temono di essere sostituite dall'intelligenza artificiale. Non preoccuparti, nel tuo caso sarebbe stato sufficiente un toaster.

0: Io mi sono accorto di avere una dipendenza da Instagram proprio in quella situazione, molto comune, il water, no? Io una mattina mi sono svegliato, mi sono seduto sul water, ho fatto la cacca e poi ho guardato così tanti reel, ma così tanti reel, che io a un certo punto dovevo rifare la cacca.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

non capisco perché per il pranzo esiste il verbo pranzare, per la cena esiste il verbo cenare, ma per la colazione dobbiamo dire vado a fare colazione. Ma che significa? Ma perché non possiamo dire colazionare? Cioè, che problema c'è? Ma per quale motivo la mattina appena ci svegliamo dobbiamo fare sto giro lunghissimo di parole? Io già mi sveglio tutto rimbambito e devo pure costruire una frase completa per dire che sto mangiando due biscotti. Ma rivoluzioniamo sto vocabolario! Da domani si dice colazionare e già che ci siamo per la merenda si dice merendare, perché se devo vivere in una società dove posso pranzare e cenare ma non posso colazionare, allora c'è qualcosa che non va.

0: Se hai prezzi bassi attirerai sempre clienti poveri e i clienti poveri danno solo problemi, si lamentano sempre, pretendono sconti e lasciano recensioni negative. Alza i prezzi, perdi i clienti poveri, acquisisci i clienti ricchi e i clienti ricchi non si lamentano, apprezzano il servizio e soprattutto lo raccontano a tutti i loro amici.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Ricordo che 80 grammi di pasta non è una misura reale, ma un concetto astratto, un suggerimento etico. Che 80 grammi di pasta ti bastano forse per l'aperitivo, per controllare se hai messo il sale, per verificare che l'acqua bolle, e non certo per sfamarti. Perché sui pacchi di pasta c'è scritto 80 grammi per persona, ma secondo me sotto, per praticità, hanno omesso delle specifiche importanti, tipo 80 grammi se non hai fame, 80 grammi se ti sei mangiato un panino col prosciutto prima, 80 grammi se hai previsto uno stinco con patate per secondo. Perché se io ho fame, 80 grammi è la quantità di pasta che mangio mentre aspetto che cuocia la pasta vera. E poi, parere personalissimo, la pasta non è qualcosa che si pesa, la pasta non si misura, la pasta non si sottopone a regole matematiche o a confini numerici. La pasta semplicemente si versa nella bilancia spenta, rigorosamente spenta, a sentimento, giusto per avere un contenitore mentre l'acqua bolle. Perché la pasta non si misura con la matematica.
1: Tutti i trend e i tormentori del web per TikTok Show su Peter Pan. Come

sarà che ho appena cominciato la dieta, quindi sono particolarmente suscettibile, però vi giuro, se c'è una cosa che mi manda ai matti sono i consigli dei nutrizionisti. Cioè, ok, sto facendo la dieta, quindi sono mentalizzato che devo soffrire, che devo espiare le mie colpe caloriche, però non mi puoi dare delle indicazioni alimentari che sono evidentemente impossibili da seguire. Cioè, non mi puoi dire, guarda, se alle 18 hai fame, puoi mangiarti 4 noci. Ma come 4 noci? Cioè, ti sembro Chip e Chop? Ti sembro uno scoiattolo? Io alle 18 mi mangerei una pizza capricciosa, capito? E sopra ci metto le 4 noci in uscita, così, per togliermi lo sfizio. Oppure non mi puoi dire, sì, guarda, se vuoi puoi cucinare con l'olio un cucchiaino da te. Ma cosa ci faccio con un cucchiaino da te di olio? Cioè, piuttosto dimmi, non lo puoi usare neanche quello che c'è nel motore, capito? Puoi usare così, io me la metto via, sono sereno e mangio tutto scondito come in ospedale. Oppure non mi puoi dire, se hai fame a colazione mangia dello yogurt greco che riempie tanto e per forza sembra mastice, e poi lo vogliamo dire che lo yogurt greco fa cagare, cioè ci puoi mettere qualunque cosa, capito? Lamponi, more, noci, nocciole, quello che ti pare, ma fa comunque cagare. Del resto non mi sembra che la Grecia sia famosa per le colazioni, al massimo sono famosi per i templi, che infatti sono fatti di pietra e penso yogurt greco. Bye.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le fucazzine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
9: Le Fiorentini.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
17: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
19: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
20: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
21: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel.

0: Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
2: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
3: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadow Dax, l'eleganza dal 1948.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fan, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real

0: i millennial,
1: quegli individui nati tra il Walkman e l'iPad,
0: che affrontano la vita con la stessa stabilità emotiva di un Tamagotchi rotto del 1997. Amano raccontare i propri disagi mentali, vivono di nostalgia per un'epoca in cui internet faceva il rumore di una canzone trap, dove la massima preoccupazione era riavvolgere le videocassette. Il millennial è un essere che ha smesso di lottare contro il sistema per lottare contro il calcare della doccia, ha sostituito l'alcol col magnesio supremo e si desiderano la pensione con una fuga mistica, nonostante sappiano benissimo che il loro fondo pensionistico è composto per il 90% dalle figurine dei Pokémon e per il 10% dalla collezione di calamite sul frigo. La nostra inchiesta ha scovato individui che simulano malattie esotiche pur di non uscire con gli amici, per restare a casa a vedere per la 30ª volta Friends e Big Bang Theory. Un loro punto di forza è la capacità di farsi venire l'ansia anche per scegliere il gusto del gelato. Se incontrate un millennial, non fategli domande sul futuro. Parlategli del Festival Bar del 1998 e vedrete i suoi occhi illuminarsi.

0: Ma c'è davvero qualcuno che pensa che la nostra generazione sia pronta alla leva obbligatoria? Perché io più o meno me lo immagino così. C'è mia mamma che ancora prima di partire crea il gruppo Mamma Leva 2026.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Non tutti i coglioni stanno nelle mutande. Alcuni li incontri per strada e li saluti.
1: Tutti i trend e i commentari dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

avete fatto caso? L'inculata generalmente arriva sempre dopo una frase, o meglio una parola specifica. Ripetete con me? Fidati.

cose che può comprare Elon Musk con i suoi 500 miliardi in Italia. Potrebbe prendersi tutta Ferrari più Lamborghini e altre marche, perché Ferrari si aggira intorno a un valore di 80-90 miliardi. Può letteralmente diventare il ministro dell'energia, perché può comprarsi Eni, Enel, qualsiasi, Leonardo, che valgono tipo Eni 70 miliardi, Enel anche quella 70 miliardi, Leonardo 20 miliardi. Potrebbe comprarsi Venezia, togliere il problema dell'acqua alzandola di 2 metri, varrebbe tipo una roba del genere, un lavoro di 10 miliardi, e fare pure un abbonamentino per entrare. Venice Plus. Potrebbe comprarsi tutta l'alta velocità italiana, che vale sui 150 miliardi, per diventare le ferrovie Hyperloop, quindi Milano-Roma in 45 minuti, Roma-Napoli in 20 minuti. No? Tutti i porti italiani sono suoi. Potrebbe con uno schiocco di dita risolvere il debito di Roma, girare intorno ai 12-13 miliardi, comprarsi Serie A, Serie B e anche le leghe sotto, che valgono intorno ai 25 miliardi, dare l'università gratis ai più giovani per 20 anni, di 10-15 miliardi, comprarsi tutte le case vuote in Italia, che si aggira intorno ai 300 miliardi.

0: gente che lavora sotto parocchi pensa di essere indispensabile, chi si vanta e dice ah, mi lavoro per tre, bravo coglione. Te lavori per tre, si paga per uno. E il parola si sfrega, ma quando cavacchi i rincoglioni lì a lavorare, li assume subito.
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real

0: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martino.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Clock. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
10: Forever fun, forever.

0: Comfort.
1: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: peanut butter fiorentini, irresistibile.
1: Dammi qua.
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
7: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia, e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

@RadioPeterPan per taggarci nelle vostre stories, per delle richieste, bonifici che voi dovrete fare a noi e non viceversa. Mi raccomando, segnati tutto perché noi dobbiamo continuare a suonare ora. Let's go!

0: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan
1: Spot. Sapevi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
4: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
6: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
6: È un consiglio di Radio Peter Pan.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Quello. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, mentre al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono già pronti con la prima tripletta, composta da Seleda, Jesus Fernandez e Andrea Monta con The Underground, Cruzy con Sunset in San Francisco e Bonesand con That's Right.
1: Peter Pan Clap Vibes. Bam, bam, bam, bam, bam. Bump, jump, laugh, shout, and dance.

Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Io sono Fuxi, mentre Thomas Menegazzi e Marco Ferri sono al mixer pronti con la prossima

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan.

0: chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
5: Forever Fun, Forever Young.

Buoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxi, al mixer a selezionare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a ripartire con la prossima tripletta. Composta da Deep Swing, 26 in the Music, Fisher con Rain e Ace and

0: Da Fuchs è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni. Ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco
2: Mastermind,
1: il suono di
2: NDJ.
1: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te. Peter Pan Squat.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile. Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Peter Pan a manetta.
8: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
1: Peter Pan a manetta. Forever Fun, Forever Young.
2: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, NDJ, Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de NDJ. Radio Peter Pan. Mastermind.
9: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, NDJ.
10: Ciao, sono NDJ. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
9: Archie Hamilton, Don't Need You, Microhertz Record.

0: máximo.
1: Esta es la noche Techno House de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y qué delicia.
0: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
5: Squat.
6: Ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro. Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan.

0: partir de ahora en Radio Peter Pan a DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
1: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
2: Bentornati su Mastermind. Ospite questa notte Andrea Kais.

0: Dan DJ e Andrea Kais. Mastermind torna sabato prossimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan.
3: Spot.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

now a freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54.

0: Sono Sister Gloria, questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

Ci risentiamo giovedì prossimo con il mio More Music in the Mix. On Radio Peter Pan, sulle nani, Peter Pan, sulle nani, Peter Pan, sulle nani.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Forza.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Fan, forever fan, forever young.
3: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League 26.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
2: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
3: Peter Pan a manetta.
4: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
5: Peter Pan a manetta.
6: Forever Fun, Forever Young.
7: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
8: Siron.

0: solo i top DJ mondiali su Pleasure Night Major League.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
0: Squat. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.